0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
3: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao. Stuck up on that stitching.
4: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta...
2: Questo giovinotto inizia con noi a fare un lungo viaggio. Ha compiuto appena 28 anni. Ha una voce splendida.

E quando ti ricordi che avevi anche tu 28 anni? Ormai non te lo ricordi neanche più. Pensa quanta strada può fare Vrabel con la sua voce così bella, così affascinante, così avvolgente. Avvolgenti come lo sono questi nostri nuovi amici.

quanta gente esce in questo periodo dell'anno, quante nuove formazioni e anche quante vecchie formazioni che rifanno dischi nuovi, sempre con lo stesso appetito della prima volta, soprattutto se sono giovani e stanno in fase di crescita, come lo sono gli Star Sailor, una delle formazioni nuove del mainstream che mi piacciono in modo eccezionale.

0: Certo, chiamarsi Saint va bene, ma poi PHNX, quando lo pronunci Penx, ci dovrebbero essere Saint Phoenix, forse, forse, però scritto PHNX, tu cosa leggi? No, leggi PHNX, ma non si chiamano così, perché è l'acronimo di qualcos'altro che non ti hanno detto. Ed essendo sconosciuti, nessuno sa da quale parte del pianeta siano atterrati, se davvero vengono da Phoenix, oppure non sono di Phoenix. E chi se ne frega? E in ogni caso, sono passati, vedremo se avranno la capacità di ripassare con un album che possa crescere e fare delle piccole, piccole magie come hanno saputo e sanno ancora fare i signori che hanno fondato la formazione dei Passenger.
1: Well, I am the boy who cried wolf, and I know I've lied in the past. Last night I saw his yellow eyes shining in the dark. Yeah, I know I spawned tales with his voice,

vita come se ci fossero degli gnomi e Biancaneve in un bosco incantato, dove lontano lontano Alan Taylor, che è veramente un

Alan Taylor. Ma sapete chi erano i Fairport Convention? Forse no. Lui ha mollato la scuola per andare a suonare con loro ed era una delle formazioni celtiche meravigliose del nuovo pop degli anni 60. Come son bravi questi signori. Anzi, lui è veramente coraggioso. Rifà questa. Si chiama Dan Wilson.

Mi piacerebbe sentirlo con Adele insieme? Con le armoniche che si fondono in Someone Like You fatta together. Se mi aspettate, torno tra poco. Radio One. Quando apri e scarti le novità, puoi trovare un sacco di immondizia, ma anche qualche vera perla, nera, di quelle più rare. Questa per me lo è.

magia dietro magia, incantesimo della fine di una puntata che è preludio anche di una settimana che, se suona sempre così, crea veramente una magia intorno a noi, magia che vi aspetta domani, se sarete qui sempre alla stessa ora.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tigullio.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Autunno ufficialmente entrato oggi, 23 settembre, anche se noi l'abbiamo detto anche l'altro giorno che era autunno, vabbè, comunque siamo in autunno, temperature abbastanza accettabili. Buongiorno, buongiorno, buongiorno al vostro Cecantibus in questo mercoledì 23 settembre 2026. Ragazzi, il tempo va e allora andiamo anche noi avanti. Anche questa mattina nel sommario della nostra trasmissione avremo Marco Roma, poi avremo Peperoncino, Lucia, chissà se ci saranno, avremo i cantanti che si presentano, avremo il commento al campionato che poi farà un po' di pausa perché c'è la nazionale con il nostro Alfio dopo le 6 e avremo tutte le nostre rubriche, gli anni 60, vedremo se riusciamo a metterci anche qualche barzelletta stamattina, vediamo. E siamo sempre qui. Però la prima cosa che facciamo, come al solito, è il saluto delle radio, che lo facciamo solo all'inizio della trasmissione perché ormai basta così, lo facciamo una volta e andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E questo è appeso a un filo di Stefano Manenti.
1: Come un quadro della vita sopra un muro, come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

filo. E se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.

0: E allora andiamo a fare i nostri saluti delle 4:44, le anticipiamo un po' perché poi dopo con Marco ci mettiamo a chiacchierare e ci scordiamo.
1: 4:40 e 22 secondi.
0: Infatti sono le 4:22 secondi. Salutiamo ATM Trenord, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste, che si è svegliata alle 4:27 stamattina. Buongiorno Celeste. Abbiamo detto anche buongiorno ad Ernesto e a tutti coloro che sono con noi. Salutiamo anche il nostro amico Francesco, che insomma dobbiamo pregare per lui perché ci vegli da lassù con tutte queste ingiustizie, con queste guerre ed altro. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella, che da lassù è una stella e speriamo che anche lei stia vicino a noi, che siamo rimasti qua giù. E allora adesso arrivano i saluti di Marco e poi sentiremo Marco in diretta. Allora vediamo a chi sono gli auguri di oggi.
2: Tanti auguri a Richards, tanti auguri a Julio Iglesias, ricordiamo Aldo Moro. Da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, l'arcobaleno più bello che ho vissuto lo vorrei vivere ancora insieme a te su un bel tramonto. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Eccoci, arcobaleno. E allora andiamo a vedere se Marco Roma è in linea adesso in diretta.
3: Rilevamento zona, carica batteria 98. Avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto canale.
0: Inviamo la chiamata. Avvia.
3: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante. Stai chiamando chiamata vocale.
0: Buongiorno, mi dici che sto chiamando Marco Roma, sono saluto Canoro, buongiorno.
3: Voce non attiva.
0: Ecco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, come si va? Siamo in viaggio.
4: Siamo in viaggio, siamo in viaggio. Allora, c'è un viaggio, mandiamo il link a Giovanna che sta dietro di me con la macchina.
0: Ah, dobbiamo mandare il link. Mandiamo il link.
4: Ok, mandiamo il link così le si connette.
0: Sì.
4: Ecco qua.
0: Ecco qua, abbiamo mandato il link.
4: Sì. Telefono all'orecchio.
0: Telefono all'orecchio.
4: Pronti.
0: Pronti,
4: come
0: attenti.
4: Va?
0: Attenti via, benissimo.
4: Facciamo come Philip Simmons. 9, 8, 7,
0: 6,
4: 6, 5, 4, 3. 2, 1, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno. Come si va?
0: Come si va?
4: Si inizia? Si inizia?
0: Si inizia, si inizia anche in questo mercoledì di autunno.
4: Sì, comincia comunque fa, cioè 15 gradi.
0: Anche qui.
4: E si sente il freschetto, si sente?
0: Vabbè, meglio il freschetto che il caldone dell'estate.
4: Ah, sì.
0: In questo periodo.
4: Sì, sì.
0: Anche se la giornata,
4: sì,
0: speriamo che sia bella anche per le vendite. Allora,
4: sì,
0: i ragazzi Damiano e Eleonora dormono, sono svegli.
4: Guarda, abbiamo provato a chiamarli ieri alle 9:45 di sera, che lui faceva comunque mattina di solito.
0: Sì.
4: Ma non si è svegliato, dormiva.
0: Alle 9 già.
4: Così. È strano perché lui faceva alle 4-5 di mattina.
0: Come me che si mette a lettare alle 10:15.
4: questa nuova fidanzata lo manda a dormire presto.
0: Come me. Vabbè, solo che sono senza niente, lui ce l'ha. Va bene, allora. Io per forza devo impormi di dormire, se no poi alle 3 non mi sveglio. Dunque,
4: facciamo un avviso di trovare una ragazza bella per te.
0: Vabbè, ma ormai una certa età, insomma,
4: si abitua
0: senza, assolutamente. Poi insomma la solitudine certe volte, sai, uno si sveglia, si alza, si gira, dai fastidio pure certe volte.
4: Sì, sì.
0: Allora stamattina
4: sì.
0: Cosa dedichiamo ai Colombini, a Giovanna e alla difficoltà di questa mattina?
4: Allora, questa mattina io la dedico a Giovanna perché la canzone l'ha scelta lei.
0: Sì.
4: È un indovinello difficile. che dobbiamo scegliere una canzone difficile perché non deve azzeccarla.
0: Tu lo sai che oggi è anche San Padre Pio, quindi durante la trasmissione alle 6:45 manderemo la canzone di Padre Pio, perché c'è una canzone di Padre Pio che ha fatto Gigione.
4: Pensa che bellissima. Lo sai, giravo le cattedrali e le chiese all'interno a Vienna.
0: Sì.
4: E siamo entrati in questa chiesa viennese e c'era subito sulla destra la statua di Padre Pio.
0: Ecco. Quindi, vedi?
4: Sì. È una bella cosa, comunque tedeschi, austriaci, comunque sono venerano un santo
0: che è stata una storia. È stato uno dei santi della storia recente, ecco, quindi praticamente.
4: Sì, certo. C'era lui con Maria Teresa di Calcutta.
0: Quindi insomma. Allora, vediamo sto titolo.
4: Allora, il titolo è molto breve, uno dei titoli più corti al mondo, penso. Due lettere, Verona Ancona, va, con l'accento sulla va.
0: Va. Io ho pensato, va. Tu va.
4: Vediamo se ci riesci. Se ci riesci, spengo tutto. Non vengo in diretta stasera.
0: Allora, intanto ricordiamo chi c'è in diretta stasera.
4: Stasera abbiamo un grande ospite dal Grande Fratello, l'Isola dei Famosi e la pupa il secchione. Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati, ricordiamoci, non Malnati, Aristide, con noi alle 20:20 di sera, come tutti i mercoledì, 20 di sera, Aristide Malnati, sempre su questa frequenza e su tutte le radio che si collegheranno con noi. Bene, va.
4: Allora, madonna mia.
0: Albano?
4: No.
0: No, perché mi aveva pensiero, ma
4: ah, è vero.
0: Vita.
4: Vita se ne va.
0: Cantamelo.
4: No, invece lui dice va, fammi. Allora, lui è cantante neomelodico napoletano.
0: Ai. Ah.
4: Non è maschio.
0: Non è che fosse vai?
4: No, è proprio va. Ho riguardato bene in questo momento anche nel video.
0: Sì.
4: E lui è va con l'accento sulla A.
0: Sì.
4: E è stato premiato da Mario Merola come cantante, uno dei cantanti emergenti da Napoli quando è uscito all'inizio. Premio Mario Merola, premiato da lui proprio.
0: Sal Da Vinci?
4: No, non è Sal Da Vinci, però molto più giovane, perché Sal Da Vinci c'ha una sessantina?
0: Sì, più o meno sì.
4: 62. E lui ne ha 40. È soprannominato il principe.
0: Clementino?
4: No.
0: Vabbè, che Clementino vuole una certa età, eh?
4: Ormai penso di sì. Ci avrà più di 50.
0: Clementino no?
4: No. Perché poi Clementino canta rapper, invece lui canta il neomelodico proprio, quello, sai, strappalacrime. Fammi vedere.
0: Carmelo Zappulla?
4: No. se conosci Zappulla, questo è facile.
0: Io riconosco, ma non li ascolto mai. Ah, è facile, è anche facile allora.
4: Beh sì, cioè, è conosciuto, eh.
0: Ma non è che è siciliano e canta napoletano?
4: Allora, quello là è Angelo Famao e Daniele De Martino, sono due siciliani che cantano napoletani.
0: Sì.
4: Fammi vedere, aspetta. No, lui è proprio, lui tra tutti questi siciliani che cantano napoletano, lui è veramente nato a Napoli.
0: Ah.
4: Lui è napoletano puro. Non è uno dei pochi napoletani.
0: Non è che si chiama Gianni Celeste per caso?
4: No, perché poi Gianni Celeste penso che era 65,
0: non lo so che età, ma anche lui c'è una...
4: sì. No, lui ti dico l'età, lui ha 40 anni spaccati dell'86.
0: Ma allora proprio non saprei chi può essere, se non mi dà qualche indizio più.
4: Prendere o lasciare album prodotto da... Allora, Gigi D'Alessio ha prodotto il suo album, il secondo album.
0: E con questo momento arrivi un po' vibrato, eh? Quindi sappi che
1: la Sonic Music, terzo album.
0: La Sonic Music. Giova, va! Scusa, che mi permetto di scherzare.
1: Giovanna, ti sto ascoltando comunque. Giovanna, l'hai messo in difficoltà,
0: io poi il neomelodico non è che mi piaccia molto, quindi insomma.
1: Allora, se vuoi posso svelare il nome di battesimo e così poi tutto detto. Ho detto tutto.
0: Se mi dici il nome di
1: battesimo. Anche perché il nome di battesimo. Il nome suo, vabbè. È facile, sarà solo lui comunque, penso. Come cantante.
0: Ah, cioè basta il nome di battesimo.
1: Sì, penso di sì. Giovanna ride comunque.
0: Giovanna ride.
1: L'hai messo in difficoltà. Oggi facciamo cantare Giuseppe Napolitano.
0: Io piango anziché ridere.
1: Allora, il nome di battesimo è Rosario.
0: Rosario?
1: Sì.
0: Vabbè. Non è che mi aiuti tanto poi.
1: Allora, vabbè, che poi.
0: Non mi aiuti tanto con Rosario, eh.
1: No,
0: No, no, proprio le mie meningi. Per quanto vecchie, si vede che la senilità e l'Alzheimer avanza, sì.
1: E stavolta abbiamo messo in difficoltà. Allora, Rosario, le prime due lettere, mi. Mira.
0: Mirabella?
1: No. È come quando stai sulla... Su una barca e da lontano vedi qualcosa che non vedi.
0: Mira.
1: Vedi un'isola ma non c'è. L'isola che non c'è.
0: Vedo l'isola che non c'è. Miraggio!
1: Bravo!
0: Sì, però non lo conosco.
1: Non conosci la Dario Miraggio?
0: No.
1: Tra i tanti neomelodici. Allora, Rosario Miraggio, Daniele De Martino, Angelo Famao, Gigi Gianni Celeste.
0: Allora, io ti dico, Daniele De Martino l'ho intervistato, quindi lo conosco. Gianni Celeste, più o meno sì, l'avrò sentito qualche volta. Ma Rosario Miraggio va, non lo so. Vediamo se.
1: Silenzi, pensa a te. Si son a te.
0: Sentiamo
1: sono se... cotto d'amore, voglio solo te. Questo è Angelo Famao.
0: Ah. Vediamo se Rosario Miraggio lo cerca il nostro software.
1: Ma sicuro, il principe?
0: Io non credo. Rosario Miraggio va. Dici che sì. È questo?
1: È lei?
0: Mazza, il software.
1: Sì,
0: il software.
1: Il software.
0: Mannaggia, il software l'ha trovato. E allora noi ci risentiamo dopo alle 7:10 per. Ricordare il nostro Aristide Malnati e ci sentiamo dopo. Eventualmente dovesse mancare la Lucia o il Raffaele, io ti richiamo alle 5:15.
1: Sì.
0: Altrimenti
1: sì.
0: Se hai qualche cosa da comunicarci, il numero 350 lo sai, ci puoi chiamare su quell'altro numero, ok? Ciao, a dopo.
1: Ciao Giovanna.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, eccoci ancora una volta qui per il dialogo nel buio e per parlare con le amiche e gli amici che sono stati in questo percorso. Parliamo prima, diamo i vostri nomi, il nome di?
2: Chiara.
1: Chiara.
2: Martina.
1: Martina. Ancora?
2: Siamo noi due.
1: Chiara e Martina. E Vittoria?
3: È andata a prendere le cose.
1: Ah, è andata a prendere.
2: Sta arrivando.
1: Vabbè, comunque c'è anche Vittoria e poi chi c'era più che ha già dato il nome? Che...
3: Abbiamo poi Ginevra, Martino, per... Riccardo, Gioele.
1: E Susanna, bene, abbiamo dato tutti i nomi, poi man mano, questo perché noi lo metteremo sul podcast. E allora iniziamo a parlare con la prima di voi,
2: Chiara.
1: Chiara, raccontaci chiaramente cosa è successo in questo dialogo, dove ti sei divertita e dove invece hai avuto un po' di difficoltà.
2: Allora, abbiamo iniziato entrando in una stanza semibuia,
1: sì,
2: in cui abbiamo preso i bastoni e siamo entrati in un parco con il ponte e dovevamo trovare anche una panchina su cui sederci.
1: Sì.
2: Poi successivamente abbiamo toccato i dipinti e dovevamo riconoscere i monumenti.
1: Sì.
2: E poi siamo entrati in una città in cui c'erano tutti i rumori, marciapiede.
1: Tu ti sei divertita?
2: Sì, mi sono
1: divertita.
2: Qual
1: è stato?
2: La città è stata più bella, ma anche più difficile.
1: Passiamo il microfono a qualcun altro. Allora,
2: Vittoria. Ciao.
1: Ecco qua, dov'è la Vittoria? È qui che passa. Per te il momento più bello del dialogo qual è stato, Vittoria?
4: È stato quando abbiamo dovuto riconoscere i monumenti di Milano con il tatto.
1: Sì, quindi tu hai riconosciuto il Duomo?
4: Io tutti li ho riconosciuti. Anche il Partenone.
1: Anche il Partenone, sì, di Atene.
4: È stato molto bello perché magari al primo impatto è un po' difficile, però dopo che vai avanti capisci meglio tutto.
1: Bene, e invece nel bar come te la sei cavata?
4: No, abbastanza bene, anche perché io la prima del tavolo, quindi comunque mi vedevano subito. E
1: cosa hai bevuto tu nel bar?
4: Il succo alla pesca.
1: Il succo di pesca. Bene, sentiamo un'altra persona.
5: Ok.
1: Chi viene?
5: Martino.
1: Martino, raccontaci tu invece il tuo percorso, com'è andato?
5: Beh, allora, sicuramente è stato molto bello.
1: Sì.
5: Avevo inizialmente un po' paura, un po' tanta,
1: sì.
5: E ansia, perché non avendo mai a che fare col buio avevo molta paura.
1: Tu la notte c'era la luce accesa?
5: Sì.
1: Va bene.
5: Perché mi metteva ansia appunto l'ambiente tutto buio, però comunque sapendo che ero con altre persone, così ho cercato di tranquillizzarmi, alla fine è andato tutto bene, è stata una bella esperienza.
1: Il momento più bello?
5: E vabbè, alla fine quando ci siamo messi tutti a parlare
1: insieme
5: al bar, sì.
1: Con le domande, tu che hai bevuto? Che hai bevuto tu?
5: Coca-Cola.
1: Microfono ancora? Ah? C'erano anche dei ragazzi, mi pare, o no?
5: Si vergognano.
1: Allora, niente ragazzi, abbiamo finito tutte quante, è rimasto qualcuno?
5: Qualcun altro come fa?
1: Susi, sentiamo.
5: Beh, arriva la Susanna.
1: Susanna, eccolo qua. Ecco, Susi invece com'è andata per te?
6: Bene, bene, dai, è stato molto bello.
1: Ti sei divertita?
6: Sì, sì.
1: Quali sono stati i momenti più belli?
6: La parte che mi è piaciuta di più è stato la città.
1: Sì.
6: Dove c'era anche il mercato, il marciapiede, la macchina. Mi sembrava molto, molto bello. Anche perché c'erano anche i suoni.
1: Sì. Quindi c'era un po' di tutto. Al bar tu cosa hai bevuto, Susi?
6: Succo all'ace. Sì.
1: Avete qualche domanda da fare sul mondo dei non vedenti ancora oppure vi hanno raccontato già tutto?
6: Ci hanno raccontato, però cioè, personalmente io non ce la farei mai a...
1: Sì, ma hai qualche domanda da fare sul mondo dei non vedenti?
6: No.
1: Allora ragazzi, contiamo da 3, 2, 1 e diciamo tutti insieme viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
7: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie e risentirci.

Stabili International Radio, sono Riccardo Vello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto e buona radio a tutti, ciao, a presto.

questo è lo spazio dedicato alle persone che vogliono mandare un loro brano, come registrato in studio di registrazione in MP3, con una breve presentazione, e andiamo con un'altra persona che si presenta.

National Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, da Genova. Sono bassista, cantante, producer. Mi trovate su tutti i principali store digitali e su Facebook, basta che cercate Xenio, e sono anche su YouTube. Vi voglio presentare un brano che fa parte di una trilogia di brani che sono nati durante il Covid, quindi sono brani molto personali con delle tematiche a me molto care. In particolare questa tematica di questo brano tratta il tema del bullismo, della prevaricazione, di tutte quelle persone con un ego smodato che cercano di oscurare gli altri come se fossero l'unica stella che brilla nel cielo. Infatti il titolo è Like the Only Star. Il testo è di Maddalena Descalzi, che ha curato anche l'immagine di copertina. Vi lascio adesso all'ascolto del mio brano, per l'appunto dal titolo Like the Only Star. Not the only one.

sono Raffaele Rubino e sono un poeta cantautore di Pescara. Sono anche uno scrittore, infatti ho scritto un romanzo dal titolo La stanza d'albergo che mi ha dato la gioia di vincere un concorso nazionale. Qualche concorso l'ho vinto anche con la poesia e con la musica, sempre a livello nazionale. Potete comunque cercare tutte le curiosità su di me sui social, per esempio su Facebook e su Instagram. Se scrivete Raffaele Rubino Art troverete tante piccole novità e curiosità che mi riguardano. Cosa dire di me? Per esempio vi posso raccontare che sono stato un giocatore di basket semiprofessionista a livello C1 e B2 in campionati sempre del centro-sud Italia, e sono stato fortunato perché come con la musica ho potuto trasformare una mia grande passione anche in un lavoro. Oggi potete ascoltare tutte le mie canzoni su YouTube, su tutti i digital stores, su Spotify, su Amazon, insomma ovunque, gratuitamente, o se volete sostenere la mia arte anche a pagamento su Amazon e gli altri stores a pagamento. Comunque Raffaele Rubino è ovunque e potete cercarmi e sostenermi come volete. Questa volta ho pensato di farvi ascoltare un mio brano dal titolo Nuova Intelligenza, e anche questo, come altri, l'ho sognato. Pensate un po', ho sognato di stare ai piedi di un palco ad ascoltare una band che cantava e suonava questa canzone. C'era una cantante donna, un chitarrista elettrico, un basso elettrico e una batteria. E sono stato fortunato perché ho sognato praticamente la canzone già con il testo, la melodia e l'arrangiamento belli che pronti. La canzone parla di un insight, cioè di un momento in cui finalmente capisci qualcosa di nuovo e ti liberi dal bisogno di dipendere da qualcosa o da qualcuno. Vi lascio allora all'ascolto del mio brano dal titolo Nuova Intelligenza Remix.

0: mi agito, no, no, non mi agito, sento che non mi agito, io non mi agito più.
1: Schermo oscurato.

0: è una nuova intelligenza, era Marco Rubino, Paolo Rubino, e noi siamo con Lucia. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno a tutti quanti, agli ascoltatori e alle radio collegate Disability International Radio.
0: Ecco, non abbiamo ancora il peperoncino perché dobbiamo collegarlo. E allora, se tu mi dai il tempo che racconti qualcosa, io collego il peperoncino, altrimenti metteremo un brano.
1: Allora, intanto siamo praticamente
0: in autunno.
1: In autunno, anche se in autunno relativo, perché come vedete le temperature sono ancora un po' al di sopra della media, anche se insomma, dice che dovrebbe arrivare un fronte che diminuiranno un po' le temperature, eccetera eccetera. E questo è un po', siamo probabilmente a fine settembre e la prossima settimana ci sentiremo, che è proprio alla fine di settembre. Si avvicina il nostro arrivo a Varese, stanno anche arrivando le prenotazioni, perché oltre appunto alla giornata in cui ci sarà questo torneo, all'interno di questa giornata noi saremo presenti con una dimostrazione per chi lo vorrà, dove appunto potremo dimostrare la nostra, far vedere la nostra scacchiera, far vedere come si gioca come non vedenti, insomma, e già stanno arrivando già le prenotazioni. Questo ci fa molto piacere, perché così appunto chi vorrà conoscere, chi vorrà avvicinarsi al gioco degli scacchi, lo potrà fare appunto venendo a trovarci a Varese, al MIV, che è un multisala cinematografico che si trova appunto proprio al centro di Varese. Questo è un po'
0: il tutto,
1: un po' il nostro immediato futuro. Poi ovviamente, come molti di voi sanno, noi saremo anche ad Abano Terme a fine ottobre per un torneo anche qui, però questo è un torneo di 4 giorni ed è un torneo diciamo ancora
0: anche ritemprante in questo caso.
1: Ah sì, questo sì, perché è una formula diversa, dove la mattina si gioca e il pomeriggio si riposa, si va in piscina, si fa quel che si vuole.
0: Ed è arrivato il peperoncino.
1: È arrivato il peperoncino, e un buongiorno al nostro peperoncino.
2: Eccoci. Allora, intanto salutiamo tutto l'ascolto e una buona giornata per tutti.
0: Sì. Il peperoncino ci darà qualche notizia, poi avremo il nostro caro Dennis.
2: Alcun diritto, no, non ne ho notizie perché me la sono dormita la calcio stamattina, non ho sentito ancora notizione.
0: Ah, quindi siamo senza notizie. E allora, per il momento, non so, ascoltiamo un brano dei Ricchi e Poveri che dice Voulez-vous danser, tanto per svegliarci un attimo.
2: Voulez-vous danser.
0: E poi sceglierete voi il brano insieme anche al nostro cuginetto.

0: Già, voulez-vous danser? Siamo qui insieme a voi. Invece, se qualcuno ha bisogno a Rovigo di un consulente CAF, chiamate, entrate, uscite, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale QWeb, eccetera, vari, archivio cartaceo e anche informatico, problematiche solving, riparazioni PC e segretariale, può chiamarci e noi daremo il numero di Claudio, che sta cercando lavoro in questo settore, anche perché oggi lavorare, insomma, è importante. E allora salutiamo il nostro Claudio e i ragazzi sono qui, Lucia e il nostro peperoncino.
1: Eccoci qua, tutti pronti.
0: Tutti pronti anche questa mattina.
1: Abbiamo anche il cuginetto che ci saluterà tutti.
0: Sì, però prima del cuginetto, lo volete fare voi una richiesta o vogliamo sentire il cuginetto?
2: Cuginetto,
0: aspetta peperoncino, che non ti senti bene, però eri un po'...
1: Io il peperoncino non lo sento proprio.
0: No, ma era lui che era fuori squadro.
3: Rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata, un minuto e due secondi.
0: Adesso sì, adesso arriva il cuginetto invece.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccolo, buongiorno a tutti e buon mercoledì, un salutone a te Giuseppe e a tutti i tuoi ascoltatori. In questa mattinata saluto Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina, e voglio salutare anche Antonello e Daniela di Danto Radio. Bene. Questa mattina ti richiedo Sei unica di Antonello Venditti. Bene, un salutone ancora a tutti voi e naturalmente un salutone sempre da Dennis, e noi ci risentiamo alla prossima. Bene, ciao e grazie mille.

0: Beh, ha scelto il brano Unica di Antonello Venditti, il nostro cuginetto che abbiamo salutato.
1: Esattamente.
0: Ecco, allora, notizie buone non ce ne sono, come al solito.
1: Ma neanche brutto, perché ancora non l'ho sentita.
0: Però buone non ce ne sono.
1: No, comunque, insomma, ieri sera comunque ce ne sono pessime.
0: Ieri sera, quelle che ho sentito. Quelle che ho sentito anch'io, allora.
1: Esatto, cioè proprio, quindi c'è sempre peggio, ogni giorno, se non ce n'è uno ce ne sono due di omicidi, insomma, di cose, o femminicidi, perché la morte di una donna vale di più, e quindi diciamo che è una situazione, ecco, veramente pesante ormai.
0: Ecco, adesso si è parlato un po' tanto, parliamone anche noi, ma secondo voi il Taviani ha detto che le persone con le gonne lunghe sono più affidabili. Lucia, cosa pensi di questa?
2: Mi sembra proprio, guarda, una cosa che cioè ti sembra una cosa normale, cioè, uno si affida, è più affidabile perché c'ha la gonna lunga, ma per favore, cioè, non ha proprio senso, ecco.
0: Dici, se lui dovesse fidarsi di una persona per il figlio, che consiglierebbe la ragazza con la gonna lunga e non la ragazza con la gonna corta.
2: Ma
0: e qui, insomma, poi è scaturito un grande...
1: No, nel senso che dà più indice di cura, di attenzione, a non passare per una... perché con questi musulmani che ci sono, è una cosa che mette ancora più a rischio quella corta, nel senso, loro hanno questa concezione, con rischio poi che...
0: E poi è arrivato il velo nelle scuole, il 30%.
2: Sì.
0: Ecco. Quindi vuol dire che se una classe è di 20 bambini non ci possono essere più di 6 stranieri, il 30%.
1: Ma d'altronde come fai a seguirli? Perché specie quelli che non parlano completamente italiano, che ti arrivano col barcone, con i genitori, e nessuno di questi parla un minimo di italiano, come fanno a giocare con gli altri bimbi, a fare lì ci vogliono quei 2 o 3 anni di
0: assestamento,
1: nozioni di base, di cose date, e poi dopo si passa all'integrazione, ci mancherebbe altro, ma li devi mettere nelle condizioni di potersi integrare, se no comunque stanno da soli il ghetto, perché si cercano fra di loro, con chi comunicano.
0: Ecco, perché se fosse il contrario, il 90% di bambini stranieri e il 10% di italiani, sarebbe un doppio ghetto poi.
1: Certo, ti escludono loro
0: e sarebbe un ghetto doppio. Bene, allora
1: sono già in maggioranza tante scuole.
0: Chi sceglie un brano adesso, visto che il nostro oggi, a proposito, è anche San Pio.
2: Eh sì, oggi 23.
0: Noi abbiamo detto già che alle 6:45, dopo la poesia, avremo il brano di Gigione, che si chiama Padre Pio, un brano di Padre Pio di Gigione. Lo ascolteremo già.
2: Ma io sceglierei Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.
0: Meraviglioso Errore, sì, quello del...
2: Sì, molto, cioè l'ultima.
0: Sì, uscita.
2: Da... Uscita. Spazio.
0: Che vede,
2: bel brano, almeno.
0: Vede i pesci volare, le balene volare. Meraviglioso errore.
2: Errore, sì.
0: Sicuramente esce già così. A parte che forse esce anche chiedendolo al software. Eccolo qui che arriva, meraviglioso errore.

0: Ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Le balene volare
2: lassù.
1: Lassù si vedono ste balene volare? No, direi proprio di no.
2: Anche questa finisce improvvisamente, vedi, mia canzone.
1: No, questa però diciamo che un po' lo fa capire che sta per finire. Sì, un po'. Sì, perché cioè la prima volta magari dopo che la sei una volta, la seconda volta sai che finisce.
2: Ah, ecco perché. Sì.
1: Invece le altre così non sai che finiscono, ti lasciano all'improvviso. E allora questa sera non so se tu lo conosci, un certo Aristide Malnati, è stato al Grande Fratello, GF, all'Isola dei Famosi e anche alla Pupa e il Secchione, quindi programmi che noi non vedenti, sì, programmi che noi non vedenti in genere non siamo avvezzi a vedere, vero Peperoncino?
3: Esatto.
1: Quante volte hai visto il Grande Fratello, Lucia?
2: Beh, io l'ho visto allora un po' quando c'era Gerry Longo, che qualcuno di voi avrà sentito nominare.
1: Ah, perché penso.
2: E poi quando c'era, ma proprio le primissime edizioni, diciamo. Poi non l'ho più portato. Ecco.
1: Peperoncino, quando ha visto il Grande Fratello?
3: Ah, io le prime puntate prima edizione,
1: quindi quella del 2000 pure la pre, sì, io
3: quando, quando c'era Pietro Barricone,
1: ah, ecco, sì, sì,
2: Barricone, sì, sì, le prime edizioni,
1: sì, è morto.
2: Ma anche Gerry Longo faceva parte delle prime, sarà stata la terza edizione,
1: ecco, poi adesso
2: non ho più guardato
1: Le Isole dei Famosi, ricordo che c'era Pappalardo.
2: No, quella non l'ho mai guardata, neanche la Pupa e il Secchione, l'ho sentito nominare, ma non l'ho mai persa, cioè non mi sono mai.
1: Ecco. Anche perché diciamo che per noi sono molto visive, quindi non ci sono molte descrizioni, sono almeno così. Non...
2: Sì, sì, senz'altro.
1: Però comunque per tutti gli altri Aristide Malnati questa sera ci racconterà le sue esperienze con il Grande Fratello, con l'Isola dei Famosi e anche con la Pupa e il Secchione a 20 di sera come al solito. Bene, poi invece ritorneremo a Romi di sera, non più di pomeriggio, a partire da venerdì 2 ottobre, quindi 2 ottobre dalle 20:30 alle 22:30 con i nuovi cantanti che si presentano in diretta con noi.
2: Quindi quasi in notturno.
1: Quasi in notturno, sì, vuol dire che la mattina abbiamo non è mai troppo presto, poi abbiamo
2: esatto.
1: non è mai troppo notte.
2: Sì, infatti.
1: A Romi di sera, vabbè, quel giorno sarà una... Bene, allora chi sceglie un brano? Peperoncino.
3: Ma io pensavo alle Donne Costano, vecchissimo.
1: Le donne costano, però chi era il titolo giusto, qual era, però a parte che se lo
2: scritto, infatti
1: deve essere di Ornella Vanoni, però il titolo giusto no, scriviamo Le Donne Costano, dovrebbe uscire Vanoni credo io,
3: credo che forse sia Vanoni,
1: però non è Le Donne Costano, è un titolo diverso, qua c'è un Marco Roma,
2: no, il titolo è diverso, sì.
1: No. Vediamo, noi scriviamo Le Donne Costano, no?
2: Sì, vabbè, può darsi anche che te lo dia così, eh?
1: Ricerca.
2: È selezionato. Ricerca.
1: È selezionato. Ricerca. Vediamo un po' se. 2 di 4. Spazio. Input wireless, orientamento bloccato. Vediamo, Vanoni. Spazio. Spazio. Buona amnesia.
3: Anche io, bellissimo. C'è più ritornello quello.
1: Che è un principio di Alzheimer, secondo me. Comunque,
3: adesso sono.
1: Ah, ecco. Ricetta di donna è il brano.
2: Sì, credo che sia quello.
1: Sì, sì, sì. Non ci saremmo mai arrivati. Sì. Meno male che il software è intelligente. con tutto sti zietti.
2: Infatti, adesso.

0: Eccole qui, le donne costano. Eccole qua. Abbiamo trovato.
1: Esatto. E sono le 5:47 minuti.
0: 5:47. E
1: insomma,
0: ci avviciniamo anche alle partite, le partite, il fermo del campionato per 15 giorni, 20 giorni.
1: Per la nazionale?
0: Sì, infatti Alfio Troppo ci parlerà delle ultime, dell'ultima giornata che è stata pirotecnica, insomma ci sono stati parecchi gol.
1: Domenica non giocano?
0: No, giocheremo venerdì mi pare alle 20:30 con il Belgio.
1: Quindi questa settimana, venerdì c'è l'Italia col Belgio, non lo sapevo.
0: Sì, io ricordo
1: con il nuovo allenatore, diciamo, giusto?
0: Con l'Italia. Diciamo nuovo vecchio.
1: Vabbè, sì, certo. Nuovo, però, insomma, nuovo vecchio allenatore.
0: Sì, nuovo vecchio allenatore, ovvero Carlo Mancini, quindi insomma.
1: Roberto Mancini.
0: Roberto, non ho capito perché Carlo, mi è venuto Carlo. Roberto.
1: Allora, Roberto.
2: Carlo sarebbe stato Ancelotti.
0: Ah, Carlo Ancelotti, già è vero.
1: Carlo, sì, Carletto Ancelotti.
0: Ecco. Comunque ci sono, ho visto che ci sono parecchi giocatori con cognomi stranieri che vengono da squadre straniere perché sono oriundi, sono nati in Italia.
1: Evidentemente sono naturalizzati. Hanno cittadinanza perché sennò.
0: Sì, sì, sì.
2: E quindi non ci qualificheremo perché non gliene frega un cacchio dell'Italia.
0: Però ci sono questi oriundi Africa che sono nati comunque in Italia e quindi sono cittadini italiani e preferiscono giocare giustamente in Italia.
2: No, aspetta un attimo, non ce l'ho io Sassoli, ma se sei nato in Italia fai la cittadinanza.
0: Ah, quindi non c'è preferenza, sei italiano.
2: Loro saranno magari naturalizzati per motivi sportivi, che è una delle ragioni per cui puoi prendere la cittadinanza.
0: Ah, ecco. Però giocano con noi, c'è anche un giocatore svizzero che gioca, un certo Romano, che ha scelto di giocare con l'Italia comunque. E sono tanti giocatori, poi c'è qualcuno vecchiotto c'è pure, però sono molti giocatori nuovi che vedremo venerdì sera alle 20:45 scendere in campo per questa nuova Italia che
2: sono musica italiana.
0: Si qualificherà per i campionati del 2030, chi lo sa?
1: Chi lo sa, intanto ci saranno gli europei prima, però nel 2028 credo, no?
0: Sì, prima ci saranno
1: 28. Quindi ci saranno prima quelli, poi dopo anche i mondiali, certo.
0: Ma no, gli europei sembra che ci arriviamo più facilmente, invece la qualifica
1: passetto una volta.
0: Bene, sono le 5:50, scegliamo il brano con Lucia.
1: Allora scegliamo,
0: tanto che Peperoncino stava guardando qualche notizia. Hai visto qualche notizia, Peperoncino?
3: 5:51,8 secondi.
1: Io sceglierei una cosa semplice, voglio sentire una cosa di Rino Gaetano che si chiama Sfiorivano le viole.
0: Sì, sentita varie volte.
1: Così, la canzone che non sento da un po', insomma.
0: Secondo me ce la dà anche senza che facciamo la ricerca.
1: Sì.
0: Sfiorivano le viole, Rino Gaetano. Sentiamo cosa succede. Sì, ce l'ha data. Eccola qui.

0: appena passata l'ora tripla da pochi secondi. Infatti era il 55.
1: Troppo lunga la canzone che abbiamo uscito.
0: Vabbè, però insomma, ne valeva la pena.
2: Veramente motivante. Comunque, facciamo lo stesso la tripla.
0: Beh, certo,
1: certo che la facciamo.
0: Facciamo sempre, passiamo il sottofondo. Era in si bemolle che la facevi tu o in do? In do? Era do l'altra volta, mi pare.
1: Sì, vabbè. È arrivata l'ora tripla. È arrivata l'ora tripla.
0: Oggi in questo 23 settembre 2026
1: abbiamo detto che è San Pio da Pietrelcina.
0: San Pietro,
1: giusto?
0: Pio. E sono tanti i devoti.
2: San Pio. Ed è anche il solstizio d'autunno.
0: Eh sì.
1: Ah, sì, oggi è vero, solstizio d'inverno, d'inverno,
2: sì, solstizio d'inverno, sì. Inverno, me la sono
1: perché però non c'ho l'arrivo dell'autunno, dovrebbe essere l'equinozio pure, no? Oggi.
0: Teoricamente sì, però al nord no.
1: Teoricamente sì, non è detto che sia proprio oggi, certo. Forse però l'equinozio segna proprio
2: l'arrivo dell'astronomia oggi. Mentre una volta a calendario ci insegnavano che era il 21 di settembre.
0: Invece sono 20. Diciamo che a Roma forse è uguale la giornata, invece a Milano mi pare che il sole sorge alle 7:10, tramonta alle 19:24, qualcosa del genere, quindi ancora
1: non è equinozio
0: a Milano, no, però a Roma invece sì.
1: Ma anche a Roma, no, se è così è pure a Roma, però non può essere a Roma equinozio, non credo proprio.
0: Sì, perché le città, man mano che si scende verso il sud, verso l'equatore, c'è più l'equinozio.
1: Sì, però da Roma a Milano potrà variare di
0: un quarto d'ora, 20 minuti, sì, più o meno, sì.
1: No, non credo così tanto. Dici?
0: Penso proprio.
1: Ce devo far vedere.
0: Possiamo chiedere ad Alexa a che ora sorge il sole a Roma e la cosa sarà fatta.
1: Sì, questo sì. Allora, questo sì.
0: Alexa, a che ora sorge il sole a Roma? 6:59. Vediamo a che ora tramonta. Alexa, a che ora tramonta il sole a Roma? 19:08, quindi insomma siamo lì, vedi, siamo
1: vedi, per cui ancora non è comunque equinozio.
0: Vabbè, 6-7, due giorni arriverà.
1: Sì, certo.
0: Ecco, mentre vi ricordiamo che tra il 24 e il 25 ottobre arriverà l'ora solare, quella che poi ci porta a avere la notte già alle 5 di pomeriggio, praticamente.
1: Sì, l'ora solare, sì. Purtroppo quelli sono i periodi che per me non sono peggiori, le giornate più corte. D'altronde sono le stagioni, quindi si può fare niente.
0: Non si può fare niente, allora. Bene, ragazzi, noi ci sentiremo con voi col peperoncino più tardi.
1: Il 30 settembre, sì, con lui fra un po'.
0: Sì.
1: Con me, 30 settembre.
0: 30 settembre, sempre alle 5:15 all'incirca. E ce ne andiamo con un brano degli anni 70 di Mia Martini che si chiama
1: Minuetto.
0: Bene, ragazzi, allora a più tardi.
1: Dovrebbe essere scritto il testo da Franco Califano.
0: Franco Califano. A più tardi, ragazzi, a dopo. Ciao
1: a tutti, okay, buona giornata e buon lavoro a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao, buona Lucia, buone cose.
1: Anche a te, ciao.

giornata a tutti e buon ascolto da Alfio Pricoco. Come sempre eccomi qui per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A giunto alla quinta giornata. Passiamo ai risultati. Roma-Inter 2-2, Bologna-Torino 1-1, Fiorentina-Napoli 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Venezia-Lazio 0-2, Parma-Genoa 2-1, Monza-Lecce 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0 e come ultima partita del campionato citiamo la vittoria della Frosinone, piuttosto inaspettata, sul Como per 2-0. Per una classifica che vede al comando tre squadre, ovvero Inter, Roma e Lazio con 13 punti, segue il Cagliari a 12, Milan 11, Juventus, Frosinone e Como 8 punti, a 7 punti troviamo Napoli e Sassuolo, a 6 Lecce e Atalanta, a 4 punti Udinese, Monza, Torino, Parma e in prosecuzione abbiamo le ultime tre squadre, ovvero il Bologna con 2 punti, Genoa 1 e Venezia 0. Quindi, come si vede, questa è stata una giornata piuttosto importante dove lo scontro al vertice si è concluso in parità, come magari ci si poteva attendere, alla fine di una bellissima partita che ha visto la Roma nel primo tempo vincere nettamente per 2-0, ma una grandissima ripresa da parte dell'Inter che ancora una volta è riuscito a risalire e a rimontare due gol di scarto. La Lazio con questa quarta vittoria si porta a 13 punti e affianca le prime due squadre, quindi adesso abbiamo tre squadre al comando. Il Milan, cosa dire? Il Milan non ha cominciato benissimo, però è ancora lì con 3 vittorie e 2 pareggi e si è portato a soli 2 punti dalla vetta. Però dobbiamo dare certamente una nota di merito molto molto importante al Cagliari, che con i suoi 12 punti è a un solo punto dalla vetta e tra le altre cose al momento ha la migliore difesa, avendo subito soltanto 2 reti. In prosecuzione poi abbiamo la zona centrale, Atalanta, Lecce, Torino, Monza, Udinese, Parma con 4 punti e queste squadre al momento sono così tranquilline, possiamo dire, mentre le ultime tre squadre, ovvero Bologna, Genoa e Venezia rispettivamente con 2-1 punto e 0, chiudono la classifica e certamente soprattutto direi il Venezia, che dopo 5 giornate non è ancora riuscito a fare un punto, dovrà tentare di riprendersi al meglio, altrimenti le giornate continuano loro, la squadra lagunare, a non fare punti e quindi non so alla fine dove si potrà arrivare se non alla cadetteria. Staremo un po' a vedere il proseguo del campionato, anche perché come probabilmente saprete per 3 settimane lo stesso campionato rimane fermo per gli impegni della nazionale che giocherà contro Belgio e Turchia per la Nations League. Vedremo un po' come andrà, vedremo un po' come si ripartirà fra il 10 e l'11 di ottobre e soprattutto se le squadre che al momento sono avanti in classifica o le ultime riusciranno a reagire e vedere un po' cosa potranno fare, sperando che non vi siano infortuni dei giocatori provenienti dagli incontri fatti con la nazionale.

0: Staremo a vedere. Per adesso vi ringrazio tanto per l'ascolto, saluto tutti gli amici di Disabili International Radio e do appuntamento alla prossima settimana. Saluti e buon ascolto a tutti da Alfio Pricoco.
1: Come al solito esauriente il nostro Alfio, al quale salutiamo, lo salutiamo e gli facciamo anche un applauso perché è molto schietto. E adesso ascoltiamo i Dick Dick, se io fossi un falegname, costruirebbe qualcosa.

se io fossi un falegname. Piace essere falegname, sì, svitare, fare. E allora non piove, ma noi facciamo piovere per Domenico Modugno. Piove, ciao ciao bambina.

0: piove sul nostro amore, però poi qualche volta si potrebbe avere anche nostalgia, non quella canaglia, la nostalgia di Don Bachi, nostalgia.
1: Se non fosse

tua pelle che d'ambra m'appa. Se non fosse perché sei così.

se non fosse perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, per il colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole e per l'aria, per quest'aria che vive di

E così era il nostro caro Don Bachi. E adesso ascoltiamo Noi due per sempre, Dorghezzi che ce lo propone, Noi due per sempre. Naturalmente ci sarà anche Wes, credo, penso proprio di sì. Sennò...

tornerà da lui, da Pedro Pedro. Quindi amore sì in questo caso, anche se Celentano dice amore no, perché lei se torna da lui vuol dire che c'è l'amore per questo Pedro che gli ha fatto vedere le stelle, sì.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè 3 giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.
0: Come vedete settembre sta finendo, gli argomenti di Elisa sono finiti, ma avremo ottobre sicuramente. E adesso sereno, e oggi sì, è sereno.

0: Salviamo il salvabile, ma non salviamo dalla poesia Maria Grazia stamattina. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Questa mattina è una poesia particolare,
0: sì,
1: perché è stata scritta proprio per la ricorrenza della morte di Padre Pio, che è morto il 23 settembre del 1968, quindi compie 58 anni dalla sua morte.
0: Ecco.
1: Ecco, quindi è l'anniversario della morte praticamente.
0: Certo, noi l'abbiamo già detto che oggi era San Pio e che avremmo mandato un brano di Padre Pio scritto da Gigione, un cantante napoletano, però oggi lo mandiamo perché è giusto che oggi si festeggi così. Bene, allora puoi partire con la poesia? Vai pure.
1: Sì. Il titolo è L'anniversario di San Padre Pio. È un giorno di grande festa, l'anniversario di Padre Pio, che ha operato miracoli d'amore che ci fanno capire che c'è Dio. O santo Padre Pio, a pregare ci hai esortato e il rosario hai recitato per accostarci di più al nostro Signore, che da sempre ci protegge con infinito amore. Ci hai dato un buon esempio di umiltà e cristianità per vivere senza lussi né spassosità. O santo Padre Pio, tu che hai elargito buone parole ai fortunati tuoi visitatori, ora che dall'alto del cielo ci guardi, nel chiederti ancora benedizioni, rinnoviamo la nostra devozione. Memori sempre della tua grande dimostrazione d'amore verso nostro Signore.
0: Grazie Maria Grazia, ci ritroviamo venerdì, ok?
1: Venerdì prossimo, okay.
0: Buona giornata, buona giornata.
1: Buona giornata a te e a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao.

0: Ed eccoci qua, il peperoncino che non rispondeva. Cosa faceva il peperoncino che non rispondeva?
1: No, ha squillato adesso e ti ho risposto.
0: No, no, ha squillato anche prima tutta una banda di squilli e non hai risposto. Vabbè, abbiamo riprovato la seconda volta. Abbiamo Marco Roma.
2: Buongiorno, io oggi sono fortunato perché sto in mezzo tra due donne.
0: Ah, vedi un po'.
2: Ma... al lato sinistro c'è Giovanna e a
3: buongiorno.
2: Destra.
0: Buongiorno Giovanna, e al lato destro?
2: C'è la, se ti ricordi, una vecchia voce, Simona.
0: Simona.
3: Ciao Giuseppe, come
0: ciao,
3: stai?
0: Bene, buongiorno. Bene. Buongiorno alle due donne.
1: Sai anche che
3: buongiorno.
1: Chi è in mezzo a due dame fa la figura del salame, no? Quindi,
0: ha detto peperoncino, chi è in mezzo alle dame fa la figura del salame.
1: Vabbè. Due dame.
2: Mica tanto. No, no.
0: E allora come si sveglia il mercato questa mattina? Come si sveglia il mercato stamattina, Marco?
2: Ebbene, ebbene, a parte un vicino che ha un camion è molto rumoroso.
3: Simone non lo spegni,
2: Simone ha detto gli stacchiamo la batteria.
0: Stacchiamo la batteria, bene. Allora, noi ricordiamo intanto che questa sera alle ore 20 di sera avremo
2: Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione, anche se non è tanto secchione.
0: Sì.
2: Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati, quindi collegatevi questa sera. Peperoncino, c'ha notizie nuove da darci?
1: No, direi pessime.
0: Pessime notizie. Tipo? Una.
1: Tipo
0: una,
1: che.
2: Una... Oh!
1: Che succede?
0: No, vabbè, sono tra di loro.
2: No, no, no, è il camion che si è spento finalmente.
0: Ah, il camion, il camion spento.
2: No, no, veramente,
1: veramente. Veramente stavolta credo che proprio si sia toccato il fondo sulla questione monetaria, perché per pochi decimali siamo rimasti in procedura, ma ci togliamo presto,
0: ecco appunto, quindi...
1: e continuiamo a pagare le fesserie del buon Conte dell'epoca del bonus
0: di allora. E questa no. Invece di cose belle, cosa c'è invece oggi ad Anzio?
2: Da Anzio oggi c'è tante cose belle, abbiamo tante mutandine, poi c'è Simona oggi che ci aiuta a lavorare oggi, Lucio.
0: Capito.
2: Quindi si è svegliata stamattina, le si è apposta.
3: Alle
2: 6:15 si è svegliata con noi.
0: Hai capito? Altro che noi che siamo svegliati.
2: Ha mantenuto la parola, ieri sera ha detto io verrò domani a Anzio.
3: Da sola, mica mi chiamo
2: Damiano.
0: Salutiamo Damiano che salutiamo Damiano che non ci assiste dal Vaticano questa mattina.
2: No.
3: Giuseppe, di la verità, ti sono mancata un pochettino.
0: Certo che tutti vi mancate quando non ci siete, è logico.
3: Meno male.
0: Ecco. Però manca anche Eleonora, quindi Eleonora pure. Insomma.
3: Dai, e manca a far così, Giuseppe.
2: No, dai, oggi è Simona.
0: Bene, diamo un segnale orario, sono le 6 e...
2: 52.
0: No, 51 e 38 secondi, quindi abbiamo ancora 3 minuti e mezzo da poter investire in chiacchiere. Ecco.
2: Allora, di che vogliamo parlare?
0: Parliamo sempre di Aristide, no?
2: Allora, Aristide, dopo la sua intervista, la settimana prossima, vabbè, c'è un grande tronista che è Simone Aruta, e beh, ha fatto Uomini e Donne, e forse dobbiamo fare due interviste mercoledì prossimo, perché c'è il manager di Aristide, e il bello d'Italia, e Filippo Simaz, quello di mercoledì scorso, voleva venire in diretta a farsi intervistare, pure lui ha fatto tutti i reality, oltre al manager ha fatto tutti i reality pure lui. E poi ha detto che il mese d'ottobre uscirà l'articolo sul giornale sulle interviste nostre, quindi pubblicherà le interviste nostre.
0: Ah, bene, molto, molto sì. Bene, questa cosa sì. Ci fa.
2: Quindi usciremo sul giornale, eh?
0: Bene, allora è una bella cosa.
2: Usciremo sul giornale. Già l'ha annunciato. Sì.
0: Bene.
2: Già l'ha annunciato.
0: Bene, allora a questo punto siamo quasi a 54.
2: E poi sabato sì. Al Teatro Ugo Betti
0: sì.
2: A Roma alle 16 e starò con
0: sarai con Geggia.
2: Con Geggia e tutti gli attori, registi
0: e farai dei reportage.
2: Vabbè, poi porto la cameraman.
0: E fai
2: c'è Giovanna che riprende.
4: Si sente io?
2: Lei riprende, io.
0: E tu registi.
2: Io intervisto dal vivo.
0: Tu dici, e poi
2: dal vivo.
0: E poi ci mandi dei.
2: E poi li mandiamo registrata.
0: Bene, perfetto. Allora, 5.
2: Tutto.
0: 53 sì. E 40 secondi. Abbiamo ancora.
2: Allora Geggia ha detto che ha raggiunto, grazie alla pubblicità che gli ho fatto, ha raggiunto il massimo degli attori. Ha raggiunto.
0: Ah. Perfetto, allora.
2: Infatti, quindi... mi ha mandato un messaggio l'altro giorno e ha detto basta pubblicità.
0: Ha raggiunto già i frequentanti del corso.
2: Sì, sì. Ha detto già raggiunto oltre i 40. Perché lei non ne emette tanti, perché li vuole eseguire bene, perché poi li porta a fare casting.
0: Certo.
2: Dal diploma della Regione Lazio, d'attore.
0: Sì.
2: Vero. Quindi chiunque vuole andare, lei. Dal diploma della Regione Lazio, in cui lei ti porta personalmente a fare casting dai registi, quelli importanti a Roma. Così.
0: Quindi per i 40 di quest'anno basta, ci vuole l'anno prossimo adesso.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Sì, sì.
0: Allora, a questo punto contate tutti fino a 3 quando vi pare e facciamo partire la sigla.
2: Diciamo insieme?
0: Sì, c'è anche Raffaele.
2: 1, 2, 3,
5: 3, sigla.

0: Giuseppe Cesena, che ringrazia anche questa mattina Raffaele. Ciao Raffaele, buona giornata.
1: Ciao caro, buona a tutti, anche a tutti voi, una buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata Simona.
2: Ciao Giuseppe.
0: A presto, buona giornata a Giovanna.
2: Buona giornata
0: a Giovanna e buona giornata a Marco, che sarà con noi questa sera alle 20 di sera.
3: Stasera alle 20.
0: Aristide Malati. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, a risentirci. Ciao,
2: ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: tutti. Ringraziamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: La Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, il Morning Show è arrivato anche mercoledì. Mercoledì 23 settembre, siamo entrati nell'autunno. Eh sì, ufficialmente. Buongiorno e ben ritrovati a tutti coloro che come al solito ci ascoltano sulle nostre radio collegate, ovvero sia Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web,

Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto. Allora, oggi mercoledì 23 settembre, 266esimo giorno dell'anno, siamo nella 39esima settimana. La Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. Il sole sorto alle 6:59, tramonta alle 19:07, la luna crescente illuminata all'84.2%, come dicevamo, equinozio d'autunno a 1:05 ora italiana, ed è la giornata internazionale delle lingue dei segni. Il proverbio di oggi, che è un proverbio famosissimo: chi si accontenta gode. Occorre guardare con occhi meno critici ai propri traguardi, poiché essi possono nascondere un'eccellenza che non riesce evidente agli occhi di chi, perennemente scontento, insiste a chiedere di più a se stesso. Il proverbio viene anche utilizzato per sottolineare ironicamente quanto alcune persone potrebbero decisamente ottenere di più e si accontentano invece di ciò che è solo mediocre. Ecco, questo è il proverbio di oggi. Io direi che possiamo partire con la musica. Sì, partiamo con la musica, la colazione c'è, tutto a posto. Dai, incominciamo bene la giornata.

0: Sono le 7:15.
1: È il momento dei fatti del giorno nella storia. Vediamo cosa è successo nel corso degli anni, proprio in questo 23 di settembre. Ad esempio nel 951, proprio 0951, stroncata la resistenza di Berengario II, l'esercito di Ottone di Sassonia conquista Pavia e si proclama re dei Franchi e degli Italici. 1846, con il telescopio dell'osservatorio di Berlino, l'astronomo tedesco Johann Gottfried Gall identifica un nuovo pianeta a cui viene attribuito il nome di Nettuno. 1913, partito da Fréjus in Francia, il pilota francese Roland Garros atterra a Bizerte in Tunisia, diventando il primo aviatore ad aver sorvolato il Mar Mediterraneo senza scalo. 1929, Johannes Ostermayer brevetta in Germania il flash per macchine fotografiche. Nel 1939 muore a Londra il neurologo fondatore della psicanalisi Sigmund Freud. 1943, Benito Mussolini tiene a Rocca delle Caminate il primo consiglio dei ministri della nascente Repubblica Sociale Italiana, con sede a Salò sul lago di Garda. 1943, per salvare la vita a 22 civili fermati dai soldati nazisti come rappresaglia dopo un attentato avvenuto a Roma, il carabiniere 23enne Salvo D'Acquisto, offertosi in cambio dei prigionieri, viene fucilato a Torri in Pietra in provincia di Roma. 1950, il Senato statunitense vara la legge sulle attività americane, la campagna contro il comunismo intrapresa dal senatore Joseph McCarthy. 1951, nel cinquecentesco forte spagnolo di L'Aquila viene inaugurato il Museo Nazionale d'Abruzzo. Ed ancora nel 1952 Rocky Marciano conquista il titolo di campione del mondo di pugilato dei pesi massimi. 1958, nella sala della Scuola Grande di San Rocco a Venezia si tiene la prima esecuzione della cantata Treni di Igor Stravinsky, che dirige orchestra e coro. 1961, per la prima volta un film cinematografico di alto budget di produzione recente viene trasmesso in prima serata da una rete televisiva. Si tratta di Come sposare un milionario del 1953 con Marilyn Monroe, Lauren Bacall e Betty Grable, trasmesso dalla statunitense NBC in sabato sera al cinema. 1968, muore a San Giovanni Rotondo Padre Pio, il frate con le stigmate. 1969, il London Daily Mirror pubblica un pettegolezzo secondo il quale il chitarrista e cantante Paul McCartney sarebbe morto e nei Beatles sarebbe stata operata la sostituzione con un sosia. 1971, dal Centro di Belle Arti di Bruxelles viene rubato il quadro Lettera d'amore di Jan Vermeer. Tra poco altre notizie di storia di questo 23 settembre. Nel frattempo torniamo alla

Seconda parte della storia del 23 settembre, torniamo al 23 settembre del 1973. In Argentina si vota il ballottaggio per la guida del paese. L'ex presidente Juan Domingo Perón, rientrato dall'esilio il 20 di giugno, è considerato in netto vantaggio. E nello stesso anno, colpito da tumore, muore 69enne a Santiago del Cile lo scrittore Pablo Neruda. 1974, con l'accusa di epidemia colposa, vengono arrestati ad Avellino il primario analista dell'ospedale provinciale e direttore sanitario della clinica Villa dei Platani in relazione ai casi di salmonellosi che hanno causato la morte di molti neonati. 1979, Giovanni Spadolini viene eletto segretario del Partito Repubblicano Italiano. 1980, al Teatro Stanley di Pittsburgh in Pennsylvania, il cantante giamaicano Bob Marley tiene con i Wailers l'ultimo concerto dell'Uprising Tour, che sarà anche il suo ultimo concerto in assoluto. 1985, a Napoli viene ucciso il giornalista Giancarlo Siani. 26enne Siani aveva denunciato dalle colonne del giornale Il Mattino le attività criminali delle cosche e gli interessi economici tra politica e camorra per la spartizione dei fondi post terremoto in Campania. 1990, l'Iraq minaccia di distruggere i pozzi petroliferi del Medio Oriente e attaccare Israele se altre nazioni tenteranno di cacciarli dall'invaso Kuwait. 1998, all'ospedale francese Edouard Herriot di Lione viene effettuato il primo trapianto di mano al mondo. Il paziente è Clint Hallam, un 47enne neozelandese. Nel 2003, medaglie d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Sydney, grazie ad Alessandra Sensini nel windsurf, a Paola Pezzo nella mountain bike e alla squadra femminile di Fioretto con Valentina Bezzali, Giovanna Trillini e Diana Bianchedi. Nel 2002, con il nome di Phoenix Fenice, viene distribuita la prima versione sperimentale, la 0.1, del browser per internet Firefox. Nel 2005 il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi nomina senatori a vita Giorgio Napolitano e Sergio Pininfarina. Nel 2007, dopo 33 anni di dominio giapponese, l'italiana Ducati vince il mondiale di motociclismo, campione del MotoGP, e il suo pilota l'australiano Casey Stoner. Nel 2008 viene rilasciata la prima versione del sistema operativo Android. Nel 2009 arriva in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano, fondato da Antonio Padellaro. Nel 2010 l'attrice australiana Portia de Rossi ottiene il cognome della conduttrice televisiva Ellen DeGeneres, sposata il 16 agosto del 2008. Nel 2022, con un comizio del presidente di partito Giorgia Meloni, si chiude a Napoli la campagna elettorale di Fratelli d'Italia, dato per favorito nei sondaggi. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia di questo 23 settembre.

0: grande.
1: Auguri ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che oggi compiono gli anni. Ebbene sì, oggi è il vostro compleanno, 23 settembre. Auguri, auguri, auguri. E ovviamente, come al solito, andiamo a ricordare che oggi sono nati anche Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma, Ferdinando VI, re di Spagna dal 1746 al 1759, Herbert Kappler, ufficiale delle SS tedesche, Aldo Moro, politico e giurista, Mickey Rooney, attore, due volte premio Oscar, lo ricordiamo anche in Colazione da Tiffany, John Coltrane, compositore e sassofonista, Ray Charles, cantante, quante belle canzoni, JoJo My Mind, Ed Rojack, tante, tantissime. Gino Paoli, cantante e autore, ci ha lasciato quest'anno, ma ci ha lasciato anche tante belle canzoni, La gatta, Il cielo in una stanza, Sapore di sale. Romy Schneider, attrice, la ricordiamo in Sissi, Destino di un'imperatrice. Maria Pia Di Meo, attrice e doppiatrice. Aldo Forbice, giornalista e conduttore radiofonico. Paila Pavese, attrice e doppiatrice. Antonio Tabucchi, scrittore, lo ricordiamo per Sostiene Pereira. Julio Iglesias, cantante. Bruce Springsteen, il boss, autore e cantante. Lilli Carati, attrice. Paolo Rossi, è come non ricordare il grande e mitico Paolo Rossi, calciatore campione mondiale del 1982. Tinin Cansino, attrice e personaggio TV. Josefa Idem, canoista e politico, oro olimpico e 5 volte oro mondiale. Cristina Donà, cantante e autrice. Ani Di Franco, autrice e cantante. Germain Dupri, rapper, arrangiatore, produttore discografico, e Carl Brave, rapper, autore, cantante, produttore discografico. Bene, li abbiamo ricordati, auguri ancora a tutti, a tutte le nostre ascoltatrici e gli ascoltatori, buon compleanno e buon proseguimento in questo mercoledì 23 settembre 2026 anche con il Morning Show.

0: sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Disagi sulla 1 Milano-Bologna con code tra il bivio per la 15 Parma, La Spezia e Fiorenzuola per lavori e di seguito altre file tra Fidenza e Fiorenzuola ma per la presenza di un mezzo fermo in panne, naturalmente in direzione Milano. Più a sud, sempre sull'autosole, abbiamo 3 km di coda tra Firenze Nord e Impruneta per lavori verso Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Siete pronti? Mentre fate colazione, andiamo anche a vedere cosa ci riserva lo zodiaco per questo mercoledì 23 settembre. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna in Pesci vi invita a fare una breve pausa di riflessione prima di prendere decisioni affrettate. Con il Sole in opposizione della Bilancia è importante dosare le energie e non entrare in competizione. Usate la diplomazia e ritagliatevi una serata rilassante per rigenerarvi. Toro, mercoledì fluido, piacevole, ricco di buone notizie. La Luna in Pesci stimola le amicizie, i progetti di squadra, la vita di relazione. Sono momenti importanti, sarete circondati da un'atmosfera calorosa e collaborativa. Gemelli, con la Luna in sesta casa ma in quadratura dal segno dei Pesci, l'ambiente di lavoro potrebbe richiedere un po' di pazienza in più nella gestione dei dettagli. Fortunatamente il bellissimo supporto del Sole in Bilancia vi dona il fascino e la verve per superare ogni piccolo imprevisto con un sorriso. Cancro, mercoledì favoloso per il Cancro, la splendida intesa tra la Luna nei Pesci e Marte nel vostro segno vi regala un intuito infallibile, carica emotiva e una grande passione. Sarete irresistibili nelle relazioni e capaci di portare a termine qualsiasi obiettivo con determinazione e grazia. Leone, il nuovo passaggio del Sole in Bilancia vi regala grande chiarezza mentale e ottimi contatti. La Luna in ottavo campo vi suggerisce di riordinare le questioni pratiche e finanziarie con attenzione. Risolto qualche piccolo sospeso, ritroverete leggerezza e voglia di stare insieme. Vergine, con la Luna che vi fronteggia dal segno dei Pesci, la giornata vi chiede un atteggiamento più morbido e flessibile nei rapporti di coppia e con i colleghi. Evitate la pignoleria, lasciate scorrere le cose con naturalezza e scoprirete che molte situazioni si sistemeranno da sole. Tra poco altri sei segni zodiacali, rimanete con noi e nel frattempo ci gustiamo ancora un po' di buona musica. Giusy Ferreri con il suo Vuoto Cosmico.
1: Io

per lei. Il momento della seconda parte del nostro oroscopo di oggi, di questo 23 settembre. Continuiamo con gli altri sei segni zodiacali. Ripartiamo dalla Bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno, amici della Bilancia, per il suo secondo giorno. L'energia e il carisma sono al massimo. La Luna in Pesci vi aiuta a riorganizzare la routine quotidiana con grande efficienza ed equilibrio. Sarete una guida preziosa sul lavoro e felicissimi di dedicare tempo al benessere fisico. Scorpione, mercoledì a 5 stelle. Per lo Scorpione, lo splendido trigono d'acqua tra la Luna nei Pesci e Marte vi rende magnetici, creativi, felicemente passionali. Giornata ideale per fare un passo importante in amore, dedicarvi ad un progetto artistico o vivere una serata indimenticabile. Sagittario, la Luna in quarto campo sollecita le questioni legate alla casa e alla famiglia. Se avvertite un po' di stanchezza a metà settimana, non pretendete troppo da voi stessi. Ascoltate le vostre esigenze, riordinate gli spazi domestici e godetevi la tranquillità delle mura di casa. Capricorno, mercoledì molto dinamico, concreto ed efficace. L'ottima sponda della Luna dal segno amico dei Pesci favorisce la comunicazione, i brevi spostamenti e le trattative. Saprete esprimere i vostri pensieri con chiarezza, ma anche con grande sensibilità, ottenendo il massimo consenso. Acquario, l'arrivo del sole nella Bilancia vi regala una splendida sensazione di libertà e leggerezza. La Luna in Pesci si concentra sulle questioni pratiche ed economiche. Giornata giusta per fare un bilancio intelligente, pianificare gli acquisti autunnali e gratificarvi con un piccolo regalo. Pesci, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. La sua bellissima intesa con Marte vi dona una forza interiore straordinaria, grande empatia, fascino travolgente. Sarete capaci di realizzare un desiderio importante e vivere momenti d'amore di rara intensità. Questo dunque per quanto riguarda anche l'oroscopo segno per segno, anche per questo mercoledì. E allora noi continuiamo con la buona musica, ma non finisce qui. Questo è il Morning Show.

Puntuali con le prime pagine dei quotidiani, iniziamo con i titoli principali dal Corriere della Sera. Stranieri in classe e tensione, deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea, Salvini ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia frena, l'opposizione attacca. L'alternativa alle primarie, da Salis a De Caro, il Toto Federatore agita il campo largo, le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il PD sono frasi sessiste, il discorso Trump Show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran. La Repubblica, Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola, e tira in ballo il presidente, da ministro all'istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in CDM, confronto aperto con il governo. Circo Trump all'ONU, accusa tutti, colloqui Stati Uniti-Iran durante i lavori. Istat, disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. La Stampa, Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra. Sul tetto agli stranieri a scuola la Premier cita il Presidente, quando era Ministro fece lo stesso. Il tycoon all'ONU, tutelo gli Stati Uniti con la forza, l'Iran cederà. Il Fatto Quotidiano, a Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota. I consulenti dei PM di Firenze sui bilanci 1977-78. Meloni a secco, deficit PIL fermo a 3,1%, colpa dell'Istat, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri. Il Resto del Carlino, tetto agli stranieri in classe, la sfida di Meloni al Colle. La Premier Mattarella, da ministro, invitava a non concentrarli. Poi lega il governo alla legge elettorale, insorgono le opposizioni. Nel mondo di Trump, un Donald Trump senza freni, interviene all'ONU, dall'Iran, accordo o l'annienzo. All'Ucraina, Putin fermi la guerra, a Cuba uno stato fallito. Alla Corte Penale Internazionale, l'intelligenza artificiale basta allarmi. È una superintelligenza e garantisce, gli altri parlano, io ho portato la pace. Il ritorno del macismo in politica e le senatrici protestano in minigonna. Il Messaggero, Meloni Colle, la scuola è un caso, la leader, nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti. Malschlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto. Deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura dell'Unione Europea, manovra più rigore. Andiamo con La Verità, Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, le parole di oggi sono il festival dell'ipocrisia. La Meloni osa ricordare la norma da Vespa e scatta l'assalto di PD e Movimento 5 Stelle. L'amico della Boldrini nel telefono aveva foto di un bimbo pro-jihad. Arrestato un immigrato su 5 fra quelli liberati dai medici. Egiziano con l'obbligo di firma stupra un 12enne al parco. Ha sparato 13 colpi contro i ladri che rubavano nel suo cortile. Mollo, attende l'autopsia. Il Giornale, scuole e conti, la sfida di Meloni, la Premier difende il tetto sugli studenti in classe, sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal super bonus. Dall'Iran a Putin, ciclone Trump, pace o distruggo gli Ayatollah, malati per i medici, sani per delinquere, il nodo immigrazione, Vannacci già scende e il centrodestra sale, il primo stop nei sondaggi. Andiamo con Il Tempo, Piantedosi, centrodestra, unica proposta di governo. Idee per il governo, imprese alla festa del tempo, Meloni punge l'Istat e snobba Giuseppi. Andiamo con Libero, ops, anche Sergio Mattarella nel 1989 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, razzista pure lui.
I dati Istat, deficit al 3,1%, Meloni avvisa legge elettorale fiducia o a casa. Un governo che non lascia superbuchi, l'editoriale. Andiamo con il Sole 24 Ore, Trump all'ONU, accordo, distruggeremo l'Iran, e Putin faccia la pace. Deficit 2025 al 3,1, ora ad alto rischio, le nuove spese per l'energia e la difesa. La modenese Usco rileva Ital Tractor dall'americana Titan, nasce un big da 1,4 miliardi. Il nuovo BTP Green fa il pieno, domande oltre i 110 miliardi. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, assalto a Palmisani, Juve futuro alla porta, Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto, il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio, al centro dell'attacco si fa largo l'interista, Milan, atto da Morim, l'asse con Rabiot fa bene a Modric. L'oro mondiale della staffetta con Ganna, Sobrero, Guazzini, Cattaneo, CT Marco Villa, Ganna, Trinca, Colonel e Longo, Borghini. Andiamo con il Corriere dello Sport, candidato Spalletti, algoritmo di Opta premia la Juve garantendole la zona Champions, col posto di Lucio, Inter, Roma e Como, il terzetto di vertice. Baldini ho tifato contro il Como, il tecnico dell'Under 21, il calcio italiano è rappresentato dal Frosinone. Napoli, Allegri ha perso 36 gol, il Milan studia il rinnovo di Pulisic, Roma è tutto un altro Dybala. Chiudiamo con Tutto Sport, Pio meglio di me a 21 anni ma diventi più cattivo, l'Italia riparte, venerdì c'è il Belgio. Esclusiva con Toni, Juve, i primi 100 giorni di Carnevale, ecco come saranno i prossimi, rivoluzione per i nuovi Ildiz, mondiali, ciclismo, staffetta d'oro, la caccia alla quarta Davis di fila inizia con la Corea, europei di volley quarti con la Finlandia, alle 21.05 la Volge di Torino per la semifinale. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a salutare come sempre gli amici di Radio Tiguglio Web, perché ci lasciano, perché continua la loro piacevolissima mattinata con tante altre proposte. Li ritroveremo domani mattina a partire dalle 7.09. Mentre noi continuiamo con il Morning Show, con la nostra musica, le notizie, gli appuntamenti, gli approfondimenti. Oggi torneremo a parlare di cinema e poi tante altre cose, Renato Lorenzi, l'edicola, tutto quello che volete, insomma, da seguire sempre e comunque, come tutti i giorni, il Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista, con la 14ª stagione, è ancora in pista.
1: Ancora in pista.
0: Con questa nuova edizione, Hasta la vista prosegue il suo radioso percorso cominciato nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo delle grandi cifre. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 600 puntate realizzate, oltre 1000 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza anche per questa nuova edizione di Hasta la vista. Noi ci saremo. Voi non mancate.
2: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
4: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista, da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
9: Hasta la vista.

0: Come dice anche uno dei nostri spot ufficiali, noi ci siamo sempre, ogni settimana torna Jerry Longo alla conduzione con l'amico Tommy in regia che si occupa sempre della parte tecnica. Ormai siamo da tempo nella 14ª edizione, abbiamo recentemente anche festeggiato il nostro compleanno, quindi andiamo veramente avanti come un treno, non ci ferma mai nessuno. E pensate amici, in queste 14 edizioni quante persone si sono cimentate alla co-conduzione, come anche quest'oggi l'ospite di puntata. Non so se alla sua prima volta in radio, ce lo faremo raccontare da lui. Non si capisce mai se l'emozione ogni volta è più la mia all'inizio del programma, lo sentite anche dalle papere che faccio, o l'emozione dell'ospite che è seduto accanto a me e che vi vado a presentare a breve. Adesso lo capiremo se è la sua prima volta in radio. Valerio, benvenuto da Sala Vista.
1: Salve, grazie, buon pomeriggio.
0: Buongiorno a te, ben trovato caro. È la tua prima volta in radio?
1: Sì, assolutamente.
0: Ok, quindi è normale che io sia emozionato?
1: Beh sì, abbastanza.
0: Perché ti tengo a battesimo? Insomma, mi sento un po' il Pippo Baudo della situazione. Beh dai, se è la tua prima volta in radio è un debutto per te, ma è un'emozione anche per me, perché insomma sarà interessante conoscerti in queste due ore di trasmissione radiofonica.
1: Beh sì, assolutamente, anche da parte mia, insomma, entrare in questo nuovo mondo è sempre, sempre bello fare nuove esperienze, ecco.
0: Bene, bene, bene, ti ringrazio davvero di aver accettato l'invito. Allora Valerio, tu del programma immagino conoscerai poco, quasi niente, ma non ti preoccupare perché anche i nostri amici all'ascolto non sanno nulla di te. Però giustamente, come faccio sempre all'inizio del programma, due o tre cose dell'ospite le vado a chiedere senza svelare troppo cosa fai nella vita. Ti chiedo età e provenienza.
1: Allora, io sono di Roma, sì. Nato a Marino, cresciuto a Roma, okay. E ho 30 anni. Quindi nato nel 94.
0: Sei giovanissimo. Insomma dai, una bella età, 30 anni. E se noi volessimo fare intuire i nostri amici all'ascolto di cosa ti occupi nella vita senza dirlo, un indizio?
1: Mamma mia, vivo la vita 25 fotogrammi al secondo alla volta.
0: Oh, mi piace tantissimo. 25 fotogrammi al secondo. Questo è un indizio veramente. È un enigma. Vivi la vita 25 fotogrammi al secondo. Amici, forse qualcuno di voi con questo indizio avrà subito capito al volo Valerio cosa fa nella vita, ma noi non ve lo diciamo subito. Giustamente da tradizione, dovete rimanere incollati alla vostra radio preferita, perché dopo il primo brano sveleremo Valerio cosa fa nella vita. Che dici Valerio, partiamo, iniziamo?
1: Vai, cominciamo, via.
0: Bene, allora amici, inizia questo viaggio chiamato Hasta la Vista. Pronti così?

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.
3: Immancabili gli auguri di Jerry Scotti per questa 14ª edizione, la sorpresa di quest'anno, amici, lo sapete, ogni volta all'inizio del programma li mandiamo in onda, è un'emozione per me averlo incontrato un po' di tempo fa, ma è un'emozione quest'oggi per me, come dicevo all'inizio, avere Valerio ospite qui di puntata, perché sono convinto, a istinto, che con Valerio faremo una narrazione almeno, come dicevamo nel talk precedente, di 25 fotogrammi al secondo. Quindi con questo indizio abbiamo forse fatto intuire ai nostri amici all'ascolto di cosa ti occupi nella vita, ma è una narrazione secondo me molto particolare quella odierna, perché per quello che fai, che io già so, raccontarlo in radio e non è facile, però ne parliamo. Quindi 25 fotogrammi al secondo, Valerio, cosa fai nella vita?
4: Sono un montatore video, comunque cerco di essere, di andare avanti in questo marasma che è questo mondo del cinema, comunque della televisione, del linguaggio audiovisivo, ecco.
3: Ok, quindi diciamo che per te, che lavori con le immagini, cimentarti in una esperienza radiofonica è roba nuova, perché tu sei abituato a comunicare proprio con le immagini.
4: Sì,
3: a montarle in un certo modo per anche esaltare delle peculiarità. Io non sono esperto di montaggio video, so qualcosa del montaggio audio, però magari quest'oggi ci aiuterai anche un pochino a capirne di più di questo mondo affascinante, molto molto particolare. Tu quando hai iniziato a capire che nella vita volevi fare questo? È una passione che avevi fin da bambino o
4: sì,
3: ci sei arrivato per caso?
4: No, tutto quanto è iniziato da quando ero piccolo, molto piccolo, insomma, quindi spesso andavo al cinema con mio padre, con i miei nonni, con mio nonno soprattutto, mia nonna, abbiamo visto un sacco di film insieme. E principalmente la cosa che mi piaceva, che mi teneva così incollato allo schermo, il fatto che molte volte tu riuscivi a capire una storia, una narrazione, un dialogo, pure se non riuscivi a capire le parole, ma vedendo le immagini riuscivi a capire cosa sarebbe successo a quel protagonista, che personaggio era quello, perché era fatto in una certa maniera, anche se non eri consapevole di ciò che dicevano i personaggi sullo schermo, ecco.
3: Ok, quindi diciamo che fin da bambino questa cosa del montaggio video aveva catturato la tua attenzione nel anche guardare, ecco, nel guardare un film, ma anche a livello, come dicevi prima, televisivo.
4: Sì.
3: Tutto quello che era narrazione visiva a te ti affascinava, insomma.
4: Sì.
3: Ok. E però i tuoi studi a livello di scuole superiori non credo fossero incentrati su questo, non credo che esista una scuola superiore.
4: Invece sì.
3: Sì, esiste. Scusate, io sono antico e sono rimasto alle scuole quelle tradizionali, le magistrali, le
4: dagli anni 80 o giù di lì che esiste come.
3: E infatti io sono ancora più antico. Quindi. Quindi che scuola hai fatto?
4: Allora, c'è ancora, perché comunque adesso è diventato un liceo artistico. Più indirizzato verso l'audiovisivo, però c'era il Roberto Rossellini, che era una scuola che sta a Roma, a San Paolo, e in cui erano gli ex studi Ponti De Laurentiis, insomma,
3: okay.
4: Dove ci hanno girato la Bibbia, film di De Laurentiis in quell'epoca lì, ed è una scuola era una scuola superiore che, oltre alle materie classiche, ti insegnava anche linguaggio cinematografico, ripresa, suono, montaggio. Finché tu non sceglievi un tuo ordinamento intorno al terzo anno, facevi un esame intermedio e poi ti focalizzavi solamente sulla materia che avevi scelto, insomma. Okay, in questo caso il montaggio, gli altri ripresa, altri suono, chi VFX, chi produzione, insomma.
3: Quindi tu hai fatto proprio queste scuole e ti sei formato fin da giovane per questo tipo di professione.
4: Sì.
3: Ecco, io sono di tutt'altra esperienza formativa, quindi io proprio sulla materia sono veramente digiuno, ma meno male che ci sei quest'oggi tu. Vedi, quando io dico all'inizio del programma che nulla si concorda, perché se l'avessimo concordata questa domanda, la figuraccia non l'avrei mai fatta, ma va bene perché è tutto spontaneo, impresa diretta. Quindi 5 anni di scuola superiore,
4: sì.
3: Però tu a un certo punto mi dicevi che al terzo hai deciso che volevi proprio specializzarti sul montaggio.
4: Sì.
3: Ma per la motivazione che mi hai dato prima, c'era comunque qualcosa nel montaggio che sentivi più sulle tue corde rispetto magari alla ripresa cinematografica, eccetera, eccetera?
4: Ma la cosa che mi piaceva, insomma, che mi attirava di più è il fatto di poter risolvere determinati problemi che erano stati fatti in partenza, mm-hmm. che poi venivano da te, tu potevi risolverli sì, mm-hmm. o facilmente o con difficoltà.
2: Certo.
4: Questo non l'avevo. Cioè, va a capire che poi i vari problemi non sono che ti hanno rinominato una roba in maniera sbagliata, ma che molta roba non c'è.
2: Certo,
4: va fatta da zero, va sistemata.
3: Certo, infatti, adesso poi parleremo del tuo lavoro, come viene fatto, quindi, con le peculiarità, perché è un lavoro, mi verrebbe a dire, sartoriale, ma partendo da cose realizzate da altre, perché non è che, per questo facevo la precisazione di quello che uno registra a livello video, ma tu lavori dopo che la registrazione è stata fatta, quindi devi in qualche modo esaltare l'operato fatto da altri.
4: Sì.
3: Quindi non è semplice, ma ne parleremo approfonditamente. Finiti gli studi superiori, poi hai continuato? Hai fatto delle ulteriori formazioni mirate?
4: Sì. Continuato, ho fatto l'Istituto Europeo di Design e dopo 3 anni sono subito andato a lavorare in televisione.
3: Uh-huh. Ah, quindi diciamo che a un certo punto è arrivata la grande occasione della televisione.
4: Sì.
3: Dove hai lavorato? In che progetti eri presente?
4: Beh, lì ho lavorato principalmente nell'ambito delle news per i primi anni, uh-huh. ero in regia per Sky TG24, lavoravamo per Sky TG24 okay. insieme ad altre realtà, quali Repubblica e Il Messaggero,
2: okay.
4: e consegnavamo flussi video di immagini in diretta che potevano essere manifestazioni, scontri o mera cronaca politica.
3: Quindi diciamo il classico girato doveva essere montato in un servizio per andare...
4: Sì, in parte, ma molte volte andava direttamente in onda, quindi era diretto e quindi tu dovevi essere bravo a intuire, a capire, fare in modo che questo venisse utilizzato per la diretta. Poi se avevi 2 o più camere era lì il bello, ma anche il problema, insomma.
3: Certo, perché dovevi saltare da una camera all'altra, sì, andando a intuire qual era l'inquadratura migliore per la narrazione del momento,
4: sì, vedendo, insomma, quello che succedeva e facendo anche in modo che gli operatori sul campo poi non si facessero male, insomma.
3: Certo,
4: e
3: certo,
4: poi tutto,
3: certo,
4: quanto veniva montato per delle clip che andavano direttamente alle sedi principali dei nostri clienti.
3: Certo. Il tuo veramente è un grandissimo lavoro di osservazione, ma di attenzione, cioè nel senso devi stare proprio lì a carpire il momento, soprattutto in una situazione come quella che ci hai raccontato adesso, quindi grande abilità, grande attenzione e soprattutto intuito.
4: Allora, la cosa particolare di quel lavoro è che molte volte le, possiamo dire, fasi artistiche, chiamiamole così, che in realtà è di artistico, c'è solamente il lavoro degli altri, quindi era più fare in modo che tutto andasse bene rispetto a quello che stavi facendo, quindi non eri tanto attento, ma io sì, alle azioni che facevano gli operatori, ma fare in modo che tutto quanto funzionasse.
3: Certo,
4: quindi
3: certo. Io sai chi ho che mi aiuta in questo?
4: Vai,
3: il mio amico Tom in regia, che lui sta sempre sul pezzo, vedi che sorride, dice ragazzi è finito il tempo, va bene Tom, sequenza musicale, amici, noi continueremo, rimanete lì perché Hasta la Vista continua. Don't read.

affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry. Yeah.
1: Hasta la vista.
0: Amici di Hasta la Vista, io ancora sto ripensando all'indizio di prima che abbiamo svelato, 25 fotogrammi al secondo, che sono proprio i fotogrammi presenti all'interno di un secondo video.
2: Sì,
0: giusto?
2: Di solito sì.
0: Ecco, ma è cambiata questa cosa nel tempo, perché adesso le nuove tecnologie 4K, 8K e sono sempre 25 fotogrammi o no?
2: Allora,
0: domanda tecnica, no, non vabbè,
2: per bisogna fare un attimo un piccolo cappello introduttivo per capire questa roba, il perché nel cinema si girava 24 fotogrammi al secondo.
0: Perché?
2: Perché la pellicola costa sostanzialmente, quindi era un tu c'hai in 24 in un secondo, quindi in 24 fotogrammi hai un'illusione di movimento molto simile a quella che percepisce il tuo occhio, e quindi ti inganno così, ma semplicemente esistevano film che andavano a 19, 16, 12, poi si è trovato questo standard sia per costi e per costi-benefici, insomma,
0: certo,
2: così.
0: Certo, certo.
2: Poi, ovviamente, per quanto riguarda la televisione, noi andiamo a 25 fotogrammi al secondo, perché? Perché la corrente sta a 50.
0: Ah, ecco.
2: Quindi, cioè, in semiquadro per zona con l'interlacciato, che è il modo di trasmissione televisivo, quindi c'hai un piano in verticale, un piano in orizzontale, e fanno 25 fotogrammi al secondo, quindi il 50i. E poi per quanto riguarda il web, per una questione puramente informatica e puramente anche di struttura degli schermi, a volte si va a 30 fotogrammi al secondo, 60. Per quanto riguarda poi il formato, per quanto riguarda la qualità, come dicevi prima, 8K e roba varia, e la pellicola sta a 6K in teoria.
0: Okay.
2: Quindi è semplicemente un modo che si è utilizzato per avere uno standard visivo ottimo, quasi quanto quello della pellicola.
0: Questa è una reminiscenza degli studi delle scuole superiori o è l'esperienza poi sul campo? È una cosa tecnica, non pensavo fosse così articolata, vedi? La mia
2: domanda... necessità fa virtù in questi casi, quindi anche per questo sono varie nozioni che poi possono essere corrette o sbagliate a seconda dei casi, insomma, però in grandi linee è così che funziona, insomma.
0: Che figo, bello, affascinante. E che io l'avevo un po' intuito che la puntata di oggi sarebbe stata particolare da raccontare, perché essendo noi in radio, dove non esistono le immagini al di là adesso di queste nuove realtà radiofoniche, fusione, video, audio, eccetera, eccetera, noi rimaniamo nella formula tradizionale, ma raccontare il mondo delle immagini e soprattutto quello che fa tu, come dicevamo, il montatore video, è particolare, perché in radio devi dare forma a una narrazione raccontando la passione, perché tu sei partito da una passione e oggi è diventata una professione. Quindi eravamo rimasti ai tuoi esordi lavorativi,
2: sì,
0: insomma, quando lavoravi producendo servizi anche dirette per Sky, giusto?
2: Sì.
0: Ok. E poi cos'è successo strada facendo? Perché poi piano piano uno fa esperienza.
2: E piano piano cosa è successo? È successo che per un motivo o per un altro quella sezione di distribuzione video chiuse, e io passai insieme ad altri colleghi in una sezione on demand, in cui si realizzavano documentari e vari film per la RAI, e quindi iniziai il mio lavoro da assistente al montaggio, che poi alla fine è quello per cui ho studiato.
0: Ok, che è un po' quello che ti piace comunque fare in generale, nel senso che poi uno magari tante cose le fai per acquisire esperienze, però tu, dovendo proprio scegliere quello che più ti senti sulle tue corde, è proprio lavorare al montaggio.
2: Quello che mi trovo meglio a fare in questo momento, sì. Poi magari un domani può cambiare.
0: Certo. E cominciamo a parlare di questo montaggio, ma sarà difficile, perché però oggi effettivamente, no, per far capire anche i nostri amici all'ascolto, quindi visto che prima tu parlavi di cose etichettate da altri, giusto?
2: Sì.
0: Ecco, come funziona il lavoro del montatore?
2: Come funziona? Funziona che,
0: cioè, viene altri girano,
2: viene girato un qualche cosa, ovviamente non è che te non sai nulla, insomma, bene o male sai, hai già fatto un briefing con il tuo regista, corrispondente suo di responsabile. E ti fai un'idea generale, ovviamente c'è una sceneggiatura a volte, a volte ci sono dei piani già predisposti,
0: a volte.
2: E poi quando ti arriva tutto il materiale, fai smazza e cerchi di seguire una narrazione con quello che hai e quello che ti viene detto e quello che ti viene detto di fare.
0: Perché tu hai comunque un girato integrale fatto da altri, perché non sei presente sul posto.
2: Non puoi andare sul set, o meglio, non è che non puoi. baci, però cioè, comunque
0: no, perché immagino che magari se tu sei presente hai già un'idea del girato, magari hai modo di osservare qualcosa, invece no, tu a un certo punto metti mano un lavoro già realizzato, e quello è, perché sì, tu non puoi dire ah, questa scena tra virgolette, che ne so, non si vede bene, rifatela.
2: No, una volta che l'hai fatto, l'hai fatto, puoi utilizzare degli stratagemmi per fare in modo che quella scena che è venuta male sia faccia da struttura per altre cose, ecco.
0: Ok, quindi perché poi le scene, aiutami in questo, dico, immagino ci sono le varie inquadrature.
2: Sì, in una scena c'hai più inquadrature e a seconda di quello che c'è scritto e a seconda di quello che riesci a fare, metti insieme e cerchi di dare una continuità a tutto, che però non deve essere una continuità fine a se stessa, ma deve avere un linguaggio, deve avere una grammatica, così come le parole, insomma.
0: Certo, certo, un linguaggio proprio prettamente visivo, sì, con le varie inquadrature, esatto. Se due parlano, l'inquadratura che va un po' su uno, un po' sull'altra, la soggettiva, l'ambientale, sì, insomma è complesso.
2: Guarda, se uno se vuole fare un per capire al volo che cos'è questo lavoro, sono due film che si devono guardare, Allora, uno è Lo squalo di Spielberg, sì, sostanzialmente, perché è un film che è nato quasi completamente in montaggio, perché c'erano tantissimi problemi su quel film, lo squalo che non funzionava, quindi che facciamo, ci inventiamo dei barili così, facciamo finta che diciamo che c'è lo squalo che non c'è. Molte, riuscivano a girare su per giù una riga di copione al giorno perché non funzionava niente, quindi quello è un film tutto quanto nato in post produzione.
0: Ma pensa, quindi sono riusciti a costruire un film con il girato
2: con quel poveraccio di Spielberg, che comunque stiamo parlando di Spielberg che girava 25 anni questa roba qui.
0: Mamma che, che poi è diventato un capolavoro, che paradossalmente poi, esatto, era nato forse come un'idea che doveva
2: era un film
0: essere
2: di serie B, cioè era nato come un film, non dico di serie B, però comunque era un film con l'animalone, col mostro che mangia la gente, non doveva essere un...
0: Cioè, stato destinato quasi ad essere un flop scritto.
2: Sì, invece... sostanzialmente sì, invece poi... è diventato quello che è diventato anche grazie alle tecniche di montaggio e ovviamente di post produzione che ci sono state, dalla musica al montaggio sonoro e tutto quello che è di post produzione.
0: Guarda, il secondo film lo diremo a breve, intanto ci fermiamo allo squalo, rimaniamo però invece sulle scelte musicali, quelle per questa volta però fatte da te, i due brani scelti da te per il momento flashback, la tua sequenza musicale, vai.
2: Sì. Allora, il primo è Impossible Dream, sì, che è un tratto da un musical che è Man of La Mancha,
0: okay,
2: che è un musical su Don Quixote. Il secondo è Pirates di Emerson, Lake and Palmer.
0: Li ascoltiamo e dopo svegliamo il perché di questa tua scelta musicale.
3: Quindi, impossible.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: amici di Hasta la Vista, che musica per lo spazio flashback. Purtroppo gli amanti del brano e del genere mi perdoneranno, ma quest'oggi una scelta particolarissima, soprattutto sul secondo brano. Vedo Tom della regia che si mette la mano sulla fronte, perché ve lo diciamo per chi non lo sapesse: questo brano durava 13 minuti esatti, è radiofonicamente un tempo infinito, quindi purtroppo non l'abbiamo potuto lasciare in versione integrale fino al 13° minuto, ma magari adesso racconteremo bene l'origine e tutto quanto. Ma un brano che meriterebbe essere ascoltato fino all'ultima nota, ma per motivi di messa in onda di regia abbiamo dovuto tagliarlo più o meno a metà, e di questo vi chiedo scusa. Però dobbiamo con Valerio spiegare ai nostri amici all'ascolto perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback. Mi stavi accennando qualcosa a microfoni spenti, ma ti ho fermato perché no, parliamone in onda, perché sono due scelte molto particolari.
1: Sì, insomma, allora
0: partiamo dal primo.
1: Iniziamo dall'inizio. Insomma,
0: sì, in versione rigorosamente integrale originale. Il primo brano, proprio così com'era, l'abbiamo mandato in onda senza apportare nessuna modifica.
1: Sì, è un, come dicevo, è un musical su Don Quixote, molto bello. Che film, tra l'altro, pochissimi hanno visto, però sta su Amazon Prime. Se volete, andatelo immediatamente a vedere, anche perché il regista, se vi piace il musical, è lo stesso di Jesus Christ Superstar. Quindi,
0: quindi ricordiamo il titolo per chi l'avesse perso all'inizio:
1: Man of La Mancia. Okay. È il titolo del film. Il titolo del brano, che poi è uno dei brani più famosi di tutto il film, è Impossible Dream, che è il punto in cui Don Quixote racconta la sua quest, la sua missione. Quando gli dicono perché fai quello che fai, perché sono un cavaliere, e il cavaliere deve avere la sua missione. E qual è la sua missione? È raggiungere la stella impossibile, certo. Raggiungere il suo sogno.
0: E la tua motivazione, cioè perché hai scelto questo brano?
1: Ho scelto questo brano perché, oltre per essere un reminder per chiunque facesse qualsiasi cosa, insomma, se qualsiasi cosa è la vostra stella impossibile, cercate di raggiungerla anche marciando nell'inferno per una causa paradisiaca, come dice il brano tradotto malissimo da me, mamma mia. Ma anche perché è un film a cui io sono legato particolarmente, perché, a parte che una volta quando ero ragazzino io, questi film li davano in televisione a rotta di collo, quindi tu la domenica pomeriggio vedevi su Tele Monte Carlo, che non c'è più, che roba del genere, tu beccavi dei film che poi non vedevi mai più in tutta la vita, certo. E stavi là e te li beccavi perché quello ci stava.
0: Certo, a quello era, mandavano quello,
1: c'era quello, famiglie. Ed era anche però comunque qualcosa di bello, perché chiunque poteva farsi una cultura cinematografica di un certo livello praticamente a gratis, insomma, certo. E quindi te lo vedevi.
0: Certo, ai tempi non esistevano le piattaforme digitali che ci sono
1: assolutamente
0: oggi.
1: Assolutamente no, quindi... affitta un film, magari va a trovare la videoteca che c'aveva il film che volevi te, certo. Che poi magari ti ritrovavi qualcos'altro che non,
0: certo,
1: era.
0: Certo, magari la copertina era quella.
1: Ma insomma...
0: che mi hai tu sei giovanissimo, 30 anni, ma mi hai ricordato un momento storico delle VHS noleggiate, mitico blockbuster. Sì. Cioè, veramente era un classico, vero, bellissimo.
1: E un'altra cosa bella appunto di questo brano è che ricorda anche il fatto dell'ignoranza, nel senso Don Quixote è un personaggio magari ignorante, ma non nel senso che non sa le cose. Lui ha letto migliaia di libri, si è montato la testa su questa cosa e deve andare in giro a combattere le ingiustizie di questo mondo. Sì. Quindi ignorante per quanto riguarda il mondo che lo circonda, ma va dritto per dritto e fa delle figure barbine, delle robe di una tristezza infinita, ragazzi. Leggetelo, Don Quixote, è bellissimo. Quindi anche per questo, insomma, per ricordarci a tutti quanti di andare a combattere per qualsiasi cosa noi vogliamo.
0: E credere in qualcosa al di là dei no e delle difficoltà imposte dagli altri.
1: Assolutamente. Il coraggio, o dalla società stessa.
0: Certo, il coraggio di andare fino in fondo portando avanti le proprie idee, le proprie convinzioni. Bello, mi piace il messaggio contenuto all'interno del primo brano, ma il secondo.
1: Il secondo, in realtà sono molto contento che l'abbiate interrotto. Perché così la gente se lo va ad ascoltare. Perché andate in giro ad ascoltarvelo. Sì. E perché è bellissimo. Ma comunque, perché tu mi dicevi prima, mi chiedevi che cos'è il montaggio, spiegare un lavoro visivo in musica o a persone che fanno la radio. E quell'intro di quella canzone è tutto. Perché non lo vedi il mare con la nebbia, col vascello che esce con sotto quegli archi che vanno e poi alla fine si gira e si scopre che è una nave pirata. e assalta una, che faceva finta di essere una baleniera e assalta le truppe degli inglesi, insomma, okay, qualcosa di fantastico visivamente.
0: Quindi bisogna andare a vedere anche il video di questo brano
1: per... No, non è una questione di video, è una roba che tu ti immagini automaticamente perdendo, ascoltando la musica.
0: Ah, ecco, quindi non è legato al
1: video. No, non è legato al video, è un, okay, è okay, un vissuto immaginifico che poteva, che ha il potere, di cui la musica ha questo potere, o meglio aveva questo potere quando era possibile fare un brano di 13 minuti, certo, e la gente se lo ascoltava,
0: certo. No, che magari ancora oggi può avere senso ascoltarlo in un contesto magari dove non ci sono i tempi serrati della radio, ma è anche un po' proprio cambiato il linguaggio, però sì, la scelta che hai fatto è affascinante anche per questa motivazione, cioè proprio di creare una sequenza di immagini nella propria mente facendosi guidare proprio dalle sonorità di un brano particolare che io tra l'altro riconosco, non conoscevo, quindi veramente bello. E quindi ancora di più, amici, andatelo a cercare, ricordiamo il titolo e l'autore, così magari uno se le cerca con calma.
1: Beh, l'autore, vabbè, sono Emerson Lake e Palmer, e il brano è Pirates, i pirati, e quindi come dei pirati tocca muoversi nel mare, noi ci muoviamo tra le onde del sonore, andiamo ad ascoltare musiche che non ci sono più, che comunque è troppo difficile trovare.
0: Però tu sei cresciuto con queste sonorità, è un qualcosa che ti è arrivato di recente? Perché insomma, allora, la motivazione di queste scelte musicali interessanti.
1: Ci sono cresciuto, possiamo dire, perché comunque per quanto riguarda il primo brano, mio nonno era un melomane, quindi si ascoltava Verdi, le varie opere, le opere liriche, quindi bene o male sono cresciuto con questo, anche con questo genere di musica. Poi ripeto, i film che si vedevano in televisione erano quelli,
0: sì,
1: e quindi se c'era qualche cosa che ti piaceva, molte volte lo mettevi su una cassetta vuota, la prendevi, sapevi come si faceva, registravi e te lo vedevi a rotta di collo perché ti piaceva, se no dovevi avere la fortuna di andarlo a rimediare in giro.
0: Certo.
1: E per quanto riguarda il rock progressivo, una cosa che è nata ascoltando anche le stesse cose che si ascoltava mio padre o comunque di quella generazione lì, è una roba che mi folgorò completamente perché si parlava di musica immaginifica, ovvero tu riuscivi ad avere delle immagini visive ascoltando la musica, e molte volte era quello di cui il brano parlava, perché molte volte sei ragazzino, che ne sai dell'inglese,
0: certo, però...
1: o di un'altra lingua, perché se uno ascolta il rock progressivo che ti tedesco o ci sono addirittura band che non fanno rock progressivo ma fanno comunque metal che sono mongoli, quello della Mongolia, e tu te l'ascolti punto e basta, ma c'è quello che ti immagini.
0: E adesso secondo te ascoltiamo musica progressiva?
1: No, no.
0: Perché ci tomba la regia che ci fa segno, altra sequenza musicale. Hasta la vista, continua, amici, rimanete lì, torniamo tra poco.
2: Adesso splende una piccola fiamma, io come sempre canguro fra il passato e il futuro.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Allora, cosa dire?
2: Innanzitutto salutiamo Jerry.
1: Jerry, assolutamente l'amico Jerry.
2: E poi a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Hasta la vittoria sempre.
2: Sempre. Hasta il buon numero.
1: E salto con l'asta.
2: Un grande saluto da Franz.
1: E anche da Ale.
2: Adesso ci mischiamo, quindi da
1: Franz.
2: E poi anche da Ale.
3: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry.
1: Sempre, ciao Jerry.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Valerio, protagonista di puntata, e quest'oggi veramente io più ti ascolto e più mi gaso ad ascoltare, scusate il gioco di parole, a sentire i tuoi racconti, perché poi a microfoni spenti magari facciamo delle riflessioni tutte nostre, così. Però veramente noi abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto due talk precedenti con dei riferimenti a dei film che fanno capire bene come funziona il mondo del montaggio. Il primo sì. L'abbiamo citato, che è Lo Squalo. Sì. E l'altro film? Che sennò poi non lo diciamo, la gente ci rimane male.
3: Allora, il secondo film è Parenti Serpenti, che è un film di Monicelli.
2: Sì. Sì.
3: Degli anni Ottanta, uno dei tanti film che ha fatto negli anni Ottanta. È bellissimo perché quel film è praticamente invisibile, cioè nel senso che lui ti racconta la storia di una famiglia, una vicenda che succede durante la cena di Natale e Capodanno.
2: Sì.
3: E tu non ti accorgi che è un film, ma sembra che tu stia vedendo lo spaccato di una famiglia dell'epoca degli anni Ottanta. E quindi devi rivederlo come minimo 2, 3, 4, 5, 6 volte per capire che ti fa dei piano sequenza della Madonna, che ci sono tre stacchi di montaggio per un'unica inquadratura, e che è pieno di trucchi per che ti rendono il tutto quanto invisibile.
2: Ma pensa, quindi è tutta una lavorazione particolare che lì per lì non te ne accorgi, ma se lo vedi 2-3 volte ti arriva poi. Che poi stavo pensando adesso, come ne parlavi, che il tuo lavoro è fatto anche di un linguaggio particolare, perché chi non è dentro la materia, già il piano sequenza, uno dice che vuol dire?
3: Giustamente.
2: Chi non è della materia non sa il significato di questo linguaggio.
3: Giustamente, il piano sequenza è semplicemente quando tu fai un... Tecnicamente sarebbe un'unica grande inquadratura molto lunga nella quale ti racconti più fatti che vanno a rappresentare una scena unica.
2: Ok.
3: Quindi
2: senza tagli proprio.
3: Senza tagli, quindi okay. Un'unica inquadratura come se stai a teatro, per farti capire, solamente che magari c'è la telecamera che passa da una stanza all'altra, magari su un campo di battaglia, cioè tutta un'unica inquadratura fatta così, insomma.
2: Okay.
3: È un lavoraccio, insomma.
2: Certo, perché poi tu lavori sui vari piani sequenza, cioè tu ne devi prendere un pezzo da una parte, un pezzo da un'altra, così iniziamo veramente a capire questo lavoro sartoriale di cucito che ti trovi a dover fare giornalmente con il tuo lavoro. Quindi prima raccontavamo che arriva il momento che ti viene consegnato il materiale, il girato, la sceneggiatura, e tu poi lì che fai?
3: Metti insieme il tutto.
2: Quindi, ma come lo fai? Come nel senso che
3: la grande domanda è questa: come lo fai?
2: Hai diversi, immagino, che ne so, file.
3: Sì, tutto quanto in pratica. Per quanto riguarda tutto quanto in digitale, quindi sì. ti arrivano delle cose che fisicamente non esistono, che tu devi ficcare dentro qualcosa che esiste,
2: sì.
3: Sperare che vada tutto bene e poi iniziare a prendere ogni singola inquadratura, tagliarla e cercare di creare una scena, quindi una. Qualcosa che visivamente abbia una testa e abbia una coda e sia, come dicevo prima, invisibile per lo spettatore da notare, perché
2: certo.
3: È come il prestigiatore, no? Tu non devi fare in modo che lo spettatore dica ok, qui c'è un taglio, qua c'è una, a meno che tu non lo voglia.
2: Ok.
3: E dice ok, qua c'è un taglio, qua c'è un dolly, qua c'è una roba che va giù, qua c'è un'altra. Deve essere tutto quanto invisibile e fare in modo che tutto quanto venga che si capisca la storia.
2: Ok.
3: Tutto quanto, senza che lo spettatore si accorga delle inquadrature che ci sono.
2: Certo, che c'è dietro un taglio da una scena a un'altra e che sia tutta una sequenza, però c'è una sequenza dove c'è il primo piano, poi c'è l'inquadratura larga, il dettaglio, è tutto montato in modo che abbia anche una logica narrativa, perché sennò non si capisce. E quindi anche di una stessa scena, avendo le varie inquadrature,
3: e tu puoi fare infinite, no, però comunque come nella musica le note sono 7, però c'è Mozart e ci sta gente, insomma, altra gente, quindi della stessa scena puoi ricreare volendo o nolendo delle robe completamente diverse. Tu vedi Guerre Stellari, il primo Guerre Stellari del 77,
2: che
3: si chiama Star Wars, vabbè, io lo chiamo, continuo a chiamarlo Guerre Stellari perché così c'era scritto sulla videocassetta.
2: Sì, sì.
3: E se tu vedi il primo cut, quindi il primo montaggio, è qualcosa di inguardabile, cioè, ma nel senso, ci sono le stesse scene, stessa roba, stessa pellicola, montata in una maniera diversa, dici, ok, vai, sembra un film di serie B.
2: E invece...
3: Se invece tu vedi quello che, la versione che è uscita al cinema, o meglio, la versione che è uscita poi al cinema, che poi non è stata restaurata negli anni 90, quindi la vera versione, vedi che è un film fantastico.
2: Straordinario, vedi quanto il montaggio può cambiare anche il senso. Volendo fare un esempio, io non sono esperto della materia, però ecco, come un testo, cioè se tu lo metti in una determinata sequenza, le frasi possono avere un significato, ma se cominci a tagliare un po' di qua, un po' di là, rischi di stravolgere totalmente il significato. Potremmo fare questo esempio con le parole, insomma. Poi ovvio, poi c'è tutto il discorso dei dialoghi, eccetera, eccetera. E a livello tecnico immagino si utilizzino dei software.
3: Sì, fino a qualche anno fa, fino a 30 anni fa, sì, era il cosiddetto montaggio analogico, quindi c'era praticamente fisicamente la pellicola che andava zaccata, zaccagnata e tagliata, e sperando di non perderti nulla, che andavi a mettere insieme fisicamente con scotch e carta. Poi ovviamente questa cosa hanno capito che comunque anche basta dopo 70 anni di
2: certo,
3: proviamo a digitalizzare tutto, e ci sono riusciti, hanno creato l'Avid, che è il programma di montaggio, poi ne sono nati altri, ma comunque il primo, uno dei primi è stato l'Avid, col quale era possibile montare e soprattutto gestire anche l'audio. Contemporaneamente zittire una traccia e farne partire un'altra, che fanno analogicamente, ragazzi.
2: È complicatissimo.
3: È qualche cosa che lo devi fare, perché uno è facile, ma se io devo registrare un che ti posso dire, un clarinetto rispetto a un basso, l'equalizzazione è diversa.
2: Certo.
3: Un conto è che lo fai da un punto di vista digitale, che devi azzittare una traccia o sollevare un cursore, roba del genere. Devi farlo manualmente, devi risettare completamente tutto quanto.
2: Complicatissimo.
3: È una cosa lunga e complicata.
2: E immagino che un software del genere avrà, che ne so, tante finestrelle sullo schermo, dove ognuno c'è quel singolo file.
3: In realtà è abbastanza semplice, perché tu c'hai un monitor di riferimento, cui ci stanno gli schermi, insomma, in cui vedi che c'è. La timeline, che è l'ex banco da lavoro a Moviola, dove te ci metti l'immagine. Immagini e le cartelle con dentro ogni scena, ogni scena poi è divisa per inquadrature, e così via. Per le inquadrature sono divise da buoni o scarti, c'è l'assistente, che sarebbe il lavoro mio, che a volte o mette in sync direttamente le cose o ordina direttamente tutto quanto, per fare in modo che poi che il montatore riesca a lavorare facilmente.
2: E sicuramente però il digitale ha reso il lavoro molto più fluido e più veloce rispetto all'analogico.
3: Il punto è questo.
2: Guarda, visto che la narrazione si fa interessante, facciamo così: visto che vedi l'omino, quello lì che fa segno che vede il tempo, ripartiamo da questo punto. Così mettiamo a posto le idee, le montiamo nella giusta sequenza e poi continuiamo a parlarne. Che dici?
3: Va benissimo.
2: Ok, ottimo, dai. Amici, pausa per noi e musica per voi.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista.
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

Amici di Hasta la Vista, Valerio, montatore per passione, ma di professione, perché all'inizio magari quando stavi studiando era solo una passione, ma nel tempo è diventata anche la tua professione. E quest'oggi ci stai raccontando anche tante cose proprio di questo mondo affascinante del montaggio video soprattutto.

0: tutto, e parlavamo anche, ecco, di guerre stellari, delle differenze della prima versione a quella poi rimontata, e ci stavi anche raccontando tutta la parte di differenze tra il montaggio come avveniva una volta in analogico e quello moderno con i software, tutto fatto in digitale, eccetera, sì, eccetera, giusto? E dove eravamo rimasti?
1: Sulla questione della velocità, esatto, stavamo dicendo, esatto, perché... Esatto. Ora, vabbè, i tempi sono molto accelerati, non tanto per quanto riguarda il metodo di lavoro, che il metodo di lavoro è sempre stato quello, ovvero ragiono su quello che devo fare e poi lo faccio.
0: Sì.
1: Il punto è che le consegne sono più veloci.
0: Mm-hmm.
1: Di conseguenza, molta qualità, sotto certi punti di vista, si fa a perdere.
0: Certo.
1: Ma è così anche un po' in tutti quanti gli ambiti. Se noi ascoltiamo, non me ne vorranno i miei amici doppiatori, mm-hmm, ma se tu ascolti il doppiaggio di qualsiasi cosa fatta in italiano, è qualcosa di aberrante.
0: Rispetto ad una volta, è vero.
1: Ma non
0: è
1: tanto rispetto a 10 anni fa,
0: sì,
1: rispetto a 5 anni fa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché non c'è più tempo per fare le cose, perché ormai ci vuole tutto. Col computer ci metti 2 secondi, mm-hmm, cheat, e ci devi mettere quei 2 secondi.
0: Certo, sì, perché la richiesta è tanta, i tempi, sì, di lavorazione sono sempre veloci. Guarda, hai citato una cosa bellissima ai doppiatori, ne abbiamo avuti tanti qui in trasmissione in passato,
1: appunto, ti potranno dire benissimo,
0: esatto,
1: che...
0: esatto, come è cambiato proprio il lavoro, i sync, tutto quello che riguarda proprio la particolarità del doppiaggio. E anche quello,
1: calcolando poi una roba proprio pratica,
0: sì,
1: per farvi capire bene. C'è un film meraviglioso che è Lawrence d'Arabia.
0: Sì.
1: Ok, Lawrence d'Arabia c'ha il taglio di montaggio che è più bello della storia del cinema.
0: Ah, guarda, mi hai anticipato la domanda perché ti stavo chiedendo di film. Ok.
1: In pratica, in questa scena ci sta appunto il tenente Lawrence che gli viene detto: oh, te che comunque sei più studiato dell'altri perché hai tradotto l'Odissea di Omero in inglese, quindi vai nel... convinci gli arabi a combattere contro i turchi durante la prima guerra mondiale.
0: Sì.
1: E lui è contentissimo per andare nel deserto. E c'è la scena in cui lui accende un fiammifero, soffia, uh-huh, taglio di montaggio netto, alba nel deserto. Quella scena in sceneggiatura era scritto in dissolvenza. Cioè, ovvero, lui avrebbe dovuto soffiare, quindi sarebbe dovuto essere rallentatore, soffiare, sì, e piano piano si sarebbe dovuto esserci una dissolvenza verso l'alba del deserto, non un taglio netto.
0: Okay.
1: Solamente che la pellicola fu assemblata in quella maniera.
0: Ah.
1: E quindi, oh, teniamolo così perché è bello, funziona meglio. Se adesso fosse stato, se fosse uscito adesso, tu avresti solamente avresti una dissolvenza. Perché? Perché il direttore di montaggio, il responsabile di montaggio, ti ha imposto una cosa,
0: certo,
1: e avresti solamente quello. Invece, mm-hmm, in quel caso la pellicola era stata montata così, mm-hmm, per pre-effetto, per capire un po' com'era e se la narrazione stava funzionando. Era funzionato,
0: certo. Adesso mi fa venire in mente una cosa, proprio perché ti vedo molto, sì, ferrato sulla materia, ma oggi tu, guardando un film o anche una serie televisiva, eccetera, eccetera, hai l'occhio esperto al punto di dire: mamma mia, come l'hanno montata male, oppure l'esatto contrario: madonna, certo, però hanno fatto un lavoro. Perché poi ovviamente io me ne accorgo, per esempio con l'audio, a volte sento delle cose in televisione, dei servizi, dove si sente proprio lo stacco, tac tac,
1: sì,
0: tac, e quindi immagino come si sente l'effetto dello stacco dell'audio per i tempi di produzione che diciamo poc'anzi. Immagino che anche a livello visivo, tu
1: accorgi,
0: che sei proprio dentro la materia, ti accorgi,
1: ecco, il problema di essere vabbè, c'è gente molto più preparata di me che te lo sa spiegare benissimo, ma insomma, se tu sai che 2 più 2 fa 4, deve fa 4, insomma, quindi dappertutto andrai a trovare degli errori o delle cose che sono veramente, certo, inguardabili,
0: che anche involontariamente saltano all'occhio.
1: Sì, ma vabbè, basta guardare tutto ciò che è stato fatto dalla Marvel negli ultimi 10 anni, basta guardare tutto quello che ha fatto Guerre Stellari negli ultimi anni, qualcosa di guardare,
0: senza fare nomi e cognomi,
1: vabbè, le prove stanno lì, cioè, ragazzi, certo, non certo, c'è poco,
0: certo,
1: da dire,
0: certo.
1: Rispetto a rispetto per esempio a qualche anno fa,
0: mm-hmm,
1: in cui anche nelle produzioni più basiche o comunque, mm-hmm, quelle che possiamo definire per bambini o comunque,
0: sì,
1: per ragazzi,
0: sì,
1: c'era una perizia tecnica nel fare le cose che era maniacale, che era legata solamente a quanti soldi ci avevi,
0: certo,
1: e a quanto tempo ci avevi per farlo,
0: certo,
1: e tiravi fuori della roba meravigliosa.
0: È chiaro. Senti, invece, parlando proprio di te, un lavoro che hai montato e che ti ha dato una soddisfazione immensa, magari qualcosa che potremmo anche provare a cercare in giro, non so se c'è qualche tuo lavoro su YouTube, però una cosa che dici: guarda, Jerry, quando ho iniziato a lavorarci sopra non pensavo E invece poi è diventata una cosa, dice, bah, che ti sei quasi proprio fatto l'applauso da solo. Cioè, mi è piaciuta, sai, quando uno chef sì. prepara una pietanza e dice proprio a gusto mio. Ecco.
1: Beh, guarda, è un film che dovrebbe uscire a breve, appena finiscono appunto gli ultimi aggiustamenti di post-produzione, che è un film sul carnevale, un documentario, possiamo dire. Sì. Sul carnevale di San Giovanni in Persiceto, che tu dici che hai fatto la saga del coso. Però invece... insomma, in realtà è qualcosa di molto interessante, perché ti spiega la vita di questa realtà, San Giovanni in Persiceto, appunto, in cui ci sono dei carnevalai che sono gli stessi che montavano le scenografie per Michael Jackson, per dirti.
0: Ah, ecco.
1: O dei Rolling Stones o del Gods of Metal, quando fanno questi eventi molto importanti con i Rammstein. Ecco, questi qua che a carnevale fanno sti carri di carnevale, che in realtà se aprono sono carrozzoni che se aprono, ma tirano fuori, che te posso dire, una nave dei 12 metri, il drago.
0: Oh, dai, che spettacolo!
1: E le robe. E la cosa è soddisfazione, vedi che bravo che sono stato, semplicemente perché mi sono arrivati 50 tera di roba da sistemare. Vedi, queste. E vai, spulcia quello che c'è dentro, tira fuori una roba da 45 minuti e tu dici, ce l'hai di roba da fa. Ho capito, ma ce l'aveva in senso quella roba.
0: Certo, ma quindi... soprattutto, ecco, qui mi fai tornare in mente una domanda che prima magari ti ho posto velocemente, ma cioè tu per riuscire a montare devi guardare tutto, cioè nel senso che...
1: Allora sì, oppure capisci già da subito dove stanno le cose.
0: Ah, ecco.
1: Quindi se riesci a capire già da subito dove stanno la roba, dici ok, mi serve questa roba, il resto non mi serve. Mm-hmm. Teniamola lì, perché magari, che ti posso dire, per in primo piano, per una ruota che gira, per una fava che ti serve, mm-hmm. la devi utilizzare. Il problema è, rimane sempre quello, averci un'idea chiara in testa. Un grande professore che mi insegnava il lavoro a me, che una volta venne, che era Castellari, grande regista,
0: sì.
1: G. Castellari, che insomma diceva, io giro il giusto. Io quando ho girato il Fuga dal Bronx, ci mettevo poco, perché giravo solamente quello che mi sarebbe utilizzato in montaggio, certo, non uso nient'altro.
0: Certo. C'era già la visione del montaggio.
1: Lui già capiva tutto quanto, però è ovvio che se tu vai a girare un documentario, questo lavoro, possiamo dire, bene o male, non lo puoi fare.
0: No.
1: Comunque capisci bene che 50 tera di roba che
0: tantissima roba, tanta,
1: più che altro
0: tanta.
1: Come dicevo prima, è roba che non esiste fisicamente, certo, quindi per qualsiasi cosa che ti succeda, non mi si legge più il disco. Ops. E che succede? E che si fa?
0: Guarda,
1: ci va a mangiare.
0: Torniamo su sta roba. È arrivato il momento dedicato a te. Lo spazio con il terzo brano, che ti invito a dire qual è, e lo mandiamo agli amici in ascolto. Facciamo sentire gli amici in ascolto anche con la motivazione. Dai.
1: Allora, il brano è la cosa che piace a tutti quanti. Dinosaur, i dinosauri.
0: Ok, facciamo una cosa. Abbiamo lo spot in sottofondo e poi ne parliamo. 10 secondi di spot.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
2: E quindi, visto che il brano è dedicato a te, vai.
3: A chi è dedicato?
2: A chi è dedicato?
3: Dedicato principalmente a tutte quante le persone che mi hanno voluto bene e che sono entrate nella mia vita, che mi hanno detto, guarda, puoi cambiare, puoi fare tutto. Quindi sono Claudia, che è la mia migliore amica, Erika, che è una ragazza che ho conosciuto di recente, a cui voglio tanto bene.
2: Allora, facciamo una cosa, ascoltiamo il brano

0: vista.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
1: E amici di Hasta la Vista, quest'oggi con Valerio, che fin qui abbiamo detto solo il tuo nome, non abbiamo detto il cognome, lo possiamo dire? Sì,
2: Argenio.
1: Argenio, un cognome, un programma, perché insomma, quando tu fai delle cose belle a livello di montaggio, dici, ammazza, sei stato proprio un genio, Argenio, eh? Quante volte ti hanno preso in giro col cognome?
2: Ma non eccessivamente, no. Quel punto. C'è un periodo che mi dicevano che era Argento, ma per me era quasi un...
1: Mamma gaga,
2: che stavo qua con te, secondo
1: me. Certo. No, però io quando ho letto il tuo cognome, Argenio, che sei un genio del montaggio, no, perché a Roma qui da Argenio, vabbè, scusa, abbiamo giocato un po' con il tuo cognome. Però insomma, all'inizio della sequenza musicale, adesso possiamo approfondire, c'è stato un brano scelto da te, dedicato a più persone, è un brano particolare, insomma, anche quello, ma come tutte le scelte musicali che hai fatto all'interno della puntata odierna, perché comunque hai una passione infinita per la musica e non solo, quindi non so se volevi aggiungere qualche altra cosa, visto che poi andate in onda il brano.
2: No, ma a tutti quanti voi, sapete quando vi sentite estinti dentro, no? Come diceva la canzone, io sono un dinosauro, sarei dovuto morire tanto tempo fa, e quindi non ce la fate più ad andare avanti, così grottate sempre che magari c'è qualcuno a cui, se tu dici questa cosa, ti dice, ho capito, magari per te non ha senso, ma per me vivere la mia vita senza di te sarebbe qualcosa di disastroso. E quindi se avete qualcuno a cui volete bene, o comunque che vi ha mai... state male, parlatevi, che è l'unica cosa che si può fare per stare bene, insomma. Certo. Quindi era dedicato alla mia migliore amica, che è appunto Claudio, e poi ad Erika, che è questa ragazza fantastica che ho conosciuto di recente, alla quale voglio un bene dell'anima.
1: Bene, bene, quindi tu sottolinei l'importanza di un'efficace comunicazione, di una comunicazione sana, fatta bene.
2: Sì, anche perché per dirvi, le balene non è che non, o i cetacei non è che non parlano perché non sono capaci, ma perché per loro è superfluo farlo. Quindi noi che possiamo comunicare, abbiamo questo unico modo di comunicazione,
1: che
2: è la parola, usiamola per vivere bene, per anche esprimere ciò che ci fa stare male dentro.
1: Che poi vedi, a dirla tutta, le balene a voglia, se comunicano lo fanno in modo
2: fanno
1: diverso dalle
2: maniere,
1: parole, però effettivamente loro hanno trovato una chiave di comunicazione che poi probabilmente ogni essere vivente su questa terra, come le piante, eccetera, eccetera, hanno trovato dei linguaggi per comunicare in modo diverso. Noi abbiamo il dono della parola, usiamolo. Tu in più hai anche il dono del montaggio e quindi riesci a comunicare anche tu, riuscendo a dare forma, significato e senso a quello che è stato preparato da altri e che poi ti viene affidato per il miglior risultato possibile. Quindi insomma, e continuando un po' a parlare di te, abbiamo detto insomma questi 50 tera che ti sono state affidate nel lavoro. Invece, immaginando un tuo sogno, se proprio tu dovessi esprimere un desiderio, guarda Jerry, se ci fosse la possibilità un giorno, mi piacerebbe
2: il mio impossible dream, qual è il mio sogno impossibile?
1: È l'evoluzione del tuo lavoro, dove ti piacerebbe, dove ti vedresti bene?
2: Allora, è una cosa che vorrei tanto fare da quando sono bambino. Quando ero ragazzino io, vi ricordate, andavano molto i programmi contenitore, no? Quindi che ti posso dire, c'era, ne so, il Piccoli Brividi, in cui c'erano tutte quante le storie horror che andavano in onda, o i Racconti della Cripta, o queste robe qui, ai confini della realtà. Ma la cosa migliore, più vicino che vi posso dire adesso, è il Gabinetto delle Curiosità di Del Toro su Netflix, andatelo a vedere, quello è meraviglioso. E fare un programma contenitore tutto mio, di come la musica che abbiamo sentito oggi, di storie che parlano di cavalieri, pirati e dinosauri, sarebbe bellissimo.
1: Diciamo che il mondo dei pirati e dei dinosauri torna, ritorna. Certo, un giorno immaginare di montare un film sui dinosauri o sui pirati,
2: sarebbe bellissimo.
1: Cioè, proprio altro che 50 tera, ma pure un milione di tera.
2: Ma me li guardo tutti, ma qual è il problema?
1: Certo. Ma altra cosa riguardante il tuo lavoro, poi passiamo ad altro. Il tuo lavoro in solitaria o mi sembra di intuire di no, perché prima mi parlavi anche di altre figure, però al di là delle indicazioni date dall'assistente di produzione, eccetera, poi nel concreto, le ore a stare lì a montare, è un lavoro che fai da solo o hai sempre qualcuno accanto?
2: No, vabbè, principalmente è un lavoro che si fa da soli. Poi ovviamente c'è tutto quanto un team dietro, ma che poi negli anni da assistente non sono mai stato da solo, perché comunque c'è il dialogo col montatore, c'è il dialogo con la responsabilità di montaggio e così. Mm-hmm. Solo quando fai errori sei da solo, in quel caso.
1: Ah, ecco, perché nessuno vuole prendersi la responsabilità.
2: O se succede qualche cosa in giro, anche se non tocca, anche se non è roba tua, tu sai che comunque c'è quella roba in giro che dovrebbe, cioè, ma, che però poi esce fuori.
1: Cioè, mi è familiare questa cosa perché la dinamica tra me e Tom.
2: Visto?
1: Quindi quando tutto va bene è merito mio, quando tutto va male è colpa mia, perché gira che ti rigira, Tom, le sue responsabilità non se le assume mai. Ma ci sta, ci sta. Senti, chiudiamo parentesi sul lavoro, noi abbiamo parlato a lungo all'interno del programma. Mi piacerebbe continuare a parlare di te, non del lavoro, ma di quello che ami fare quando non lavori. Quali sono le tue passioni?
2: Come ho detto prima, pirati, cavalieri e dinosauri, insomma. Okay. Quindi principalmente leggo storie d'avventura, mm-hmm, che possono essere racconti marittimi o biografie di grandi personaggi. Ne ho letta una su Michelangelo, bellissima, una delle cose più divertenti che abbia mai visto, che abbia mai letto, guarda. Uh-huh. Ridi dall'inizio alla fine.
1: Sì?
2: Sì, c'è delle cose che veramente, tu dici, ma davvero? Era un cretino pure lui, come tutti.
1: Certo, però...
2: Però era Michelangelo, capisci? Era Michelangelo, quando gli hanno detto, c'ho da fare la tomba per Giulio II. Dai, la tomba, sono 30 statue, dai, quanto sono grandi, quanto quella del David, Quanto ci hai messo a far David? 3 anni, bravo coglione, mi ha detto. Fino a 94 anni a fa ste statue, quanto te dà? 56.000 paure, mazza quanto fai schifo, mio Dio, guarda.
1: E quindi
2: così è andata,
1: Cioè nel racconto che tu hai letto c'è tutta sta roba.
2: Sì, sì, c'è la tiritera tra lui e il banchiere, il Galli, che era il commercialista dei loro altri, insomma.
1: Certo, straordinario. Quindi una lettura da consigliare ai nostri amici.
2: Sì, è bellissimo, il tormento e l'estasi, se volete leggere, è bellissimo. È un bel mattone, ma va, ridi dall'inizio alla fine, guarda.
1: Bello, carino. Senti, invece il rapporto con i viaggi, ti piace viaggiare, esplorare posti nuovi? Perché insomma, già con il lavoro che fai vedi tantissime cose, ma hai, ecco, un interesse particolare per un certo tipo di viaggi?
2: Come dicevi te, il mio lavoro mi impone di guardarle solo determinate cose e non farle, purtroppo.
1: Ecco, quindi tu...
2: Però mi piacerebbe tantissimo, sì, vabbè, uno dei miei sogni, appunto, è farsi... C'è tutta una strada che arriva nasce in Sud America, sì. In Sudafrica, perdonatemi, e arriva in Russia.
1: Ok.
2: E quella sarebbe fighissima da fare a piedi.
1: Piedi?
2: Per forza.
1: Certo, un viaggio così che te lo fai. A piedi. Va bene, adesso un viaggio lo faremo nei prossimi 7 minuti, ma sai come? Con la musica.
2: Mamma mia.
1: La musica fa viaggiare, non a piedi, viaggiamo con le note.
2: Su ali acustiche nell'aria vergine.
1: Esatto.

0: Adesso.
1: Un caro saluto da Massimo Boldi agli ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Cipollini.
2: Hasta la Vista.
3: 장이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: E camminando, caro Valerio, visto che a te ti piace camminare, noi siamo quasi giunti alla fine del programma, ancora abbiamo però dei minuti preziosissimi. E ci stavi raccontando questa passione che hai proprio per il camminare,
1: sì.
0: Che ti piacerebbe un giorno fare questo viaggio.
1: Mega percorso a piedi, ascoltando solamente i propri pensieri e basta, senza la anche perché è pericoloso andare in giro, in generale.
0: Quindi dall'Africa?
1: Sì, dall'Africa si fa tutto l'Africa, arrivi in Egitto e in teoria quella arriva fino in Siberia.
0: Mamma mia, un viaggio immenso.
1: È un viaggione, è
0: qualcosa altro che via Francigena o il cammino di Santiago.
1: Che comunque è da fare nella vita, se è fatelo, io ancora lo devo fare, quindi do consigli su cose che non so.
0: Però ci stai pensando.
1: Per forza.
0: Ci stai pensando. Senti, invece che rapporto hai col cibo?
1: Col cibo.
0: Ti piace magnà, come si dice a Roma?
1: Magnà mi piace. Carburante, purtroppo. Ora non sono più diventato bravo a cucinare come ero una volta, perché comunque durante il Covid, insieme ai compari in coinquilini, si cucinava da Dio e si facevano delle cose meravigliose. Adesso poi col tempo mi sono un po' afflosciato da quel punto di vista, però è un'ottima cosa per gli appuntamenti, no? Sai, dice vieni, facciamo la pasta fatta in casa, fantastica come cosa,
0: perché poi comunque funziona. Una volta si diceva la collezione di farfalle, tu
1: non viene a fare la pasta, adesso certo. Facciamo la pizza o...
0: Però sai che senza volerlo mi hai suggerito una domanda, ma vai. Con il tuo lavoro, perché ci sono dei lavori nella vita che ti consentono insomma anche di acchiappare e rimorchiare, mi domando se il tuo lavoro può avere una certa presa sul insomma sulle persone, cioè si rimorchia col tuo lavoro? Dipende, come fai?
1: Bravo chi ci è riuscito.
0: Guarda, ho fatto un montaggio particolare.
1: Ma
0: vorrei...
1: Se volete, però su sta roba è un po' così. Cioè, è bellissimo. Basta mettere un film di Cronenberg e tutti quanti vedi che se ne vanno, rimane solamente quella o quello che è interessato. Tu dici vai là e poi ci provi, perché ti figura di se è venuto a vedere sta roba qua. Che te ne frega a te.
0: No, però potresti, magari andando al cinema, con l'occhio esperto che ti ritrovi, riuscire a fare, cioè, no, guarda, qui c'è un errore di montaggio che non se ne...
1: Il film non si parla.
0: Come la metti? Però perché immagino che tu, avendo questa specialità, questa capacità particolare, sia per il lavoro ma anche l'occhio attento a riconoscere certe cose, potrebbe essere, che ne so, argomento di conversazione.
1: Ma quello si piace più. È molto interessante capire. Poi metti il film rispetto alla persona che è davanti. Insomma, quello è divertente ed è. Ecco, in un'altra vita sarei voluto essere un videotecario per fare questo lavoro, insomma.
0: Ah, quindi proprio un videotecario?
1: Sai, c'è la coppietta, senti, vedi sto figlio, metti questo, oppure c'è il ragazzo che ti dice, sai, viene una cena da me, voglio un bello orrino caruccio, ma anche un po' così, guarda, metti questo, sarebbe bello.
0: Però potresti farlo anche, diciamo, in quest'epoca, magari con gli amici, consigliare il film, come giustamente hai fatto prima con i brani, che hai consigliato dei brani ai nostri amici all'ascolto, specializzarti su dei film che conosci che potrebbero, come dire, suscitare una certa emozione.
1: Sì, poi il problema è che tipo di emozioni vanno a suscitare. Che mi hai fatto vedere una monnezza, ma come una monnezza? È bellissimo. Va a litigare.
0: È come i piatti suggeriti, giustamente, esatto. In base alla spezia che ci metti, puoi avere una certa reazione. Quindi non è facile, vero? Quando dai un consiglio,
1: no,
0: se non conosci bene la persona, è un azzardo. Adesso ti faccio una domanda difficilissima, che sarà una delle ultime, no? Visto che sei molto attento ai dettagli anche per il lavoro che fai, così, e ti piace anche metterti particolarmente in discussione, ami veramente cimentarti in tante situazioni particolari. Dovendo fare un'autocritica, un pregio e un difetto che ti riconosci o magari che ti attribuiscono gli altri?
1: Io purtroppo non sbrocco mai.
0: Non sbrocchi mai?
1: No. Questo è un sul pregio. Lavoro almeno, poi fuori quante
0: sì,
1: vuoi.
0: Ma è il pregio e il difetto?
1: È tutte e due.
0: Ah, entrambi.
1: Perché è qualcosa di allucinante, perché molte volte la gente apre bocca per dargli fiato, come si diceva una volta, e te stai zitto.
0: E tu incassi.
1: Ma basta che stai zitto. Sì, c'hai ragione te, vai.
0: Okay.
1: Però molte volte...
0: Anche un sano no, per dire no. Insomma,
1: Adesso la musica sta un po' cambiando, però fino adesso il mio problema principale è stato quello. Ecco, okay, diciamo così.
0: Okay. Però andiamo su una cosa bella positiva. Invece, un bel pregio, magari, cioè io mi riconosco che effettivamente su sta cosa. una qualità particolare, anche magari di
1: so ascoltare.
0: Questo è un grandissimo pregio.
1: So ascoltare, poi ovviamente mi faccio la mia idea, però so ascoltare.
0: Quindi c'è qualcuno che magari ha un pensiero, un disagio, un problema.
1: No, viene da me, si chiacchia, chiacchieriamo così, va bene, poi ovviamente mi farò la mia idea, però intanto ti ascolto.
0: Che non è facile di sti tempi trovare qualcuno che ti ascolta in modo spontaneo.
1: No, per carità, naturale. Guarda, lasciamo perdere quello che sta succedendo adesso.
0: È un periodo storico
1: orrendo che veramente... C'è de peggio, però c'è sempre de peggio, quindi non deve essere nascosto.
0: Certo. Andando invece su un bel pensiero da rivolgere ai nostri amici all'ascolto, se tu dovessi dare un consiglio a chi magari è incuriosito dal tuo lavoro e vorrebbe iniziare ad approfondire studiando così, che consiglio dal tuo punto di vista possiamo dare agli amici che vorrebbero iniziare a lavorare in questo settore del montaggio video?
1: Siate professionisti, se no andate da Bacchiello Olive.
0: Ah, ecco, quindi
1: ma in generale in tutto quanto, anche del mettere in fila al pane o qualsiasi cosa. In qualsiasi cosa, ed è anche un reminder per me stesso, perché sono arrivato io a dettare la verità, insomma. Però comunque quello di essere professionisti e professionali sempre. Perché non sai mai chi c'è dall'altra parte. Magari c'hai solamente un deficiente che si sta a ascoltare. Magari poi ci può essere qualcuno che fa finta di essere il deficiente. Magari è qualcuno che dice: oh, c'ho da fare sta cosa, mi serve uno come te.
0: Certo.
1: Quindi in qualsiasi caso essere professionali ed essere curiosi, e soprattutto non fermarsi a quello che dicono gli altri di vedere. Che è stato il grande problema dell'Italia per tutti, da tanto tempo, e da tutti gli anni, da che si è in memoria, si fa studiare a scuola I Promessi Sposi, quando 7 anni prima una tizia ha scritto Frankenstein, o nel 700 hanno scritto il Don Chisciotte, e si va a parlare a scuola, ti fanno fare un autorucolo, possiamo dire, rispetto ai grandi del romanzo europeo in generale. Ti fanno studiare I Promessi Sposi e non, che ti posso dire, un Buzzati o un Pasolini, se non rapidamente, roba del genere. Quindi esplorate tutte, per i bei film basta andare a vedere quelli che hanno incassato di meno.
0: Ecco, quelli sono quelli che meritano.
1: Quelli
0: di
1: vuol
0: più.
1: Dire che sono quelli buoni.
0: Quindi sicuramente, amici, siate curiosi e vogliate sperimentare il più possibile nella vita, come quest'oggi hai fatto tu qui ad Asta la Vista.
1: Assolutamente.
0: Perché ti sei voluto mettere in gioco, hai raccolto l'invito e adesso in sigla finale ci salutiamo, ma ancora abbiamo un ultimo brano. Però fin da ora ti dico grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Hasta la vista.
2: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
3: Yeah. Hasta la vista.
4: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
5: Eh sì, purtroppo la puntata di oggi, caro Valerio, è finita, ma quante altre cose avremmo potuto dire?
6: Tante. Tante.
5: Però le diremo in una prossima puntata perché tu ritornerai.
6: Ah sì?
5: È un invito che io ti rivolgo fin da ora, quindi insomma l'invito è aperto davvero, quando hai tempo e modo di tornare. Quando,
6: assolutamente.
5: Sei il benvenuto, anche perché insomma magari ci saranno altri lavori, altre cose che farai, il
6: si
5: cammino che abbiamo detto prima, magari vai a fare questa esperienza e poi vieni in radio e ce ne parli, ce la racconti.
6: Ma assolutamente, volentieri.
5: Ok, allora io ti invito fin da ora. Ti ringrazio davvero del tempo prezioso che hai dedicato a me e alla trasmissione. Grazie anche a nome di Tom che sorride. Saluti finali, hai qualcuno che vuoi salutare in ascolto?
6: Chi voglio salutare? Vabbè, tutta l'ex crew di H24 dove ho lavorato fino all'altro giorno, insomma, quindi che è il posto che mi ha formato.
5: Ok.
6: Saluto Rossellini, la scuola, perché comunque, anche se non c'è rimasto nessuno di quelli che mi conoscono, comunque, se ci avete passioni e siete ragazzini, andate lì, tanto è un liceo. Il diploma ve lo danno, è brutto e non ci fate niente. Però comunque avete una cultura, vi fate qualcosa e scoprirete se vi piace questo mestiere, insomma. E poi tutti quelli che stanno lavorando in questo momento,
5: certo. Beh, e soprattutto tutti quelli che ti conoscono,
6: assolutamente,
5: così non sbagli, non tralasci nessuno.
6: Mamma, la maestra, mia sorella e tutti quelli che mi conoscono, come usava una volta.
5: Esatto, e soprattutto le persone a cui vuoi bene, che hai nel cuore.
6: Ah sì,
5: così insomma veramente non tralasciamo nessuno. Bene, io amici vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Hasta la Vista. Lo sapete, tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa ora, stesso conduttore, stesso Tom, ma ospite rigorosamente diverso. Quindi quest'oggi abbiamo parlato con Valerio di montaggio video e non solo. Vuoi lasciare qualche riferimento tuo social, magari se qualcuno volesse seguirti per le cose future che farai?
6: Mi trovate su Instagram come appunto Valerio Argenio, MJ Project, volendo. E lì posto le mie foto di fotografia naturale e qualche link dei vari documentari che ho montato, dove potete trovarmi, insomma.
5: Ok, perfetto, così magari qualcuno che vuole saperne di più su di te ti può seguire attraverso i riferimenti che abbiamo dato.
6: Vai.
5: L'ultima domanda, il domandone. Lo Vai. Sai come si salutano gli amici all'ascolto?
6: Hasta la vista.
5: Bravo, stavolta mi hai fregato. Però lo dobbiamo dire al mio 3 in coro agli amici che ci stanno ascoltando. Quindi 1, 2, 3,
6: hasta la vista.
5: Ciao Valerio, alla prossima. Grazie,
6: alla prossima.
5: Ciao.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista.
0: Yeah. Hasta la vista.
2: Radio Tigugli Activity, con te sempre.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Supermarket, no, per la betoniera, quindi cosa facciamo?
1: Non ho capito, eh?
2: Nel supermarket, per lo scarico della betoniera.
1: La betoniera?
2: Sì.
1: No, guarda, te, molto probabilmente lei ha sbagliato il numero.
2: Allora, perché noi abbiamo lo scarico della betoniera per la sostituzione del water su via Panfili Pio, giusto?
1: Ah, cioè, lei che cos'è il fontaniere per caso?
2: No, supermercato.
1: Supermercato?
2: Sì, edile.
1: Ma, non so... È una vasca da bagno, parlo?
2: No, un water.
1: No, loro molto probabilmente.
2: Perché
1: non...
2: praticamente devono mettere quei water musicali, quelli che quando uno fa la seduta e parte la canzone poi a scelta. Insomma,
1: no, è una roba che non mi riguarda.
2: Ma lei che, che water aveva ordinato, scusi?
1: No, è per via Michelino?
2: No, via Panfili.
1: No, via Panfili, allora io abito in via Panfili, sì. Ho un problema di vasca che è un problema che una perdita, eccetera.
2: Ah, perde l'acqua la vasca da bagno.
1: Via Panfili molto probabilmente è qualcun altro qui.
2: Ho capito, però cosa facciamo col water quindi?
1: No, cosa facciamo? Non è roba mia, molto.
2: No, però lei che canzone aveva scelto?
1: No, scusi, ma le sto dicendo che io non ho ordinato proprio niente di quella cosa lì.
2: Quindi lei non ha water in ordine?
1: Assolutamente.
2: Ho capito. Ascolti, siccome
1: è qualcuno del condominio,
2: può darsi. No, ascolti, siccome parte la sigla adesso, gentilmente, cosa possiamo salutare qualcuno eventualmente, vuole dire qualcosa?
1: Ma io non so che cosa mi stia chiedendo.
2: In merito sempre al water.
1: Ti ho già detto, io non c'entro niente.
2: Quindi lei non vuole water, se noi possiamo incominciare tranquillamente tipo la puntata senza water a sto punto.
1: Ma io è tutto un discorso che non capisco.
2: Ho capito.
1: Io non c'entro niente.
2: Va bene. Allora noi la salutiamo e scusi il disturbo.
1: Prego.

noi entriamo. Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, bentornati a tutti quanti voi, pronti e scattanti anche quest'oggi per incominciare una nuova puntata, sempre all'insegna, in primis ovviamente della buona e sana musica italiana e internazionale, il palcoscenico indipendenti, le nostre interviste, tutti gli artisti che vi facciamo conoscere durante l'arco della settimana, ma soprattutto le situazioni imbarazzanti come quella che abbiamo appena a cui abbiamo appena assistito con l'orecchio, ovviamente visivamente purtroppo no, da Stovater, insomma, dove andrà Stovater? Vediamo durante il corso della puntata. Mettete la monetina nel carrello, incomincia!

0: coniugale, perché in Turchia questa donna avrebbe chiamato il suo amante, viene a casa, mio marito non c'è, la moglie lo tradisce, lui lo scopre grazie ai pappagalli. Ci sono due pappagalli in tribunale chiamati a testimoniare in una causa di divorzio. Non è l'inizio di una barzelletta, ma quello di una bizzarra storia che arriva dalla Turchia. Protagonisti della vicenda proprio due volatili che, proprio a causa della loro abitudine di ripetere le parole sentite in casa, hanno permesso ad un uomo di scoprire il tradimento della moglie. Per questo motivo il coniuge tradito ha chiesto e ottenuto di poter portare in aula i due testimoni oculari che potrebbero rivelarsi decisivi nella battaglia iniziata nel tribunale di Istanbul.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, salve. No, scusi, volevamo appunto sapere questa storia dei pappagalli.
1: Ah, ho sbagliato numero, prova l'altro numero.
0: No, no, per i pappagalli di che era successa quella cosa lì in Turchia.
1: No, prova a fare l'altro numero che ti conviene. Arrivederci.

0: provocherai.
1: Pronto?
2: Pronto, signora? Sì, perdoni, scusi. No, dovremmo parlare di Giuseppe l'innografo adesso, nella rubrica.
1: No, non ci interessa.
2: Giuseppe l'innografo è stato un monaco cristiano bizantino vissuto nel XVI secolo e considerato uno dei più grandi poeti liturgici e dinnografi

0: cristianesimo. A causa della sua profonda fede negli scritti e nei componimenti, venne soprannominato la dolce voce d'usignolo della Chiesa. Giuseppe nacque a Siracusa, in Sicilia, nell'anno 816 da due fedeli cristiani, Plotino e Agata. Una volta morti i suoi genitori, col sopraggiungere dell'invasione degli arabi dell'827, egli venne costretto a trasferirsi nel Peloponneso nell'831 all'età di 15 anni. Si recò a Tessalonica, l'odierna Salonicco, dove ricevette la tonsura e l'abito religioso all'interno del monastero di Latmo.
1: Quando tuona d'aprile, buon segno per il barile.

0: Naturale.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
3: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
4: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo gentilmente, la redazione di Chi Fu Visto, siamo contattando i residenti di via Berardi per avere qualche informazione più in merito alla segnalazione che c'era stata fatta di scomparsa.
0: Di cosa?
1: Avete avuto qualche informazione in più, se avete avuto modo di confrontarvi fra vicinato?
0: No, non so nulla io.
1: Ho capito, e quindi come possiamo eventualmente avere qualche informazione in più, così anche per sentito dire ovviamente.
0: Ma riguardo cosa? Io non so cosa è successo.
1: Ecco, esatto, noi conosce la trasmissione, ecco, ci occupiamo sia di scomparse di persone, ma da quest'anno abbiamo anche appunto la scomparsa degli animali. È già stata segnalata questa scomparsa di una sorta di volatile, credo sia un gallo dei Pirenei, però volevamo capire chi nel vicinato abbia eventualmente dei pollai, degli animali volatili del genere in casa.
0: Non ne ho idea.
1: Lei non conosce?
0: Non so neanche chi ha un gallo dei Pirenei, sinceramente.
1: Ah, quindi lei conosce qualcuno che ha attorno a casa sua eventualmente un pollaio?
0: No, le sto dicendo che non conosco nessuno, le sto dicendo che non ho idea di chi possa averlo.
1: Mi perdoni e poi la lascio andare, non essendo della zona, via Berardi è una strada, diciamo, tendente alla campagna o siamo in centro città?

0: da Ravenna.
1: A un chilometro dal centro storico.
0: Ho capito, quindi è un po' improbabile che qualcuno possa avere un pollaio.
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: E lei non conosce qualcuno che abbia...
1: No, assolutamente no.
0: Volatili in casa, a volte un pollaio in casa, c'è
1: allora,
0: chi ha questa
1: volatili
0: pratica?
1: In casa, non lo so.
0: Lei comunque proprio la qualità, la razza del gallo dei Pirenei ha mai avuto modo attorno a casa a volte di vedere qualche movimento strano così?
1: Non lo so dire, no.
0: Galli comunque no. Non ce n'è, insomma.
1: Ma lei mi chiama da dove, scusi?
0: Dalla redazione. La redazione
1: di cosa?
0: Del format appunto che tratta queste scomparse così.
1: Qual è la trasmissione?
0: Chi fu visto?
1: Mai sentita.
0: No, vabbè,
1: non
0: quella
1: sono
0: che fa.
1: Giornata
0: fanno.
1: Probabilmente.
0: Va bene, allora io la ringrazio molto e le auguro un buon proseguimento.
1: Grazie a lei.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente, guardi, abbiamo un blocco satellitare su Imperia e non possiamo monitorare il meteo. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: Il sole.
2: Soleggiata con temperature,
1: sì.
2: Immagino...
1: non lo so, perché non sono uscita.
2: Ho capito. Comunque stiamo riscontrando un po' in tutta Italia delle anomalie per quanto riguarda le temperature, perché comunque, pur essendo aprile, è molto caldo rispetto alla media stagionale.
1: No. Non fa tanto.
2: Ah, quindi diciamo
1: Da dove chiama?
2: No, noi siamo in zona Emilia Romagna, quindi da noi ad esempio oggi abbiamo toccato punte di quasi 28 gradi.
1: No, io non glielo so dire quanti gradi c'è, ma assolutamente no. E qui c'è, io abito in Liguria, non so.
2: Sì, quindi sì, Imperia, zona, lei è vicino anche a zona mare per caso oppure?
1: No, non tanto, no.
2: Quindi che non
1: però
2: possa.
1: C'è molto vento, c'è il sole, ma non è che fa tutto caldo.
2: Diciamo allora da voi siamo più su una media stagionale del periodo. E ha detto che è ventoso, è tutto il giorno mediamente sempre così dalle vostre parti o oggi in particolare?
1: No, però essendo un posto di mare c'è sempre
2: vento. È sempre più ventoso, ecco, magari rispetto a più all'entroterra, diciamo così. D'accordo, signora, io la ringrazio molto e le auguro una buona giornata.
1: Niente, si figuri, immagini, buongiorno.

0: Jackson.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
4: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
5: E tra poco le nostre proposte discografiche emergenti, con noi Sara del duo Izza e Sara.

0: amici di Supermarket Show, con il loro singolo Pane, Pace e Idee, sono state già a livello musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando del duo Izza e Sara. Quest'oggi con noi c'è Sara, che ve la presento perché è già collegata. Sara, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
0: Ciao Sara. Allora, Pane, Pace e Idee, un inno contemporaneo alla dignità e alla libertà di pensiero. Allora, la decisione di dire no spesso è causata da trascorsi passati che possono averci portato a sbagliare più volte. Questa è una decisione sofferta, una presa di posizione che non vi ha fatto avere nessun rimpianto?
1: Che domanda difficile, mamma mia. Pane, Pace e Idee, sì, è un po' una presa di responsabilità, di coscienza, una riflessione. È un brano che è molto riflessivo, anche l'arrangiamento va, come sentirete, in quella direzione, e non è solo un no, ma anche un incoraggiamento a riflettere e a prendersi cura delle proprie idee e a trovare quello che è veramente importante, ecco.
0: Ma quando si raggiunge la consapevolezza che bisogna incominciare a dire no? Perché il dire no non è facile.
1: Bisogna, a nostro avviso, imparare a conoscersi. Cioè, a noi la scrittura aiuta molto in questo, quindi trovarsi con il foglio bianco e imparare a cosa si vuole dire no, che cos'è importante veramente, poi ci aiuta e ci guida nelle scelte, no? Bisogna dire no, ma bisogna dire anche sì, ovviamente.
0: Beh, ovvio.
1: Quindi questa presa di coscienza poi diventa una presa di responsabilità, diventa un'idea e diventa poi la nostra guida nel decidere che cosa è importante per noi veramente, no? In questo caso Pane, Pace e Idee sono un po' tre bussole, no? Di tre esempi di ciò che è veramente importante per noi, la base, ecco.
0: Ascolta Sara, nel lottare per raggiungere un obiettivo, in questo caso parliamo ovviamente della musica per quanto riguarda il vostro percorso, avete trovato più ostacoli o aiuti dal mondo esterno?
1: Posso dire 50-50. Devo dire che gli ostacoli sono spesso esterni o indiretti, cioè non abbiamo trovato qualcuno che ci ostacola, devo dire la verità, mentre gli aiuti sono spesso persone e quindi sono spesso aiuti più soggettivi. Abbiamo tante persone che ci hanno aiutato. Gli ostacoli, la vita li conosciamo, delle volte sono anche il caso un ostacolo, no?
0: Certo.
1: Però gli aiuti sono una cosa più preziosa, perché sono le persone, sono anche un po' i ricordi che abbiamo a fianco a ogni pezzo.
0: Ascolta Sara, a questo punto dacci dei contatti social per trovarvi sul web, quindi tutto ciò che avete, se avete anche altro materiale in caso caricato su piattaforme come Spotify, TuneIn, insomma, dove potervi trovare sul web?
1: Dappertutto, quindi Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, noi siamo Izza e Sara, siamo dappertutto, quindi ascoltateci, seguiteci. A volte siamo un po' profonde come in questo caso, altre volte un pochettino più spensierate, e tanto da ascoltare, vi aspettiamo.
0: E loro sono Izza e Sara quest'oggi al Supermarket Show con il loro singolo Pane, Pace e Idee. Io Sara ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, e quindi a questo punto ci ascoltiamo il brano e vi diamo appuntamento, noi siamo sempre qua, a qualche vostro altro lavoro futuro. Grazie per essere stati con noi in Supermarket.
1: Grazie a voi, alla prossima.

0: loro erano Iza e Sara, Pane, Pace e Idee.
1: Me sarò chiesto 100, 1000 volte, io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta.

che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arca voce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mannato

pardon. Pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente.

0: Serio?
1: Pronto?
2: Pronto, signora. Ah, buonasera, è lei per caso?
1: Parla, prego.
2: Salve, scusi il disturbo, la contattiamo dalla redazione di Supposta per te, la trasmissione sul 5, quella della signora De Filippa, che riparte a breve, immagino che lei conosca.
1: Quella della?
2: La trasmissione della busta della signora De Filippa che fanno sul 5. Ha presente Supposta per te?
1: No, allora guardi, io purtroppo in questo periodo c'ho il televisore che non funziona a causa dell'antenna.
2: Ah, ok.
1: Quindi
2: no, ma
1: purtroppo adesso sto in diretta con la mia parrocchia.
2: Ah, ok. No, comunque guardi, in realtà ancora non è incominciata, ma le spiego velocemente. Noi l'abbiamo disturbata, ci siamo permessi, perché nella zona di Campobasso ci hanno commissionato la ricerca appunto di una tale signora. Non è detto che sia lei, perché ne abbiamo 15 a cui telefonare, quindi può capire. Ecco, però gentilmente noi avremo questa persona che la starebbe cercando, ma non è detto che sia lei, si ricorda di lei per quattro particolari. Noi, se ci permette di farle queste quattro domande, ci aiuterebbe a, diciamo, a fare una cernita delle persone che cerchiamo. Se poi si dovesse lei riconoscere in queste domande, non è abituata, cioè non è obbligata a venire in trasmissione, ci dice guarda non mi interessa e non la contattiamo più, però ci darebbe veramente una mano. Le possiamo fare, signora? Ecco qui, perfetto. Allora signora, intanto le dico che questa persona che la cerca è un suo compagno di infanzia, quindi si è attorno ai 13-14 anni, quindi tanti anni fa. Ecco, si ricorda di lei di quattro particolari. Dunque, il primo è questo: lei aveva un debole per Fidel Castro, tanto da fumare quattro sigari al giorno. Ricorda questo particolare?
1: No, assolutamente no.
2: Perché lei non fuma, non ha mai fumato?
1: No, mai fumato.
2: No, questa la scartiamo,
1: no.
2: Perché alcune poi sono anche strane, ma noi d'altro canto. Ecco qui, ecco, questa qui invece, ecco, per allontanare le zanzare, che purtroppo sono una piaga per tutti, masticava aglio, perché diceva che teneva lontano le zanzare d'estate.
1: Ma stupidaggine, no.
2: Non l'ho mai sentito dire neanche.
1: No.
2: Allora, questa qui, ecco, poi si ricorda che lei portava una gonna cucita, che non so se in famiglia con lei c'era qualcuno che lavorava le fodere del letto, e una volta lei aveva questa gonna fatta con questi scarti di lavorazione di fodere.
1: No, non mi sanno ridere queste cose. No,
2: non si ricorda. Ecco, poi questa qui, ma poi un po' personale, si ricorda questa persona che lei ha portato, per ci vede questioni di incontinenza, il pannolone sino a 16 anni.
1: Ma io sto scherzando,
2: non ricorda queste, quindi non è lei la persona che stiamo cercando, insomma.
1: No, assolutamente no.
2: D'accordo, signora, allora la ringraziamo, scusi il disturbo e buona giornata. Salve, la saluto.
1: Ma di niente, buonasera.

0: La vita è strana, passi anni a cercare di capire tutto e poi scopri che spesso le cose più belle succedono proprio quando smetti di cercare spiegazioni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, giunge a termine anche questa puntata. Non disperate, perché tanto saremo con voi tutti i giorni, e vi ricordo anche, quando possibile, di mettere un like sulla nostra pagina Supermarket Radio su Facebook. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Rieccoci, buona domenica a tutti e siamo su Radio Tigullio ed è tornata nuovamente Anime Viandanti, nel tempo senza tempo, siamo ancora insieme. Dopo questa pausa, questa buona pausa che serve a tutti, pause di riflessioni, c'è chi fa pause caffè, c'è chi fa pausa della propria vita, della propria esistenza, noi siamo stati in pausa come tantissimi nostri amici, ma ricominciamo, siamo qui in questo tempo senza tempo e pronti a ricominciare, tutta l'equipe, tutto il gruppo storico, no? Di Radio Tigullio, certo che sì, ma soprattutto e nella fattispecie di Anime Viandanti è pronto per ricominciare. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, abbiamo qui vicino incredibilmente più che mai un rientro dei rientri, perché se già sappiamo per noi che siamo stati distanti un po', tu lo sei stata un po' di più. E di chi sto parlando, secondo voi, cari amici ascoltatori, di chi possiamo parlare? Negli inizi degli inizi, agli albori di Radio Tigullio, siamo alla quarta stagione. La quarta stagione, il gruppo non cambia e c'è qui con noi chi?
4: Chi c'è? Chi c'è?
3: Non lo so, chi
4: potevi
3: c'è?
4: Potevi creare un indovinello, Campi, però, perché la voce vuoi dire che non la riconoscono?
3: Ma la voce riconoscono tutti quanti, certo.
4: Mi avranno dimenticato, secondo te?
3: Non credo, e a giudicare dagli score che arrivano sui nostri monitor, credo di no, perché aspettavano l'ingresso di tutti quanti, ma specialmente di Maglia Punto.
4: E sono tornata, ma ciao! Me lo dico da sola, bentornata Maglia Punto. E come sono felice di essere tornata, Campi.
3: Assolutamente sì, perché ci sono state vicissitudini, sicuramente per ciascuno di noi, tu nelle assenze nostre, che sono state quelle, diciamo, conclamate, quelle pattuite, quelle dei due mesi estivi, luglio-agosto distanti ma vicini, oggi la primissima puntata, ma mai appunto era un po' di tempo che mancava nelle nostre dirette. E bentornata, te lo dici da solo ed è bellissimo dire, ma dove siamo?
4: Allora, intanto diciamo che siamo in Toscana, poi restringiamo un pochettino il campo e diciamo ad Arezzo. E poi stringiamo, dove siamo? Al santuario di San Francesco, a Laverna.
3: A Laverna, chiusi di Laverna per l'esattezza, un piccolo, breve ma intenso percorso che parte da qui, da chiusi di Laverna, un piccolo borgo, dove veramente la vita sembra ferma, è vero, la vita, no, il mondo sembra fermo a mille anni fa. E in diverse locazioni l'abbiamo visto, perché poi in Italia forse siamo più fortunati di altre nazioni, forse, dico forse, perché uscendo dalle grandi metropoli si trovano delle realtà abbastanza, non dove la vita è ferma a diversi centinaia di anni fa. Qui a Laverna sicuramente si respira aria di medioevo, perché questa struttura è una struttura favolosa. Andremo a percorrere il sentiero delle fate, che è un sentiero dire mistico e mitico è dir poco, non è vero Maya?
4: Assolutamente sì, poi lo sai che quando si parla di fate, di elfi, assolutamente sì, ma adesso Campi, lo dico io visto che sono tornata, musica!

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web.
1: Nuova stagione, nuovo inizio e finalmente con Soli, poi alla fine un piccolo brandello di estate. Siamo stati fermi, ma Val Galliano è sempre presente.
2: Presente, saluto te, saluto tutti gli ascoltatori, un grandissimo abbraccio per questo ritorno alla grande dopo
1: la pausa, quella di riflessione, quella estiva, chiamiamola come vogliamo, però siamo qui, siamo tornati, anime viandanti, come dicevamo all'inizio, quindi è veramente un nuovo corso, nuova stagione, siamo alla quarta, cari amici, quarta stagione, non lo so, Val Galliano, quanto è cambiato in questa nuova stagione, quanto è diverso, facciamo un po' una Gigi Marzullata?
2: Sì, facciamo la Gigi Marzullata perché va sempre bene.
1: Fa bene al cuore, sì, anche di anime viandanti.
2: Ma allora dici umanamente o artisticamente?
1: Artisticamente, noi qua ci muoviamo, io dicevo sicuramente anche per i nostri amici ascoltatori che continuiamo a ringraziare perché sono sempre di più, anche fin dall'inizio della nuova stagione, primissima puntata della nuova stagione, 26-27, quindi manca la foto di gruppo, no? Quella ufficiale, come nelle squadre che si rispettano, la faremo prossimamente, ma io intendevo dire chiaramente sotto il profilo artistico quante cose belle hai fatto in quest'estate.
2: Ma intanto mi sono tagliato i capelli, ho fatto delle mesh bionde,
1: ottimo, questo è grande arte, grande colpo d'arte questo
2: sì, vuol dire che sei andato avanti.
1: Sei maturato sia spiritualmente che esteticamente, giusamente.
2: Sì, anche poi una maturazione a 360 gradi.
1: Bene, bravo.
2: Sì.
1: E che musica ne hai ascoltata? Musica bella, quella valida, quella interessante? Immagino di sì.
2: Beh, ovvio, questa è la mia colonna portante, la mia spina dorsale si basa sulla buona musica, perché poi dalla buona musica
1: esce fuori la tua arte,
2: le ispirazioni artistica, assolutamente.
1: Va bene, intanto noi a proposito di musica, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, siamo in provincia di Arezzo, perché siamo alla Verna, ne parleremo successivamente, quindi abbiamo anche delle band interessanti nate qui in provincia di Arezzo, tra cui, la vuoi dire tu quale?
2: No, lascia a te questo onore.
1: Ma sono gli amici che sono anche loro molto interessanti e interessati verso la crescita dell'anima, verso la crescita dello spirito, e sono gli amici Negrita.
2: Bene, benissimo, siamo felici, non so se siamo ospiti o...
1: Ma non lo so, vedremo, perché io so che comunque bazzicano da queste parti sicuramente. Quindi questa è una terra molto spirituale e in effetti anche loro, questi ragazzi, hanno sicuramente dentro di loro delle radici molto intense, molto profonde.
2: Sì, certo. Ebbene, quindi sarà una bella commistione, se mai dovesse succedere, noi saremmo felici di fare un incontro del genere.
1: Molto bene, ma dalla Verna per il momento ci interrompiamo, mettiamo questo brano musicale altrettanto interessante e ci riascoltiamo subito dopo.
3: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Anime viandanti, all'ascolto di Anime viandanti, siamo qui ed è domenica. Ci potete ascoltare come questa è come stagione vecchia, che oltre a fare buon brodo anche nel nostro percorso, ci potete ascoltare anche il mercoledì dalle 11 alle 12. Per il momento invece è domenica, siamo in diretta e quindi possiamo portare avanti il nostro racconto qui dalla Verna, a due passi da Bibbiena, una realtà interessante, una terra, come dicevamo poco fa, ricca di spirito e di radici importanti. Tu come sei capitato qua a Valgagliano?
2: Scusa Campi, scusate, ma no, ecco, stavo facendo un po' di addominali perché quest'estate, insomma,
1: oddio santo. Va bene.
2: C'era bisogno di mettersi un po' in forma. E devo dire che la foresta qui del Casentinese richiama veramente tutto ciò che la bellezza. Non solo c'è un risveglio dell'anima, ma perché è un bosco veramente spettacolare.
1: Sì, assolutamente, il bosco delle fate, non per niente.
2: Celestiale,
1: sì, assolutamente sì. Questo esorto a questo punto, posso dire, esorto tutti gli amici ascoltatori e non solo a venire a provare la sensazione di cosa voglia dire attraversare questo bosco delle fate, che parte proprio dalla chiusa di Laverna, dove ci troviamo noi, e poi è una camminata abbastanza breve ma intensa, ecco, perché non si va oltre i 40 minuti, ma si entra proprio, non lo so, nel mondo delle fate, dire poca cosa.
2: Sì, comunque, per rispondere alla tua domanda, sì, ci sono arrivato ovviamente camminando, però ci sono arrivato in punta di piedi, perché ho visto veramente una natura maestosa.
1: Sì. Assolutamente sì, maestosa, imponente, degna di profondo rispetto, perché quando si vedono questi alberi, queste querce, queste rocce secolari così enormi in confronto a noi che siamo così piccoli, ecco, rientriamo un po' in quello che dovremmo essere anche nel quotidiano, cioè prendere un po' le posizioni di quello che realmente siamo, più piccoli, un po' più umili, un po' più attenti a tutto quello che sta intorno. Ma a parte questo, quindi qui ti sei dato all'arte, immagino.
2: Sì, all'arte è una spruzzatina di attività fisica, all'arte.
1: Sì, facciamo gli addominali, cioè, però scusa, adesso io non voglio, però sì. Qua partiamo già col piede un po', che poi dicono che sono l'esagero, i cartellini gialli, le espulsioni, le cose, state fermi, però anche tutti presenti, siamo in radio, dobbiamo fare il collegamento, tu fai gli addominali tra un brano e l'altro, non lo so Valgagliano, è un piacere risentirti, ma sempre con un po' di gusto amaro.

0: ola, gli angeli fanno la ola.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.
4: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
4: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
5: Siete all'ascolto di Anime Viandanti con Gianfilippo Campi e dall'altra parte, non dello schermo, ma dall'altra parte del microfono, direttamente dal Bosco delle Fate, abbiamo il grande artista Val Galliano. Ma chi ci hai portato, Val, qui, in questa terra sacra?
6: Allora, generalmente si portava un nativo del luogo. Questo artista che vi presento quest'oggi, parlandone in mezzo a questa natura spontanea, rigogliosa, non è nato in questa località, bensì è nato a Firenze, ma ha lavorato, ha compiuto delle opere veramente molto importanti all'interno della chiesa di Laverna. Quindi ed è per questo che ci sono vive e luminosissime direi le sue opere. Parliamo di Andrea della Robbia. Cognome può dirvi già molto, immagino, anche a te Campi, perché della Robbia, il mondo dell'arte è sicuramente un nome importante,
5: sì.
6: Immaginavo, però diciamo che è una dinastia vera propria. Forse il più noto è Luca della Robbia, che è lo zio di Andrea, e praticamente alleva Andrea alla stessa tradizione che diventa poi una tradizione di famiglia, ovvero sia quella della ceramica. Ed è una ceramica particolare quella del casato della Robbia, perché sostanzialmente cosa succede? Riescono a rendere la ceramica che lavorano con un potere luminoso veramente eccezionale, e questo viene anche detto il segreto della Robbia, perché nessuno è mai riuscito a capire fino in fondo che cosa mettessero nell'impasto, diciamo, per creare questa luminosità delle sculture che loro eseguivano in ceramica, che davano bagliore anche se le statue fossero collocate in zone ombrose. Quindi veramente sono opere molto particolari. Quelle realizzate qui nella terra dove siamo, dallo stesso Andrea della Robbia, sono opere molto molto importanti. Abbiamo la Natività, abbiamo la Madonna del Rifugio, la Crocifissione e tutte le varie opere che ha svolto.
5: Sono opere che lasciano sicuramente senza fiato. Si entra senza fiato per quello che si vede in esterna, e si entra senza fiato per vedere quello che c'è all'interno della chiesa, del monastero, che è veramente un luogo incantato e incantevole per gli occhi e per l'anima.
6: Esatto, proprio così. E per chiudere, quello che diciamo è la cosa più importante della sua opera, c'è chi andava a solidificare l'idea che appunto per rendere così brillante ci fosse questa invetriatura della ceramica causata da un impasto con miscela stagnifera, veniva chiamata, dove c'era appunto lo stagno che rendeva così brillante.
5: Molto bene Val, ci hai insegnato ancora un pezzo veramente importante della storia dell'arte.

0: 2, 3. Radio di Buglio, una radio per amici.
1: È passato un mese, un giorno, un anno, forse un secolo, non lo sappiamo, lo chiediamo a chi? A Robert della Bourguignon.
2: Mais bonjour, je suis l'animateur, je suis le bonhomme, comme on dit en français, come si diceva in una pubblicità degli anni Ottanta. Buongiorno Campi.
1: Buongiorno a te Robert, ma veramente, prima di entrare nel vivo, quanto è passato? Il tempo, la facoltà del tempo, l'importanza del tempo.
2: Ma il tempo è fondamentale Campi, perché passa, non ce ne accorgiamo, ma in realtà non ce ne vogliamo accorgere, è una destrutturazione interna di ognuno di noi.
1: Non c'è tempo per noi, come si diceva, come cantava qualcuno qualche tempo fa. Forse non ce ne sarà mai, ma invece in questo momento c'è il tempo per noi, Robert. E qui nella nuova stagione, siamo alla quarta stagione, che cosa ci porti di bello, di buono?
2: Ma oggi, caro Campi, vedo che lei è in grande forma, questo mi allieta. Voilà le mots,
1: voilà la chose.
2: E noi siamo partiti in questa zona retina per dare ai nostri astanti una minestra con il pane, che è una delle specialità di questa zona autoctona, ma in piena destrutturazione noi in realtà abbiamo una ricetta coperta che prevede la trippa col sugo, caro Campi, che è chiaramente una proposta che va bene anche a omnes, come si dice in latino, verso
1: sì,
2: tutti.
1: Ottimo,
2: e
1: ottimo.
2: Quindi una trippa col sugo peculiare particolarità di questa zona territoriale, che prevede 800 grammi di trippa già lessata, una cipolla, una carota, una costola di sedano, 400 grammi di pomodori, un cucchiaio di conserva e 4 etti di carne macinata, per metà maiale, per metà vitella, caro Campi.
1: Ottimo, la mescola, sì.
2: Chiaramente innaffiato tutto con vino rosso o bianco, a seconda delle preferenze e a seconda del tempo che si ha a disposizione. Il tempo è indefinito, Campi.
1: Certo che sì, stiamo giocando col tempo, stiamo giocando con questa bella, bella nuova iniziativa e con questo bellissimo piatto che ci stai proponendo.
2: Assolutamente, in futuro, dalla prossima volta, Campi, io le annuncio che ogni piatto avrà una, praticamente, che sarà legato ad un pezzo chiaramente francese, di canzone francese degli anni 60-70. Noi abbiamo deciso di agganciare questa proposta con un sottofondo musicale per gli attacchi.
1: E questa è una grande proposta, perché le novità per i nostri ascoltatori, per il nostro stesso gruppo, sono sempre importanti, per quanto è importante il tempo. Quindi il tempo si rinnova e con esso siamo pronti a rinnovarci anche noi. Quindi la tua iniziativa è più che mai interessante per noi, è più che mai sposata, diciamo.
2: Meglio quindi le sagro, occorre diversificare anche a livello di destrutturazione, Campi, lei insegna.
1: Certo che sì. Con questo io ti ringrazio, Robert, e naturalmente allora la prossima settimana con un nuovo piatto di Robert della Bourguignon. Ciao Robert.
2: Au revoir à tout le monde.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... E rieccoci, grande musica, ma soprattutto grande Robert Della Bourguignon. Sei contenta della preparazione di Robert, che è spadellato già, appena arrivato, ha fatto grandi promesse, grandi piatti, insomma, c'è da sperare bene per la nuova stagione?
2: Assolutamente sì, sono contentissima io e non vedo l'ora di assaggiare queste ricette di Robert. Sì.
1: Poi, come dicevi tu prima, effettivamente stare distanti, mi riconoscono la voce. Tu dicevi prima, no? Quando all'inizio, agli albori della puntata, effettivamente anche sentire la voce di Robert Della Bourguignon e di Valgagliano è un piacere anche per noi, addirittura.
2: Caspita, assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti, per me è un piacere, piacerissimo aver di nuovo rincontrato loro, averli riascoltati, aver scoperto tutte queste nuove cose che ci hanno offerto. Mi sei mancato anche tu, Campi, devo dire la verità, e prima di tutti.
1: Ma
2: però
1: non lo so.
2: Vedremo come andrà la stagione, poi te lo saprò dire più avanti, però sicuramente prima di tutti noi e i nostri amici ascoltatori, assolutamente
1: sì. Vuoi ricordare qualche cosa agli amici ascoltatori prima di entrare nel vivo del punto di Maya, di raccontare anche l'esperienza di questo percorso, che è veramente un'esperienza?
2: Guarda, mi fai tu l'indovinello, giustamente per diverse stagioni li ho fatti a te, ma ti riferisci alla mail, Campi, per caso?
1: Ma assolutamente sì, i nostri amici ascoltatori ci devono scrivere il modo più vicino per poterci vedere, anche se non ci vedono.
2: Allora, ok, allora vediamo se me la ricordo. La nostra mail, carissimi amici,
1: aia,
2: anime.viandanti@gmail.com.
1: Brava Maya, sei stata veramente brava, bravissima. Sì, amo qui a Laverna, veramente un posto da brividi nel cuore, neanche più sulla pelle, perché sulla pelle si va oltre e si entra nel cuore. Noi andiamo avanti, andiamo sempre avanti, ma ecco Maya, tu ti guardi indietro ogni tanto?
2: Io sì. Sì, mi guardo indietro senza girarmi, diciamo che io mi rincorro da sola.
1: Mi rincorro da sola, senza girare, come le bottiglie, non vanno girate, no. Mai appunto è una bottiglia di Barolo che non va girata, va messa così nella cantina, resta fissa, posizione obliqua, al giusto, in modo che non si guardi troppo indietro, anch'io credo che sia così il da farsi. No, è stata un'estemporanea, mi è venuta così perché si parla di tempo, allora sai, nel tempo tante persone guardano all'indietro, non guardiamoci mai all'indietro se non per osservare semplicemente delle cose, ma non per affossarsi su quello che è passato.
2: Assolutamente, per quello appunto che ho detto, noi andiamo sempre avanti e poi le nostre vecchie versioni ci vengono dietro, ma non abbiamo bisogno di girarci, ecco.
1: Non abbiamo bisogno di girarci, abbiamo bisogno soltanto di osservare quello che è accaduto qui a Laverna, perché qui a Laverna 800 anni fa San Francesco ricevette le stigmate, quindi questo già vale tutto quello che vale qui in questa terra.

0: punto di Maya.
1: Ah, finalmente, finalmente, di nuovo il punto, Campi. Mamma mia, perfetto, sono emozionata. Finalmente il punto, sono emozionatissima e quindi per ripartire alla grande non potevo non parlarvi di chi? Della veneratissima Madonna del Buio, situata presso la cappella inferiore del santuario del Sacro Sasso. E poi spiegherò anche perché. Tu lo sai, Campi, perché si chiama Sacro Sasso?
2: Ma naturalmente mi cogli come al solito di sorpresa, ma io sono abituato alle sorprese, aspetto e attendo con piacere, come tutti i nostri amici ascoltatori, che continuiamo a salutare e ringraziare, di quale sia questa ragione.
1: Dovrete aspettare un attimino perché lo dirò dopo.
2: Dobbiamo fare buio in sala?
1: Sì, buio. Più che mai oggi buio in sala, visto che è la Madonna del Buio, e questo perché è situata nella cappella inferiore del santuario. Perché questo? Perché per arrivarci bisogna scendere delle scale e simbolicamente scendere come se noi scendessimo nelle nostre profondità, quindi nelle nostre oscurità, e quindi si arriva a questa statua. Che però la Madonna viene considerata la Madonna della luce, ovvero che vince le tenebre, quindi lei ci può aiutare a uscire da questa ombra e ritornare alla luce. Ma
2: bella,
1: ecco, il santuario, diciamo, la prima pietra venne posata nel 1347 dopo l'apparizione della Vergine a una bimba del posto chiamata Caterina, e questo per volere di un monaco Martino, che si stabilì lì per vivere da eremita. E questa statua fu intagliata in un unico pezzo di sorbo da Andrea Cavalcanti. Che
2: grande
1: era
2: Andrea Cavalcanti, esatto, che dovevamo chiamare in causa la Valgagliana.
1: Esatto, per chi non lo sapesse, era l'allievo di Donatello. Caspiterina.
2: E qui ci sono nomi e cognomi che fanno venire i brividi tanto quanto il sentiero delle fate.
1: Assolutamente sì. Beh, qua precisiamo, siamo a Bibbiena, sempre ad Arezzo, ma siamo a Bibbiena.
2: Qualche chilometro sotto la Chiusi di Laverna e qualche chilometro da Laverna stessa, certo.
1: È vero. Comunque, adesso poi ti svelerò sia cioè due miracoli, perché questa con diciamo questa statua la Madonna avvennero diversi miracoli, ma in particolare ce ne sono due che sono fondamentali. Anticipo solo che uno riguarda la collocazione della statua e il secondo appunto il sasso, ma ve lo dirò dopo la pausa e la musica.

0: Rieccoci amici ascoltatori sul sentiero delle fate con Maya Punto che ci racconta come al solito, bentornata, ci racconta delle storie veramente fantastiche. Il primo miracolo, il miracolo 0.1 comunque è l'apparizione di Maya Punto a Radio Tiguglio, è entrata qui negli studi stamattina e quindi già questa è la prima miracolazione e poi successivamente arriveranno quelle che di cui ci parlerà lei.
1: Ecco, esatto, parliamo di quelle che sono le più importanti e interessanti. Allora, primo miracolo, siamo intorno al 1512, riguarda, come dicevo, la collocazione della statua che in un primo momento venne deposta ai piedi del Sacro Sasso, e poi vi svelerò perché la storia del sasso. Poi per comodità i bibbienesi la spostarono nel centro di Bibbiena, però nella notte tra il 21 e il 22 marzo la statua scomparve, aiuto, e quindi la mattina quando se ne accorsero corsero dai frati del santuario e andarono dal priore accusandolo a gran voce di averla rubata, ma lui disse non siamo stati noi assolutamente, scendete con noi nella cappella e vi faremo vedere che non c'è. Invece quando scesero la statua c'era proprio e quindi rimasero sconvolti. E cosa successe? Gli consigliarono di riprendersi la statua e chiudere la chiave per sicurezza. Benissimo, e così fecero. La mattina dopo i bibbienesi andarono a controllare e la statua era scomparsa di nuovo. E allora cosa fecero? Ritornarono al santuario, però nel mentre c'era la neve fresca fresca appena caduta e sulla neve c'erano delle impronte, al che loro dissero allora no, non sono stati frati, e così capirono che la statua stessa, cioè ovvero la Madonna, da sola ritornò per sua volontà al santuario, quindi le impronte erano le sue, che approfittò del chiaro di luna nella notte, al buio, nel silenzio, per ritornare dove lei stessa aveva scelto di stare.
0: Ma appunto, cosa dire? Come al solito, noi ti ringraziamo perché il tuo racconto è, cioè, no, il tuo, cioè quello che ci hai spiegato è veramente degno di grandi attenzioni. Sei contenta?
1: Assolutamente sì, però adesso ti devo svelare la storia del sasso, il secondo miracolo, ovvero siamo intorno al 1530, un gruppo di giocatori di carte si rifugiò per il caldo all'interno del santuario, ma uno di loro perse tutti i soldi, quindi arrabbiatissimo prese un sasso, bestemmiando lo lanciò contro la statua e colpì la mano che, pur essendo una statua, iniziò a sanguinare. Poi loro rimasero chiaramente sconvolti, lo dissero a tutto il paese. Poi cosa successe? Che il sangue svanì, ma il segno è ancora presente, ancora oggi lo possiamo vedere e noi lo abbiamo visto.
0: Chissà la faccia, io immagino la faccia di quello che tirò il sasso e vide questa scena. Veramente interessantissima questa cosa, ma siamo arrivati alla fine. Anche questa volta, come primissima puntata, prima puntata della quarta stagione, dal Monte Penna, dal Sacro Monte Penna di Laverna, provincia di Arezzo, salutiamo tutti quanti da
1: Maya Punto,
0: Gianfilippo Campi. Hasta luego.
1: Ciao.

0: 3, 2, 1 e vai!
1: Siamo tornati!
0: Buona settimana a tutti!
1: Non vedevo l'ora
0: di risentirvi, cioè, ragazzi, del vostro calore.
1: Non possiamo fare a meno del vostro calore, vi ringrazieremo sempre, e mai abbastanza probabilmente.
0: E non riusciamo a salutare tutti, ma qualcuno vogliamo salutarlo all'inizio, perché così durante la puntata non ci dimentichiamo.
1: È vero.
0: Beh, innanzitutto vogliamo comunque sempre ringraziare la nostra social media manager Giorgia. Ciao Giorgia.
1: E salutiamo anche il suo socio, l'aiutante Alex.
0: Sì.
1: No, dai,
0: perché perché sono i suggeritori delle notizie, quelle un po' più giovanili, quindi, mettiamolo così. Allora, adesso voi non sapete,
1: Giorgia,
0: ma
1: social media manager, e Alex è caporedattore.
0: Va bene, appena glielo faccio sentire, secondo me si scioglie. Benissimo, allora ricordiamo la nostra mail, così e cos'ha punto radio show
1: @gmail.com.
0: Ricordatevi Instagram, TikTok e Facebook. Ve li inondiamo questa settimana.
1: Allora, si parte con Alice Merton, Runaway Girl.

0: Senti Teo, vogliamo partire subito con degli argomenti scottanti.
1: Addirittura.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, mi prendi così alla sprovvista.
0: Sì, sì, sì. Ma a te piace il gossip?
1: No.
0: No, nel senso che non ti piace spettegolare, non ti è mai capitato di spettegolare,
1: no,
0: niente,
1: no,
0: zero
1: no.
0: Completamente.
1: No, mi piace fare il gossip di paese, di quartiere. No, te sai quello là, questa qua. Non adoro il gossip quello tradizionale dei calciatori.
0: Ah, ok.
1: Capito.
0: Vabbè.
1: Però sì, un po' di gossip, cioè quando andavo dal parrucchiere, sai, no?
0: Tanti anni fa.
1: Tanti anni fa, cosa devo fare?
0: Ormai è un po' che non vai dal parrucchiere. Vabbè,
1: ma
0: comunque
1: il parrucchiere rivende me.
0: Ah, ok. Va bene, allora ti istruisco su questa cosa. Quando si parla di gossip, gossip quello vero, quindi quello dei VIP, in realtà, anche se sembra una cosa così moderna, è stata inventata tra il 1920 e il 1940 dal giornalista Walter Winchell, che fece la sua fortuna con il gossip di Hollywood, delle star di Hollywood. Cioè lui creò proprio un giornale che andava in onda sul un giornale, era il New York Mirror, e c'era una particolare rubrica che era On Broadway, dove venivano
1: paparazzati,
0: detti tutti i segreti delle star. Ogni domenica sera c'erano frecciatine, allusioni sessuali, giudizi su attori e spettacoli, e così si decideva in realtà la sorte della vita di queste persone.
1: Perché in realtà è un po' quelli gossip, cioè alla fine è quello, no? Cioè,
0: sì, il gossip alla fine è quello, anche perché il gossip è il centro del potere.
1: Ma io non capisco perché la gente gli debba interessare cosa fanno i VIP, cioè mi sembra più una cosa di invidia, no?
0: Non
1: cioè,
0: lo so,
1: vedi
0: allora,
1: i vari Totti Blasi, Fedez e Ferragni. A me,
0: secondo me ci sono due sezioni, no, neanche a me, però secondo me ci sono due sezioni di gossip, quella un po' complottista e quella di strada, cioè quella di strada è la, insomma, le persone che dicono: oh, ma sai cosa è successo a Totti e la Blasi? Perché in effetti quello che poi ne viene fuori è che persone che sembrano felici, avere una vita meravigliosa, eccetera, eccetera, in realtà vengono, secondo me, sminuite facendo notare che la loro vita è quasi uguale alla nostra, cioè che anche loro hanno problemi, eccetera, eccetera. E questa è una fascia.
1: Okay.
0: E poi c'è quella complottistica. Come fai a distruggere una persona? Crei il gossip. Se tu crei il gossip, guarda, lo diciamo perché anche se non me ne voglia, Fabrizio Corona è uno, ma i Ferragnez, cioè come voler distruggere un impero come quello creato dalla Ferragni se non col gossip?
1: Beh, se l'è cercata, secondo me se l'è cercata. Ascolta, ascolta, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: Sentiamo cosa hanno da raccontarci i Måneskin a proposito e poi ritorniamo sull'argomento.
0: Va bene.

0: i Måneskin o Maneskin con erano questo brano insieme a Tom Morello e si intitolava appunto Gossip. Sì. Allora stavamo dicendo dei due filoni gossipari, no? Quello da strada e quello da distruzione, no? Come, cioè, sì, insomma, quello
1: un po' politico, un po' complottista.
0: Quello complottista.
1: Perché effettivamente se vuoi distruggere una persona basta che ne parli male. Allora, se parli male di me mi crei un certo disagio, se parli male di una persona tirando fuori problemi come dire, grossi, è chiaro che quello che ne distruggi è un impero.
0: Esatto.
1: Cioè, voglio dire, politicamente, sì, cosa si fa, per esempio, nelle campagne elettorali?
0: Si parla male degli altri.
1: È chiaro,
0: insomma,
1: no?
0: Insomma,
1: cioè, così. Si fa così e si fa così anche nei palazzi dove casalinghe, eccetera, eccetera, si mettono a gossipare della vicina di casa, chi entra, chi esce. Okay. Insomma, tutte queste cose qui.
0: Queste sono le teorie che fondano il gossip. Però ci sono degli studiosi che hanno anche cercato di capire ma perché piace così a tutti.
1: Allora, l'antropologo Robin Dunbar nell'università di Oxford in effetti ha detto che il pettegolezzo è un meccanismo che serve a creare legami sociali.
0: Come la macchinetta del caffè.
1: Esatto, perché alla fine è vero, no? Io ti confesso un segreto, io e te siamo amici.
0: È vero, oh, ma lo sai quello là cosa ha fatto,
1: esatto. È un po' così, e quindi in realtà serve psicologicamente a creare legami. Poi mi piaceva questa similitudine che lui faceva con lo spulciarsi delle scimmie. Perché in effetti è lì un po',
0: vero,
1: te lo ricordano,
0: sì,
1: ti metti lì
0: a fare un po'
1: chissà cosa si raccontano le scimmiette, no? Un po' lo dici, allora un po' deriva anche da quello. Anche le tribù, no, dei nostri antenati in realtà facevano gossip, pettegolezzo, come lo vogliamo chiamare. Perché in realtà era sempre, è da sempre che si è usata questa cosa. Io per diventare tuo amico ti racconto i fatti di un'altra persona.
0: È vero.
1: È tremenda, sta cosa.
0: Si creano le alleanze, insomma.
1: Sì. Si creano le alleanze, si crea il gruppo, la tribù e basta, è andata. Bene, allora abbiamo fatto anche oggi un po' di, come si chiama, di quark?
0: Di quark, certo.
1: Però io vorrei salutarvi in una maniera particolare.
0: Allora siamo tutte orecchie.
1: Per tutte le persone che dal 2016 più o meno, sì, in avanti, no, ma anche meno, dal 2006 in avanti, hanno guardato Gossip Girl.
0: Ok, io non sono tra quelli.
1: No, ma lo capiscono tutte le persone che l'hanno guardato, vi saluto così. XOXO Gossip Girl.
2: Chi sono io? Questo è l'unico segreto che non svelerò mai.

0: Radio Tubulo Web, musica di qualità ed emozionata.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha,

0: E ci siamo, siamo sempre qui.
1: Eccoci, tornati. Ma allora, mamma mia, sai che questa settimana sono stanchissima.
0: Sei stanchissima, sì. Ma dai, ormai, sì, dai. Tanto il weekend è vicino, no? Arriva,
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: o poi il weekend arriva
1: tanto
0: sempre.
1: Tanto per me non cambia niente, perché io lavoro anche durante il weekend, quindi cambia nulla.
0: Okay.
1: Anzi, in realtà se vogliamo essere proprio
0: non
1: precisi...
0: Non lo gradisci proprio tanto il weekend,
1: no,
0: vero?
1: In realtà no, non troppissimo.
0: No. Ma perché noi siamo quelli che non gradiscono i weekend, che non gradiscono le ferie? Noi vogliamo una settimana di 7 giorni, eh? Siamo proprio quelli strani.
1: Siamo quelli strani, è vero. Ma ascolta, ma tu lo sapevi che una volta il weekend era fatto da un giorno solo?
0: Nel senso, io fino a qualche anno fa, qualche decennio fa, lavoravo anche il sabato mattina, quindi sì.
1: No, allora, una volta in realtà il weekend era fatto da un giorno solo, cioè dalla domenica. E poi, dopo il XIX secolo, le cose hanno iniziato a cambiare e hanno deciso che i giorni dovevano essere raddoppiati. E quindi le persone che fanno un lavoro normale da lunedì a venerdì, il sabato e la domenica, fortunelli loro, a casa
0: però,
1: e si godono il meritato riposo,
0: c'è un aneddoto. Cioè non è che l'hanno messo così perché
1: sentiamo, poverini, perché lo specializzato siete stanchi,
0: e quindi dovete fare un giorno in più, semplicemente perché un giorno di pausa non permetteva di far scendere l'alcol e i bagordi.
1: Ah, hai capito.
0: E quindi i datori di lavoro si ritrovavano il lunedì con una percentuale altissima di assenze o di gente che stava male, così la Ford ha introdotto un giorno in più di riposo, che poi era lo smaltimento del bagordo, e alla fine ci sono unificati un po' tutti e abbiamo il weekend di 2 giorni.
1: Così possiamo sbagordarci il sabato e gestire tutto la domenica e tornare lunedì a lavoro belli felici.
0: No?
1: Beh, dai, allora io ti auguro buon weekend.
0: Ma è presto ancora,
1: ma
0: dai.
1: Come no?
0: Va bene, allora,
1: a metà settimana posso procurarti un weekend.
0: Il weekend è sempre
1: bello. Che ne sai? Magari questa volta il weekend dura di più.
0: Sì, ma questo weekend io c'ho un lavoraccio, vabbè, fai niente.
1: Vabbè, che devi fare?
0: Devo montare i lampadari, ragazzi.
1: Ti monterai i lampadari.
0: Devo montare i lampadari nuovi. Cosa ci ascoltiamo? Gli 883 con Weekend.

0: cosa puoi chiedere a un compagno di viaggio? Non che reciti il mantra che vuoi sentire dell'uomo o della donna perfetta, non che reciti il mantra dell'uomo ideale, ma che accenda in te delle finestre sul senso, su delle capacità, dei talenti, delle cose che fai da sola ma che sai che lui o lei in qualche modo dentro di te al tuo fianco, Bashar, un gemello dentro di te erotico che ti fa sentire che c'è un compagno di viaggio. Voi direte, ma il compagno di viaggio è dentro di me? Sì, ognuno di noi ha un compagno di viaggio, ma perché questo compagno scenda in campo ci vuole l'eros, il desiderio.
1: Cosa puoi chiedere a un compagno di viaggio?
2: Abbiamo ripescato il Morellone.
1: Sì, Morellone nazionale.
2: Oggi il Morellone è tornato in voga.
1: Ecco, queste parole mi fanno riflettere. Cosa
2: puoi chiedere a un compagno di viaggio?
1: Cosa puoi chiedergli a un compagno di viaggio? Beh, innanzitutto puoi chiedergli di far venire fuori la parte più interiore di te.
2: È vero.
1: Cioè di stimolare la creatività, di stimolare il piacere, di stimolare la felicità, di stimolare tutte le cose positive. Non perché la vita debba essere necessariamente felice, ma perché la persona che ci sta a fianco, secondo me, ha il compito di renderla felice anche nei momenti bui.
2: È vero. È vero, però Morelli, come al solito, lui non dice delle cose banali o scontate.
1: No.
2: Cioè lui dice, non devi aspettarti la persona, insomma, quella che vuoi che ti faccia sentire bene. Cioè il tuo compagno di viaggio deve essere quella persona che intrinsecamente ti tira fuori la creatività, non perché è forzato a farlo, ok?
1: No,
2: non ti devi,
1: certo,
2: aspettare,
1: no,
2: la persona, il classico stereotipo della brava persona. Cioè
1: no,
2: anche uno scapestrato può essere il tuo compagno di viaggio, perché ti tira fuori il meglio.
1: Ma sì, ma anche perché in realtà, come dicevamo forse un paio di Good Wives fa, la persona veramente affine a te è quella che ti tira fuori la follia.
2: È vero.
1: Ma per tirarti fuori la follia cosa deve essere? Folle.
2: Folle.
1: Per primo. Quindi non è una persona, non è una Barbie. Un compagno di Barbie che non mi ricordo. Non è un Ken, ma è una persona che ha una dose di follia tale per cui riesci a tirar fuori la tua.
2: È vero.
1: Perché l'amore è follia.
2: È vero.
1: L'amore, il viaggio è follia.
2: Il viaggio.
1: Quando tu viaggi, riesci a fare un viaggio di un certo tipo solo se sei con una persona che è folle quanto te. E, no, e la follia, attenzione, non è
2: fare la bravata, okay,
1: ma tirare fuori la voglia di fare quelle cose, di essere quelle persone, di essere te stesso, di intraprendere un viaggio che può essere anche un viaggio non necessariamente in un luogo o in un posto,
2: un viaggio.
1: Mentale, fisico, un viaggio. E allora continuate a viaggiare.
3: Trovi due persone.

0: Radio Tivoli Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha?
2: Allora, sono gossip, ma non gossip, perché in realtà quello di cui vogliamo parlare sono delle bugie storiche, cioè di quelle cose che in realtà ci vengono tramandate da generazioni.
1: E che ormai diamo per scontato, e invece non è così.
2: No, non sono vere.
1: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Partiamo dalle cose più, come dire,
1: ma cos'è? Da Quark.
2: Tecniche.
1: È da Quark.
2: È un mix
1: Quark e Voyager. Cioè, perché Voyager,
2: dai,
1: ad esempio, non lo so, non l'ho mai capita bene quella trasmissione, perché è tra il documentarismo e
2: il mistero, il complottismo,
1: sì, quindi siamo nello spazio Voyager stasera.
2: Esatto.
1: Spazio Voyager.
2: Allora, innanzitutto partiamo dalla cosa più basica. Allora, il naso della Sfinge fu rotto dai napoleonici. Non è vero, signori.
1: Non è assolutamente vero.
2: Perché Napoleone invase l'Egitto nel 1798 e ci sono delle immagini del 1733 in cui la Sfinge aveva già il naso rotto.
1: E allora,
2: quindi il cazzotto gliel'ha tirato qualcun altro. Fondamentalmente.
1: Bella questa, sì.
2: Bella, vero?
1: Sì, sì.
2: Allora, poi c'è questa cosa particolare. Non so se tutti sapete chi è Lady Godiva. Comunque è una leggendaria mercenaria, mettiamo così, o meglio, la moglie di un signore della metà del XI secolo. E si diceva che lei andasse, cioè era talmente temeraria che andava a cavallo completamente nuda.
1: E sai che io non la sapevo questa storia. E
2: ho sempre
1: interpretato Lady Godiva per altre questioni.
2: Sì. E invece no. Fermati, ti prego.
1: Va bene.
2: Allora, in realtà, perché c'è anche un'immagine famosa, c'è un quadro famoso di lei che va sul cavallo.
1: Okay.
2: Nella realtà era un asinello, quindi non aveva tutta la corazza del cavallo.
1: Okay. Grande al pittore, però, complimenti al pittore.
2: Complimenti al pittore che ha trasformato un asino in un cavallo. E lei in realtà aveva i pantaloni. Quindi,
1: vabbè.
2: Non si sa se fosse vero oppure no, comunque si dice così. Maria Antonietta invitò il popolo a mangiare brioche. Ve la ricordate la frase celebre?
1: Sì.
2: In realtà non è proprio così. Lei, allora, si dice che lei gli disse: se non hanno pane, che mangino brioche. In realtà è una frase che è stata presa da uno scritto dell'illuminista Jean-Jacques Rousseau, dove attribuì a un'altra principessa il fatto che, non avendo pane da dare al popolo, gli diede le brioche.
1: Ok,
2: ma in realtà Maria Antonietta non
1: se ne guardava a meno,
2: cioè,
1: di dare le brioche.
2: Di dire una roba del genere che era offensiva nei confronti del popolo. Arriviamo alle due cose storiche molto...
1: Ok, queste sono da zona hot.
2: La cintura di castità. Allora, si diceva che la cintura di castità venisse messa alle donne per blindare la loro illibatezza. In realtà ci sono state delle cinture ritrovate dove venivano riportate molte frasi oscene.
1: Dove dentro c'erano i bigliettini.
2: Esatto, e quindi si è capito che in realtà venivano probabilmente utilizzate anche per giochi erotici.
1: Vabbè, a posto.
2: Ma l'ultimissima, poi vi lascio andare. Era quella di D'Annunzio che si fece togliere due costole. Tutti sappiamo perché.
1: Ok, ma non è possibile.
2: Vero,
1: non è
2: assolutamente vero. Assolutamente no. Ok? Quindi scordatevi questa diceria.

0: The Black Eyed Peas, Don't Lie.
1: Appunto, bugie.
0: Appunto, bugie. Niente bugie, niente bugie. Ti viene il naso lungo.
1: Sì.
0: O le gambe corte.
1: Non lo so. Entrambe
0: vabbè,
1: le cose.
0: Vabbè, tanto io c'ho la terza, mi appoggio solo. Che me ne frega.
1: Vabbè, dai. Bella questa, la dovevi dire per forza. Anche perché adesso dobbiamo parlare di una cosa. E adesso, cioè, scusami, Teo.
0: Dimmi.
1: Vabbè, allora, dobbiamo parlare di una cosa, di sguardi erotici.
0: Vedi, ero
1: perché?
0: In tema.
1: Sì, ero in tema, esatto. Ma aspetta, vediamo in che cosa sei in tema. Allora, il discorso qual è? Molto semplice. Si dice sempre che gli uomini guardino
0: facciano
1: gli attributi,
0: no? Facciano cadere
1: l'occhio
0: sul seno, sui glutei.
1: Mentre invece le donne guardino gli occhi, lo sguardo, le mani.
0: Non è così, signori
1: e signore. In realtà, da uno studio è emerso che quando gli uomini poggiano i loro occhi su una donna, le guardano negli occhi.
0: È vero.
1: Credo che siano state tutte piatte con un lupetto.
0: Può darsi.
1: Perché la soddisfazione nell'essere piatta è riuscire a parlare con un uomo e farsi guardare negli occhi. È una cosa che io, per esempio, non sono mai riuscita a fare.
0: No.
1: È difficile, molto difficile. Mentre invece le donne che guardano?
0: Le donne, quando vengono sottoposte a visionare, a vedere immagini di uomini,
1: appoggiano
0: il viso non lo guardano più di tanto, ma vanno a fare un bel focus
1: alla terza gamba,
0: esatto,
1: quella con cui ti appoggi per terra,
0: alle radiografie, fanno una radiografia delle parti intime dell'uomo. E quindi abbiamo finalmente smentito la pudicizia delle donne.
1: Anche questa è una bugia storica. Siamo rimasti in tema tra gossip e bugia.
0: È vero.
1: Allora io direi che adesso ci ascoltiamo una canzone. Molto da sguardo erotico. Se non avete mai visto il video, andatevelo a guardare. Perché Lenny Kravitz, quel pezzo di Lenny Kravitz.
0: Va bene.
1: lo so, ho un debole per lui.
0: Va bene,
1: che
0: va bene,
1: ci possiamo fare.
0: Ci sta.
1: Con The Chamber ci ha fatto sognare.

0: E siamo sul finale. Oh, ma hai sentito quanto è erotica questa canzone di Lenny Kravitz?
1: Ma Lenny è così.
0: Lenny è tutto così.
1: Ci sono
0: così.
1: Degli album. Ah, Lenny è addirittura.
0: Oh, ragazzi, cosa c'ha? 60 anni?
1: No, non lo so,
0: Secondo
1: non
0: me
1: lo so, però...
0: ha degli addominali che sono scolpiti, sembrano finti.
1: Anche i miei, guarda.
0: È vero, hai ragione. Caspita, ho visto gli addominali di Teo.
1: E non sono fatti con l'intelligenza artificiale.
0: No, assolutamente, sono tutti veri.
1: Va bene, ragazzi, va bene. Siamo in chiusura. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, a farvi rompere le scatole per una bella ora.
0: Abbondante. E vi intimiamo di scriverci.
1: Intimiamo,
0: questa
1: non è un consiglio, è una minaccia.
0: È una minaccia. Scriveteci. Così e cos'ha? radioshow@gmail.com e guardate i nostri social, perché anche questa settimana vi riempiremo di immagini.
1: Sta andando avanti la nostra,
0: sì.
1: quindi
0: anzi, se riusciamo vi mandiamo anche qualche bel video,
1: seguiteci.
0: Ok,
1: va bene.
0: Io direi un bacione a tutti,
1: salutiamo, io
0: e una buona settimana,
1: vi saluto e niente.
0: Mua.
1: Alla prossima.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

la solitudine e qualche amico in transito, se c'è. Le parole giocano

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Adesso che sono un po' stanca, mi metto qui e ascolto un po' di radio.
2: Ehi tu, sì, proprio a te, non sai cosa ascoltare? Fermati e ascolta Topo Music.

Come fa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, si parte! Cari amici e cari amiche, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Top of Music. Cari amici e cari amiche ascoltatori, ascoltatrici, ormai siamo proprio fusi, no? Siamo proprio folli. Siamo davvero folli perché la nostra musica ci dà adrenalina, la nostra musica nazionale ed internazionale. Io, per chi appunto sta cominciando solo quest'anno ad ascoltare Top of Music, io sono DJ Dani e ovviamente questa è e sarà per sempre la vostra radio preferita. E come naturalmente diciamo noi anche all'inizio della trasmissione, sei ancora alla ricerca di un emittente da ascoltare, ma ovviamente devi fermarti qui, perché quando arriva il momento di Top of Music è qui che devi fermarti, perché qui non mancano i dibattiti, non mancano gli argomenti, non mancano le risate, non mancano i ricordi, perché ovviamente la nostra musica prevede anche dei ricordi. Uno, perché la musica tutta, a mio avviso, prevede dei ricordi, quindi in primo luogo perché appunto la musica proprio in generale, no, prevede dei ricordi, e in secondo luogo perché noi abbiamo un qualcosa di magico che è il Music of the Past. Ricordiamoci che quasi al termine di ogni puntata noi abbiamo sempre il Music of the Past che ci porta indietro negli anni e ovviamente ci fa uscire anche se capita qualche lacrimuccia. Ma adesso bando alle ciance, perché altrimenti un'ora mi passa solo a fare bla bla bla bla bla bla bla, e visto che parliamo di musica è proprio la musica che devo farvi ascoltare. Però prima di farvi ascoltare la musica, naturalmente vi devo ricordare non il 10987654321 si parte, che quello lo sentite nella sigla, ma devo ricordarvi il numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 339 884 5138. Ve lo ripeto, 339 884 5138. Quindi mi raccomando, riempitemi di messaggi, anche perché io oggi ho una serie di domandine per voi. Oggi chiacchieriamo insieme, oggi non vi presento delle curiosità, ma sono io la persona curiosa, ma naturalmente vi tolgo anche a voi la curiosità, perché per come vi farò la domanda, alla stessa medesima domanda io darò la mia risposta. Così non mi potrete dire: ma DJ Dani ci fa le domande, vuole che le rispondiamo, ma lei non ci risponde. No, assolutamente non me lo potete dire, perché io ve lo dico pure. Dai, sto scherzando ovviamente, però adesso davvero do spazio alla nostra musica. A dopo.

Ta-da! E siamo ritornati in onda e voi direte: mamma mia, Dizza, già ritornata, la tua voce di nuovo nelle nostre orecchie. E beh, amici ascoltatori, dopo la sequenza musicale mi domando io e dico: un argomentino, una domanda, un dibattito non ci sta? Non siete d'accordo? Io penso che sia l'ideale. Un po' di musica, un po' di argomentazioni, anche un po' di dibattiti, perché no? Cioè, io penso che sia proprio l'ideale. Però se non volete ascoltare la mia voce, ragazzi miei, tra un po' la musica ritorna, quindi non vi preoccupate, che tra un po' ritorna la musica. Comunque vabbè, dai, a parte gli scherzi, non penso che siate così crudeli da non volere la mia voce. E allora parto da questo principio per poi farvi la domanda in questione. Qual è il principio da cui parto? Questo. Penso che moltissimi di noi esseri umani abbiamo sempre una vocina interiore che ci dice cosa secondo lei è giusto, cosa secondo lei è sbagliato. Talvolta questa vocina interiore è più o meno presente. Qualcuno dice che è più o meno presente a seconda anche dell'autostima che noi abbiamo, nel senso che se abbiamo più autostima e siamo fiduciosi e abbiamo fiducia in quello che facciamo e siamo convinti e consapevoli, ma più che consapevoli, convinti di quello che facciamo, la nostra vocina interiore è meno presente, o perlomeno è più presente quella positiva, quella che dice vai, vai così, vai bene, vai avanti, vai per questa strada che è la strada più giusta, eccetera, eccetera, eccetera. Se invece siamo meno consapevoli e soprattutto con meno autostima, è più presente in noi la vocina, quella negativa, quella che ci ferma, quella che ci dice aspetta, fermati, quello che stai facendo non è del tutto corretto, aspetta un attimino, non è giusto, non devi far così, oppure peggio, se la cosa l'abbiamo già fatta, hai sbagliato, adesso non puoi più tornare indietro. E talvolta siamo forti e siamo capaci di non seguire, di non stare attenti, di non seguire questa vocina. A volte invece la seguiamo perché pensiamo che questa vocina abbia ragione e quindi cerchiamo di rimediare, cerchiamo di tornare indietro o comunque andare.

Andiamo avanti nel caso contrario di piena autostima e piena convinzione in noi, però quella più a volte deleteria chiaramente è la voce negativa, no? Perché poi andiamo a seguirla e chi lo sa, faremo sempre bene a seguire questa voce, oppure effettivamente potremmo, e dico potremmo, seguirla un po' meno e andare un po' più per la nostra strada. Quindi si dice segui il tuo cuore, ma il tuo cuore è la vocina che parla o il tuo cuore è un altro tipo di istinto? Secondo voi cos'è che dobbiamo seguire? E soprattutto, voi ne avete avute vocine interiori negative che avete poi seguito e vi hanno fatto quindi fermare e quindi cambiare strada? E come è andata poi la situazione? Io diciamo che sì, la voce che mi dice ma che stai facendo, stai sbagliando, non devi andare avanti, devi fermarti, devi cambiare strada, cambia direzione, io questa vocina l'ho avuta molto spesso. Talvolta ho avuto supporto, ho avuto sostegno da altre persone e quindi sono riuscita a non seguirla, ad andare avanti per la mia strada, a prendere la mia direzione. Talvolta invece mi sono ritrovata a seguirla. Se poi mi è andata sempre bene, no, non mi è andata sempre bene seguendo quella vocina negativa interiore. Se invece ogni tanto seguissi quella positiva, che talvolta ho anche avuto, probabilmente mi andrebbe meglio. E devo dire che talvolta anche con il supporto, con il sostegno di altre persone l'ho fatto ed effettivamente poi è andata bene nel mio percorso. Raccontatemi invece un po' di voi. Adesso io vi lascio riflettere, vi lascio scrivere, vi lascio vocalizzare. Nel frattempo anche vi lascio ascoltare.

0: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music.
1: In voce di DJ Danny, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
2: Radio Tigullio, con te.
3: Sempre.

0: Come? Così. Un salto al passato, un tuffo al presente, una carezza al futuro.
1: Allora, cari amici e cari amiche, adesso vi pongo una domanda per me importante, e adesso capirete anche il perché per me è importante. Infatti questa domanda ve la pongo adesso, che in sostanza siamo già, si può dire, a metà della nostra trasmissione, quindi io ve la pongo ora perché penso che la metà sia il momento perfetto. Il momento perfetto perché probabilmente magari qualche ascoltatore in più nel frattempo si è collegato, e anche la persona, diciamo, la quale interessa in questo momento a me che si sia collegata, probabilmente è già in ascolto, chi lo sa, magari anche già dall'inizio, però nel dubbio l'ho fatto a metà. E allora vengo subito al dunque, così capite di cosa sto parlando, e vengo subito a porvi la domanda. La domanda che vi pongo è la seguente: qual è l'evento della vostra vita che appunto la vostra vita stessa ve l'ha svoltata, qualcosa che a voi ha proprio cambiato completamente la vostra vita? Noi tutti esseri umani, ovviamente, comunque esseri viventi in generale, viviamo tantissimi eventi nella nostra vita, no? E ogni evento secondo me ci segna, ci caratterizza, ci dà tante sfaccettature, alcune positive, altre meno positive, e quindi ovviamente ogni evento ci fa crescere, ci fa maturare e ci fa cambiare anche i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti e le nostre anche aspettative a volte. Io per esempio ho due eventi che hanno letteralmente svoltato la mia vita. Uno è il momento in cui sono stata chiamata a lavorare presso l'azienda dove lavoro adesso, presso la GESAP, l'azienda gestionale dell'aeroporto di Palermo, e sono felice perché comunque, certo, non è il lavoro che ho sempre sognato nell'arco della mia vita, per meglio dire il mestiere che ho sempre sognato nell'arco della mia vita, ma è comunque un lavoro che oggi mi dà moltissime garanzie, e poi ho dei colleghi con i quali vale la pena passare queste 7 ore e 42 della mia giornata. Ma il secondo evento che ha svoltato letteralmente la mia vita, me l'ha completamente stravolta, me l'ha praticamente sconvolta in positivo, cioè rendendo qualcosa di veramente magico, è la conoscenza di DJ Steven. E non lo dico perché lui collabora con me, non lo dico perché lui magari mi sta ascoltando, ma lo dico perché è un qualcosa che mi viene dal cuore. Io da quando conosco DJ Steven, ovviamente tante cose in me si sono svoltate, si sono completamente stravolte e cambiate. E a proposito di DJ Steven, lui proprio da pochissimo ha compiuto gli anni, quindi io e tutto l'intero staff desideriamo far lui gli auguri. Quindi io adesso mi sposto da qui, scusatemi, perdonatemi, mi sposto da qui, salgo su un palco, sul palco lì dall'altra parte dello studio, e faccio gli auguri a DJ Steven a modo mio, quindi perdonatemi un attimino di pazienza. Poi successivamente agli auguri ovviamente daremo sfogo alla nostra musica. Restate lì che facciamo gli auguri tutti insieme a DJ Steven.

Allora, cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici, dopo aver appunto fatto i nostri auguri a DJ Steven e ascoltato la nostra sequenza musicale, veniamo a voi con un'altra domandina. Ma prima di ciò volevo ricordare naturalmente i nostri contatti, il nostro contatto principale per scrivere i vostri messaggi WhatsApp o per mandare i vostri messaggi vocali su WhatsApp, e il numero è il 339 884 5138. Vi ricordo, 339 884 5138. Ringrazio intanto Adelaide, Martina, Sara, Eleonora, Elide, Delia, Francesco, Fabio, Luigi e Marcello per tutti i loro messaggi di saluto, di ringraziamento e anche di augurio. Quindi grazie, grazie a voi per tutti i vostri, per tutti i vostri messaggi, per tutto il vostro caloroso conforto e sostegno e supporto che mi mostrate ogni giorno, sempre, sempre, sempre. Allora, amici, eccomi a voi con un'altra domanda e vi chiedo se vi è capitato nella vostra infanzia e nella vostra adolescenza di essere in qualche modo sopraffatti e di essere in qualche modo stressati, se così possiamo dire, dalle aspettative che magari la vostra famiglia, i vostri genitori avevano di voi. Quindi, e come eventualmente avete fatto anche per sopperire a queste aspettative, cioè nel senso, se siete riusciti, grazie ancora per tutti i messaggi che nel frattempo arrivano, dicevo, se siete riusciti anche nel frattempo a in qualche modo mi viene da dire una parola brutta, quasi zittire, no, queste aspettative, dandogliela vinta in qualche maniera, quindi dandogli quello che loro desideravano, oppure se non ci siete mai riusciti e quindi questa cosa vi ha in qualche modo turbati, oppure se non ci siete riusciti proprio apposta perché eravate così tanto oppressi da quell'aspettativa che non vi interessava neanche, non vi interessava minimamente soddisfare questa aspettativa, e quindi il non averla soddisfatta è un po' una ribellione a questo stress. Io devo dire che le aspettative della mia famiglia sono state sempre le stesse, no? Quelle di essere una, cioè sono sempre state aspettative normali, no? Quelle di essere comunque una figlia educata, una figlia rispettosa, una figlia da sani principi, da sani valori, una figlia, diciamo, dedita comunque all'impegno, no? Al lavoro, all'impegno, dedita a tutto questo in un certo qual modo. E devo dire che io non mi sono mai sentita oppressa da queste aspettative, perché il rispetto, l'educazione, il valore della vita e dell'impegno sono state sempre cose che mi sono state inculcate e io ho sempre cercato di mantenere e di tenere. Poi vabbè, vi faccio una piccola battuta: mio padre, per esempio, quando ero piccola mi diceva sempre quando è che mi porti un 2, quindi la sua aspettativa fosse che cioè la sua aspettativa era che io un giorno a scuola andassi così tanto male da portargli un 2. Ecco, questa era una di quelle aspettative che io proprio di proposito non volevo assolutamente portargli, ma non in questo caso per oppressione, come ho detto prima, perché alla fine lui lo diceva così per scherzare, ma io non gli ho mai ho cercato di non portargli mai a termine questa aspettativa, semplicemente perché a me studiare è sempre piaciuto e quasi quasi mi vergognavo quando le cose invece non andavano bene, e quindi c'era un po' di come posso dire, di maretta in certe materie che magari andavo, ma per esempio mi è successo di avere 4 in storia e filosofia. E per lui addirittura lui mi ha detto vabbè, non è un 2, ma mi accontento anche di questo 4, ma per me invece era una delusione totale, cioè no, non poteva essere che io avevo preso 4. Quindi, però vabbè, non è che era una sua aspettativa, in realtà era un suo modo di scherzare per dirmi, cioè veramente sei una secchiona, vai troppo bene a scuola. Però
Io ho sempre cercato di rendere felice la mia famiglia di me, ma non perché volessi sentirmi dire brava, perché a me il sentirmi dire brava non è mai servito né dalla famiglia né da professori o colleghi o altro, ma per una cosa mia personale, per avere io comunque dei valori su cui credere.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
4: Troppo forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito sì, mica sì.
6: This is Top of Music.

Amici e amiche, noi stiamo quasi per terminare la nostra puntatella e quindi l'ultima domandina prima di salutarci, insomma, perché ormai ci siamo quasi, l'ultima domanda è la seguente. Avete mai avuto un compromesso assurdo per evitare, diciamo, di interrompere una relazione, o comunque un compromesso assurdo per evitare di creare problemi alla vita di coppia? Allora, io che vi devo dire? Arrivare ad un compromesso assurdo, no. Non mi viene da definirlo proprio un compromesso, ma un abbassarmi, no? Un dargliela sempre vinta, sì. Io purtroppo ho avuto una relazione che inizialmente avevo ritenuto importante, ma che poi si è rivelata una relazione tossica, perché comunque è durata 4 mesi questa relazione. A me questa persona inizialmente garbava molto, come relazione pensavo mi garbasse parecchio, però poi alla fine ho capito che era una persona che voleva assolutamente si facessero le cose a modo suo, e quindi ecco, compromessi no, ma assolutamente imposizioni, e quindi abbassare la testa e avere le imposizioni, quello purtroppo sì.

Ok, amici e amiche, adesso è arrivato veramente il momento di salutarci. La nostra ora anche per questa settimana è trascorsa, ma naturalmente noi ci beccheremo la prossima settimana. E oh, che cosa avremo la prossima settimana? Immaginate un po', pensate un po', credete un po' che cosa avremo la prossima settimana. Vi lascio con questo dubbio, con questa perplessità, con questo bel pensare, bel da fare, bel tutto, dai, vi lascio un po' con questa, con quest'idea. Che cosa avremo la prossima settimana? Ma sono sicura che voi ci arriverete subito senza troppi giri di parole, quindi tranquilli, tranquilli che voi ci arriverete. Intanto io vi mando un abbraccio, vi saluto, vi lascio ai restanti programmi della nostra magnifica emittente e noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui, sempre stesso posto, sempre stessa ora, sempre stessa DJ. Un abbraccio a tutti da DJ Dani e dal vostro format del cuore.

0: ascoltami, non ti dico una bugia.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
3: From 7VA.FM Politoradio All Gode. From 7VA.FM Altradio All Gode. From 7VA Femme Alteradio All Gode.
4: From 7VA FM Altiradio All Gode.
5: From 7VA FM barra diagonal Alterradio Algodei.
6: From 7VA FM Alterradio Algodei.
7: From 7VA FM barra Alterradio Algodei.
8: From 7VA FM Nautiradio Algodei.
9: From 7VA.FM / Alterradio Algodei. From 7VA.FM / Altiradio.
10: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Algodei, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7VA.FM, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. Ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJ K7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ, pronto?
11: Pronto, eccoci, ciao 7VA, ciao Francesco, ciao a tutti.
10: Ciao, allora, grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla realtà. Azione, no? Hai il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
11: Sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo porto antico di Genova, perché sappiate perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera, proprio tutte le cose che fanno li fanno proprio loro in casa, i gusti, dal sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre anche, come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono New York, penso, non Miami, scusami, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
10: Ah, vedi?
11: Anche è giusto, perché questa catena è italiana.
10: Sì,
11: al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero proprio viaggio nel gusto che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
10: tutte queste golosità
11: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano, e un allora, po' della cucina romana tipica, con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito. e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica. Io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
12: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
11: Ma dimmi, certo, me lo chiedono quasi, cioè, me lo chiedono sempre tutti.
12: Girando
11: per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
12: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare, lo street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
11: No, diamo... no, è a Genova.
12: Ah no, è a Genova,
11: Porto Antico.
12: No, non l'avevi detto, Porto Antico, scusami, perché anche, no, noi, anche noi stiamo iniziando, no, con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
11: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, ci sono le catene anche a Milano.
12: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte me l'avevi detto all'inizio,
11: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gioscavalli, comunque sto girando piano

0: allora eccoci qua. Chi è che non si ricorda di Dan Arrow? In pochissimi direi, perché Dan Arrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi, perché si tratta della Extended Remix. Però noi, siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica, preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social: ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi due tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti capiti, in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco com'è nato? Com'è che è venuta l'idea con Dan Arrow di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo, perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo, perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua, lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto il cioè tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always, di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB producer, produzione dell'etichetta. E quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo. Io l'ho fatto subito, cioè vabbè, non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro. Comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene. E niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan. Quando gli ho detto guarda, io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho anche detto, e ho fatto questo remix e le è piaciuto. Ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire sulle tutte le piattaforme. E quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente, quindi sono felicissima e mi piace. Vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei ti do sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini biondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ho detto ma questa

0: Esiste, non esiste. Allora, per chi ha ancora dubbi, è Caterina DJ, a parte che è in classifica con il suo pezzo. Sì, ma per vedere se Caterina DJ esiste veramente, basta andare al Porto Antico. No, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare. Adesso guarda, è arrivata anche Sevenka, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente, Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: Ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio, ciao.
1: Ciao.
0: Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do you want me? Caterina DJ. Ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. È tutto per il momento, a te lo goda Chico Catenacci.

che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

0: dedicata alle novità discografiche indipendenti. Come ogni giorno a quest'ora arriva il nostro spazio che si occupa di presentare nuovi nomi che si affacciano alla musica, oppure artisti che tornano alla musica come indipendenti. Ma partiamo subito.
1: Ora Musica Story
0: 1999.

e lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

oggi sono io, Alex Britti, con questo brano del 1999. Lui si presentò a Sanremo tra i giovani con Oggi sono io e vinse quell'edizione, appunto, tra i giovani. Poi questo brano in seguito è stato ripreso in una versione bellissima dalla grande Mina. Ora musica, è tempo di novità. Novità al primo ascolto: Venus, Ship and Solomon con Venus Against.

0: Oggi andiamo in Sardegna, facciamo una chiacchierata con Serena Skintu, abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo. Ciao Serena, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, vogliamo invidiarti un po', in che zona della Sardegna sei?
1: Guarda, mi trovo a Bosa, vicino a Alighiero, quella parte nord-ovest della Sardegna.
0: Bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, La vita in controluce, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ce lo racconti?
1: Sì, allora, ho scritto questa canzone che in pochissime parole parla della nostra fragilità e della bellezza della vita quotidiana che viviamo tutti i giorni, insomma.
0: Un po' di positività, quindi.
1: Diciamo che parla delle nostre debolezze, oppure anche un po' della solitudine che magari proviamo, ma la nascondiamo, ecco, dietro la nostra maschera della forza.
0: E quindi cosa bisogna fare?
1: Perché comunque, bisogna accettare,
0: questo è uno,
1: ecco,
0: io ho detto prima positività, ma in effetti tu adesso hai toccato proprio il, cioè questo è uno dei grandi problemi, no? Le nostre maschere, hai detto, queste maschere che ci devono per forza far vedere, apparire in un certo modo, no?
1: Esatto. Diciamo che, come abbiamo detto, bisogna accettare la nostra solitudine in qualche modo.
0: Che può essere, anche se accettata, molto, molto utile e anche positiva, se vogliamo, perché comunque la solitudine non è soltanto roba brutta, no? Poi ci sono, quando parli di queste cose, quando parli di queste cose, ci sono quelli che sono, tra virgolette, soli per forza, perché hanno perso qualcuno, che cose, ti dicono, dovresti provare a vedere. Però c'è solitudine e solitudine, a volte va anche cercata, perché ci fa analizzare tutto, no?
1: Esatto, sì, la cerchiamo in qualche modo.
0: Senti, questo singolo fa parte di un progetto più ampio?
1: Allora, praticamente io in tutti questi ultimi anni ho iniziato a scrivere, a produrre singoli,
0: sì.
1: Perché comunque ho sempre voluto che soffermarmi nelle canzoni, ecco, ormai si usa un po' così, no? Far uscire il singolo.
0: Certo.
1: Tanto poi nei digital store ci ritroviamo tutto quanto.
0: Ed è come fosse un album.
1: Diciamo che abbiamo, sì, abbiamo superato la fase. La fase ormai degli album, no?
0: Prima, però non ti viene voglia, adesso tu sei giovane, però il fascino di unire poi magari tutte queste canzoni, neanche in un CD, ma in un LP vinile che c'è.
1: Sì,
0: lì.
1: Perché no? Sì, mi è già venuto in mente.
0: È affascinante.
1: Ogni tanto ci penso, sì, è vero, sì.
0: C'è anche un video della vita in controluce?
1: Esatto, che è uscito proprio ieri.
0: Sì.
1: Infatti basta cercarlo su YouTube, lo trovate fresco fresco.
0: Bisogna scrivere Serena Skintu.
1: Serena Skintu, sì, La vita in controluce.
0: Senti, Serena Skintu, escono anche i tuoi social, giusto?
1: Sì, esatto, potete trovarmi nelle pagine social, Facebook, Instagram, un po' dappertutto.
0: Grazie Serena per essere stata anche qui a Ora Musica.
1: Grazie a voi.
0: Andiamo ad ascoltare La vita in controluce. A Ora Musica c'è Serena Skintu. Ciao, alla prossima.
1: Ciao, grazie.

0: controluce.
1: La vita in controluce, questa è la canzone di Serena Skintu, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Ora Musica, le novità del giorno.
4: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: lontana e noi si resta qua.
1: Questo è uno dei pezzi più trasmessi nell'estate 2026 di Ora Musica. Sono matto di te, di Davide Buzzi, il suo nuovo progetto. A Ora Musica anche Tati S ancora in programmazione con L'Incontro.

l'incontro. Questa canzone parla di un incontro al buio, ci si conosce attraverso i social e poi ci si dà l'appuntamento al buio, cosa che insomma nella vita penso tutti hanno provato almeno una volta, no? Un incontro al buio, chissà chi c'è dall'altra parte, eh? Sorriso anche oggi in programmazione con questo singolo ad altissima rotazione, Dillo alla Luna, tra le nostre promozioni qui a Ora Musica. C'è una...

0: questo era il singolo di Sorriso qui a Ora Musica.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
4: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio. Non-stop music.
2: Ora musica. Il network della musica indipendente.

0: che oggi in promozione alla musica Mr. Frison, il puro vivere, il titolo del nuovo singolo, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Che pezzone che abbiamo oggi nel nostro angolo dei ricordi qui a Ora Musica. Ci riporta nel 1976 con la chitarra di Santana.

Carlos Santana oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato indietro di 50 anni. Infatti era il 1976 quando esplodeva il successo di Europa ed era un grande momento per Santana, perché poi da lì a poco tirò fuori anche Moonflower, Flor de Luna, due pezzi strumentali uno più bello dell'altro. A Ora Musica torniamo alle nostre promozioni. 11 Rosso, romanzo musicale.

0: 11 rosso dopo il singolo precedente Occhi Sconfinati. In promozione qui a Ora Musica c'è la nuova canzone Romanzo Musicale.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Taratata, il nuovo singolo dei Jalis. Trovo che questa canzone sia comunque orecchiabile, forse una delle più orecchiabili che hanno presentato in tutti questi anni di tentativi vari per tornare a Sanremo. Ora musica, Fabio Martorana.

Fabio Martorana, si chiama Tra sogni e realtà il nuovo singolo, ce lo ha raccontato lui stesso qui a Ora Musica, visto che è stato nostro ospite nello spazio interviste. Adesso invece c'è Roberto Colella che si sta facendo largo con questa nuova canzone che si intitola La casa sull'albero. Dimane giallo.

0: La casa sull'albero, desideri da bambino, perché mi ricordo che quando ero bambino e si andava nei boschi a fare le capanne, una delle cose che ci piaceva fare era anche magari costruire qualcosa un po' in altezza, diciamo, sugli alberi dove ci si poteva arrampicare. La casa sull'albero ha sbloccato dei ricordi. Questo brano di Roberto Colella tra le novità di Ora Musica.
1: Radio Tigullio.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: dato la tua offerta, alla mia voce il prezzo suo darò, però il mio buono si tocca.
1: Il prezzo del successo, Susanna. Questo è il singolo che hai ascoltato qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: Protagonista Gianni Morandi, che è in tour, sta festeggiando i suoi 60 anni di attività. Nel 1967 Gianni Morandi cantava questa canzone.

Mondo d'amore, Gianni Morandi oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo classico che ci ha riportato negli anni 60. Torniamo invece adesso nell'attuale 2026, Fraschette, Yakamoz.

0: Francesco Moschetti in arte Fraschette da Bari con questo nuovo singolo che si chiama Yakamoz. Si sente anche il mare in sottofondo, questo è il mare di Bari molto probabilmente. Tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 31 minuti.
3: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
4: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
5: Ora musica.
6: Siamo su un'altalena che ci sa dondolare.

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte semplicemente Bussoletti.

Un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Anymore 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità. Domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigullio, un vivere speciale.

your hands down. Now put your hands up.

Sono cresciuto distante da regole comuni che non valgono per tutti, soltanto per alcuni.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Perché sta iniziando a tutta musica con Dora e Manuel. Alzate il volume! Si parte!
2: Buon pomeriggio, buona giornata a tutti quanti, benvenuti, questo è A Tutta Musica con Manuel Dora, la voce è mia ma c'è anche quella di Dora.
3: Sì, sono qui un po' lontano, no mentiras, aquí estoy como siempre. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en questa nueva puntata.
2: Siamo carichi oggi, vero?
3: Sì, carichissimi.
2: Abbiamo il nostro latte con miele. No, scherzo, non è
3: no,
2: latte
3: con miele. Con un pochito di menta.
2: Esatto, poi fresco, ci sta. Perché anche se siamo nel tempo settembre, che inizia già a fare un po' di freschetto, però sì, la già mattina e anche il pomeriggio già è ancora caldo, è solo la notte che abbassa la temperatura.
3: No, però prefiero mil veces así que como estamos perfecto, sudando un poquito pero muy bien, respirando sí, y todo,
2: anche se, tranquilidad. Anche se ancora c'è quel momento che ti dice c'è caldo, c'è freddo, c'è caldo, c'è freddo, sí, c'è.
3: E creo quindi... que es como cada uno de nosotros como asumimos el momento, que a veces sí, uno tiene caldo y el otro tiene frío.
2: Esatto. La prossima volta mi metto il riscaldamento nei piedi e il ventilatore nella faccia.
3: Toccherà avere ese nuevo invento, a ver cómo es. Funziona para refrescar un poco.
2: Allora, benvenuti anche oggi, puntatona magica con Manuel Dora. E volevo ringraziare il canale Test per la concessione delle pubblicità comiche, e poi anche la biblioteca di Marrubio e gli artisti indipendenti che ci mandano sempre la musica qui a Tutta Musica. E allora abbiamo trovato una piccola notizia che io non ci avevo pensato all'inizio come funzionava questa cosa.
3: Sì.
2: E quindi adesso, prima di entrare proprio nella notizia vera, ti faccio una domanda a te, Dora.
3: A ver,
2: ecco,
3: pregunta.
2: Siccome tu sei di Bogotà,
3: sì,
2: ok, e quando usi il bancomat, quindi quando vai a prelevare i soldi nel cachero, e quando hai finito di prelevare i soldi, ti esce prima la carta o il contante?
3: Il contante.
2: Prima il contante,
3: sì,
2: e poi la carta.
3: Exactamente, okay. Sí, porque él bota el dinero, él da el dinero y la carta la retiene por si de pronto tú quieres ver tu saldo. Entonces, en las opciones de la pantalla puedes escribir si quieres tu saldo, verlo en pantalla o imprimirlo. Entonces, después de que haces ese proceso, finaliza la transacción y ahí sí da la tarjeta.
2: Ok, perché tu sempre con la targhetta inserita puoi usare il saldo, giusto? Nel
3: sì,
2: senso, dopo che hai preso i soldi.
3: Sì, claro.
2: Ok. Invece in Italia era così, la stessa cosa.
3: Sì.
2: Ok, era così, uguale.
3: Sì.
2: Io adesso non la leggo la notizia, cerco di ricordarmi a memoria la cosa.
3: Sì, però già. Sì, non sapere, un piccolo resumen, per favore.
2: Allora, prima era la stessa cosa, una volta che tu prelevavi i soldi qui in Italia, ti davano prima i soldi e sì, poi ti restituivano la carta nel bancomat. Però molta gente, cosa succedeva? Che una volta che prendeva i soldi, o la fretta o la dimenticanza, prendeva i soldi e la targhetta, cioè la carta, si dimenticava lì.
3: Quindi
2: molta gente veniva rubata la targhetta.
3: Con esa oportunidad y puesta en el cajero.
2: Tante cose. E quindi c'era una miriade di richieste di nuovo di rifare la carta,
3: sì,
2: la carta di credito, il bancomat, e poi anche tante telefonate di denunce per queste
3: sì,
2: cose. Quindi cosa hanno fatto gli inventori di questa genialità? Hanno fatto il contrario. Una volta che tu vai a prelevare i soldi nel bancomat,
3: sì,
2: ti mettono e ti danno la targhetta. Una volta che ti dicono se vuoi il saldo, se vuoi sapere tante operazioni,
3: sì.
2: E allora tu vai sì o no. Okay, una volta che tu hai finito tutto, ti estraggono la targhetta, quindi tu prendi la targhetta e non te la dimentichi. Dopo un po' ti escono i soldi.
3: Ah, passa all'inversa.
2: Così almeno la targhetta non te la dimentichi. Non ti dimentichi il bancomat.
3: Ah, toccherà a ver se funziona.
2: No, no, funziona perché adesso
3: da... si non olvida il soldi. Dimentica quando... il soldi che dopo te lo guardano, te lo dejan aparte para devolvertelo. Sì, sì, buona idea.
2: No, però è una cosa strana. Però è vero, la gente si dimentica di queste cose elementari, sì. Poi alla fine, perché sono cose che servono, la carta di credito, il bancomat.
3: Claro.
2: È una cosa utile, no?
3: Claro.
2: E dovrebbe essere la prima cosa che dovresti prendere e conservare. No, prendevano prima i soldi e poi dopo prendevano il bancomat. Sì. Beh. Una cosa strana, no?
3: Sì,
2: e quindi c'è questo invento che hanno fatto. Però è una cosa che mi è capitato anche a me di vedere, che infatti prendono prima, cioè ti danno prima la carta, sì, e poi dopo il banco, sì, e poi i soldi. E invece un nostro amico gli è successo il contrario. Praticamente ci ha detto che ha dimenticato la carta
3: e direttamente l'ho olvidato ahí.
2: Sì, però è stato anche talmente fortunato che una signora lì vicino gli ha detto, l'ha chiamato, che si è dimenticato la carta.
3: Eso es entre uno en un millón, porque
2: e io dico, qual è fortuna,
3: es difficile.
2: Perché a trovare una persona che ti dice hai dimenticato la carta.
3: Sì.
2: Vabbè, che a me molte volte qualche volta sono andato tipo a Reggio Emilia e ho dimenticato, avevo la videocamera.
3: Sì.
2: Siamo andati al ristorante, uscito dal ristorante tranquillo passeggiando, non mi sono accorto di niente che ho dimenticato qualcosa.
3: Sì.
2: E una signora mi chiama da lontano, ha dimenticato la borsetta della videocamera.
3: Sì, gente buona queda todavía un pochito. Todavía hay personas que son honradas.
2: Exacto,
3: sí,
2: exacto.
3: Sí, es difícil, muy difícil, pero todavía existen, todavía quedan personas.
2: E voi lo sapevate questo del bancomat che vi lascia, cioè che prima c'era questa cosa che lasciava prima il contante e poi dopo vi restituiva la carta? O avete sempre conosciuto questo metodo, che prima la carta e poi dopo le banconote? Fateci sapere al 371-4634-294. E adesso ragazzi sta iniziando
4: a tutta musica.

0: Croce, Deborah De Luca, qui a Tutta Musica. E noi torniamo subito dopo la pubblicità con il Mix Time. E oggi ne sentirete delle belle.
1: Didel festeggia 19,99 anni. Questa settimana, speciale anni scorsi. Forno a microonde con tre funzioni: scalda, fredda, tiepida.

Zucchine fresche, se le prendevi 3 settimane fa, a 1,99 euro al chilo. E il cagalo Godidel non finisce qui. Olio extravergine di oliva italiano, con olive italiane spremute a freddo da mani italiane con freddo italiano, a 1,99 euro al litro. Cric idraulico per sollevare zio Carmelo dopo la grigliata, portata 500 kg

0: €99. Zaino, ah no. Viti industriali per piantare banco e sedia al pavimento e sperare di ritrovarli dopo l'intervallo a €1,99. Cerchi uno zaino sotto i 20 euro. Zaino sotto i 20 euro a €1,999. Non perderti il 3x2 Lidl. Prendi 3 e paghi 6. Lidl, scade davvero. Per fare la spesa non ci vuole mica un genio, ci vuole qualcuno che paghi. Da Io Povero tutti possono trovare la formula del disagio. Per la famiglia al verde, freschezza è uguale a quello che costa meno. E grazie alla linea Adoro Essere Triste, la formula della tristezza oggi è tutta italiana. Salame al cartufo, il tartufo di cartone che sa di soia, da cartoni 100% italiani allevati senza l'uso di antibiotici, a €1,95. E con 35 euro di spesa, aggiungendo un euro, riceverai un euro in più di resto. Scarica l'app. Con un click la spesa è a casa tua. Ma la spesa non è la tua. Io Povero, la spesa per chi non può permettersi manco l'euro del carrello.
1: Mixed by Manuel. Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over. This is Mixed Times.

0: Spotify. Este era el Mix Time con DJ Matrix con Baila Conme en modo Spotify Polisai.
1: Ok, yo pensaba que estaba bien con diciendo cosas. En vez de, ¿no? Ah, ok. No, porque me siento bajo, lo sabes. Todo alto el micrófono.
0: Sí, mira.
1: Ah, ok.
0: Ahí está el botón en su lugar. No te preocupes que estás en onda. Puedes decir todo lo que necesitas decir.
1: Va bien, volvemos solamente a Junger. Gracias, Dora, per aver pronunciato le
0: presentato canzoni del Mix Time.
1: Esatto. E io adesso volevo salutare e leggere i messaggi che ci sono arrivati al 371-46-34-294. Rosa, per quanto riguarda la notizia che abbiamo detto prima, di quella del bancomat, eccetera, eccetera. E Rosa ci scrive: l'ho sempre pensato che se uscissero prima i soldi me li sarei dimenticata sempre. Valentina invece ci scrive: nella mia banca no, prima i contanti, poi la carta.
0: E Franco dice: e io che lo dimenticavo lo stesso. O sea, in resumen, una gran parte
1: se lo dimenticavo. Sì. Allora hanno fatto bene a fare questo tipo di invenzione.
0: Esattamente. Sì.
1: Allora, ragazzi, siamo giunti allo spazio dedicato agli artisti, quindi oggi presentiamo l'artista di oggi, Antonio Imbañez. Lui si definisce un autore di testi impegnati che strimpella la chitarra e riesce a musicarli. Non si reputa una musicista in senso stretto, ma scrive e strimpella per hobby e pensa che le cose che scrive sono difficili da digerire per chi è integrato nell'ordine precostituito. Antonio dice anche che con l'arrivo dell'intelligenza artificiale ha scoperto di poter arrangiare decentemente le canzoni e ha deciso di cominciare a metterle in rete sperando di poter condividerle. Antonio non c'è, è il nomignolo che mi sono dato in quanto ben mi rappresenta in una delle prime canzoni che ho scritto. Ed ora ci ascoltiamo Antonio Imbañez con Antonio non c'è.

Antonio non c'è. Questa è la canzone che ci ha inviato Antonio in Vagnes. Grazie Antonio, complimenti, bellissimo il testo e poi l'arrangiamento, siccome hai detto tu, è stato fatto con l'intelligenza artificiale che aiuta sempre, però intanto il testo è tuo, è veramente tanto bella cosa. Grazie ancora per tutti gli artisti che vogliono mandare la propria musica a questo programma su una bella email con allegato il vostro MP3 e a dimenchiocciolamail.com, e lo spazio dedicato agli artisti torna la prossima settimana.

tutti nella nuova puntata della rubrica Segna Libro. Nell'appuntamento di oggi voglio presentarvi tre romanzi molto amati dai nostri lettori nell'ultimo periodo. Il primo è intitolato Cioccolata per due, racconta la storia di Kim, una giovane donna che dopo una delusione sentimentale cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Kim incontra nuove persone, ritrova fiducia in se stessa e ricomincia a guardare al futuro con occhi diversi. Un romanzo che racconta una storia romantica e dolce, toccando un tema attuale come la rinascita personale e la vita che dà sempre una seconda possibilità per splendere. Il secondo libro che presentiamo oggi è intitolato La Vedova. È un capolavoro del famoso scrittore John Grisham. Racconta la storia di una donna che riceve in eredità un patrimonio apparentemente enorme, ma dietro questa improvvisa fortuna si nascondono segreti, inganni e pericolosi interessi. Mentre cerca di capire la verità sull'origine di questa ricchezza, la protagonista del romanzo si ritrova coinvolta in una vicenda intricata, ricca di tensione, misteri e colpi di scena. Il terzo romanzo che presentiamo oggi è intitolato Nausicaa, un amore impossibile. È un nuovo romanzo che racconta una storia collegata al grande poeta di Omero, l'Odissea. Nausicaa è una giovane donna alle prese con un amore intenso, ma apparentemente destinato a non poter essere vissuto. Tra sentimenti contrastanti, ostacoli e scelte difficili, la protagonista dovrà confrontarsi con ciò che desidera davvero e con le conseguenze delle sue scelte e delle sue decisioni. Un romanzo sentimentale incentrato sull'amore e sulla ricerca della felicità, in un'ambientazione storica. La rubrica Segnalibro torna tra poco.

Per quel che riguarda le novità editoriali presto disponibili presso la nostra biblioteca, abbiamo deciso di consigliare tre libri che arriveranno nelle prossime settimane. Il primo è Il Fattore Gatto, un libro molto atteso, il nuovo romanzo dello scrittore sardo Pier Giorgio Pulici, uno degli scrittori più amati dai lettori di Marrubiu e non solo. Questo libro è un thriller che segue un'indagine dai risvolti inquietanti. Un misterioso caso di omicidio sconvolge quello che all'apparenza è un matrimonio da sogno e porta gli investigatori a confrontarsi con una rete di segreti e verità nascoste. Tra piste da seguire, tensione crescente, personaggi ambigui, l'ispettore e la sua squadra dovranno capire chi sta mentendo e chi dei presenti potrebbe avere un motivo per uccidere. Un romanzo ambientato nella nostra isola, che farà innamorare tutti i lettori. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Cuori in prestito. Racconta la storia di Chloe, una giovane bibliotecaria che vive in una piccola cittadina e si prende cura dei suoi tre fratelli minori dopo l'abbandono della madre. La ragazza è in difficoltà economica e decide di vendere un raro libro che ha trovato per caso. Prima però Chloe segue gli indizi nascosti all'interno dei libri e scopre una storia d'amore rimasta sepolta per decenni. Una storia che cambierà non solo la sua vita, ma l'aiuterà anche a comprendere il passato di persone a lei vicine. Un romanzo intrigante e intenso. Il terzo libro che vogliamo presentare è un libro per bambini, intitolato È tutto mio. Un giorno il bosco viene spazzato via dal vento e Coniglio si accorge che tante squisitezze sono cadute vicino al suo albero. Quando i suoi amici affamati gli chiedono del cibo, Coniglio, deciso a difendere il suo bottino, dice loro di no. Presto però gli altri animali cominciano ad avere davvero fame e Coniglio comincia a chiedersi se ha fatto davvero la scelta giusta o se forse sarebbe stato meglio condividere il cibo con gli altri animali. Un libro illustrato per bambini dai 3 anni, una deliziosa storia che narra di un coniglio che deve imparare a condividere ciò che ha. Per quel che riguarda le attività da segnalare presso la nostra biblioteca, annunciamo con gioia che riprendono nelle prossime settimane le attività per adulti. Il 30 settembre, in collaborazione con la dottoressa psicologa Giuliana Manis, ripartono gli incontri di libroterapia. Vi aspettiamo a partire dalle ore 17. Mentre per quel che riguarda i nuovi incontri del gruppo di lettura, in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marrubiu, riprenderanno a ottobre. La prossima settimana vi comunicherò la data e l'orario ufficiale del prossimo incontro. Continuate a seguirci per avere novità anche sulle nuove attività per bambini che verranno organizzate nelle prossime settimane. Grazie per l'ascolto e per la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana. Grazie mille.

0: E siamo tornati in onda tutta musica con Manuel Dora e salutiamo a Gianluca che ci ha mandato il messaggio sempre riguardo al Bancomat, e anche lui ha visto che nelle banche esce sempre, anche nelle poste esce sempre prima la carta e poi anche i contanti. Grazie Gianluca per il tuo messaggio, e adesso volevo salutare, anzi vado io, vai tu?
1: Vai tu,
0: vado,
1: vai
0: io,
1: tu.
0: Vado io, ok. Allora, salutiamo a Ferminio, a Daniela, a Pelagia e a Biciu, che hanno scelto di ascoltare, hanno richiesto una canzone di Domenico Modugno e noi gliela mettiamo subito con Nel Blu, dipinto di blu.

La richiesta dei nostri amici che ci hanno mandato il messaggio al 371-4634-294, grazie ancora. E adesso la richiesta di Monica, che vuole richiedere il Level 42 con Lacing in Love.

0: Questa è la richiesta di Monica. Grazie Monica per il tuo messaggio e per la tua richiesta. Grazie ancora, un abbraccio forte forte. E noi, cara Dora, siamo pronti a salutare i nostri amici ascoltatori.
1: Sì, si sta cavando il tempo a disposizione.
0: Sì, è vero, è vero. Anche oggi è volata subito, velocissima la... Sì. Il tempo. Grazie a voi, grazie per l'ascolto, grazie per essere con noi fino alla fine anche oggi, per aver mandato i vostri messaggini al 371 46 34 294. Grazie ancora, vi ricordiamo che c'è il canale YouTube, quindi se volete ascoltare la replica potete farlo su YouTube a tutta musica, e poi potete anche seguirci nei social, quindi Instagram e Facebook con Dimensione Dance.
1: Esattamente.
0: Cara Dora, io ti ringrazio
1: anche
0: perché sei stata
1: anche
0: con
1: a
0: me.
1: Tutti. Grazie per stare qui con nosotros el día de hoy, por soportarnos una horita de su tiempo.
0: È vero, noi ci risentiamo la prossima settimana sempre su questa bellissima radio. E niente, da Manuel e Dora è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio presenta
2: You Are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

Questa canzone è dedicata a tutti quelli che qualche settimana fa hanno deciso di perdersi almeno uno dei 5 concerti di Paul Bogart qua in Italia. Eh sì, perché questo era Paul Bogart con il suo nuovo singolo Tulsa Girl. Amici, ma soprattutto amiche di WC Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, GialluTX, vi do il benvenuto a questa ultima puntata della stagione che abbiamo aperto con questo meraviglioso pezzo di un artista che qualche settimana fa era qui sul suolo italico. E se ve lo siete persi, cavoli vostri! E sicuramente quelli fortunati sono quelli che se lo sono visti, e allora sono i Luckiest Guy I Know, come il titolo del nuovo singolo di Casey Donahue.

Luckiest Guy I Know era il nuovo singolo di Casey Donahue. E adesso, visto che siamo nella settimana, per chi mi ascolta durante il martedì sera sappia che oggi è la giornata internazionale degli UFO, ecco, è uscito nello scorso weekend un album che si chiama Out of This World. Loro sono i Machine Muse e tutto l'album è dedicato ad avvistamenti UFO, abduction e tutte compagnia varia. E questa è UFOs and Moonshine.

Machine Muse con questo abbinamento abbastanza particolare, UFOs and Moonshine. E io intanto vi ricordo di lasciare i vostri click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Seal tornerà in diretta il martedì sera dalle ore 21, replica il mercoledì mattina dalle ore 11 a ottobre. E poi vi ricordo di lasciare i

Keeping the Lights On, Dalton Torres, grandissimo valzer. La prossima canzone invece anche lei arriva da un album nuovo, anzi in realtà è una deluxe edition di un album che si chiama Low Lights. Lui è Matt Jordan e ce l'ascoltiamo con Gas Left in the Tank. Con le macchine elettriche secondo me fa fatica a succedere.

Gas Left in the Tank, lui era Matt Jordan. E la prossima canzone invece arriva da un album che si chiama The Misery Stains. Diciamo che io questo brano qua potrei quasi definirlo come un power bluegrass. Loro sono i Moonshine Brigade, questa è la loro Strangers.

Strangers, loro erano Moonshine Brigade con questa sorta di power bluegrass, molto molto bello. E andiamo avanti con un gruppo che di cui vi ho già parlato nelle settimane scorse. Hanno cambiato nome, ma con il nuovo nome ci piacciono, ci continuano a piacere lo stesso. È uscito il loro nuovo album, che è un album eponimo, ovvero porta il nome della band. Loro sono il Silverada, ex Mike and the Moonpies, e noi questa sera ce li ascoltiamo con Stubborn Son.

Silverada Stubborn Son. Io intanto vi ricordo che siete all'ascolto sulle frequenze streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio di Gullio Web e Microradio dell'ultima puntata della stagione di Blue Bonnet Seal. Al microfono c'è sempre Gianluca X e noi adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che arriva da un album che si chiama The Border. Lui è il meraviglioso Willie Nelson e questa è What If I'm Out of My Mind.

What if I'm out of my mind? Lui era Willie Nelson. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto delle emissioni del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio e a tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Rihanna, ho visto Stefano, ho visto Moreno, ho visto Fabio. Quindi un saluto, un abbraccio a tutti. Io volevo dedicarvi questa canzone che arriva da un album che si chiama Forever Young, ricordandovi che l'arsura è una brutta bestia e bere da solo non è mai bello. Don't wanna drink alone. Loro sono Cory Hunt and the Wise.

Don't Wanna Drink Alone, Cory Hunt and the Wise. Volevo salutare anche Deborah e Massimo, che in questo momento me li immagino coperti da scartoffi dell'organizzazione del loro meraviglioso evento, il Red Dawn Country Festival, che si terrà a fine settembre giù in Campania, ma di questo ve ne daremo conto nelle pagine social nei prossimi mesi. Intanto andiamo avanti, la prossima canzone arriva da un album, si chiama Flying, la canzone è Revenge e lui è G.J.G. Folsky.

J.G. Fonsky, la sua Revenge dal suo album Flying. E allora io vi dico solo che le trasmissioni di, chiedo scusa agli amici di Radio Tigol Web e Micro Radio, le trasmissioni di WCN questi periodi stanno finendo, ma guardate le nuove pagine social di WCN, perché quest'estate saremo veramente tanto on the road. Intanto andiamo con la prossima nuova canzone, è il nuovo singolo di Bailey Zimmerman, questa è New to Country. Allora, perdonatemi, ho fatto un click di troppo, allora intanto Josh Miranda, Out of Dirt.

Josh Miranda, Out of Dirt, la canzone arriva dall'album, si chiama Wind Up, e adesso è ora di Bailey Zimmerman, che ho saltato inavvertitamente prima, quindi questo è Bailey Zimmerman, New to Country.

Bailey Zimmerman, New Two Country, il suo nuovo singolo, bello bello carico. E andiamo con un altro nuovo singolo di uno di quei gruppi che sapete che a me piacciono tanto. Loro sono gli American Aquarium e sono usciti con questa nuova, Messy as a Magnolia.

Messy as a Magnolia, come dicono loro, gli American Aquarium, il loro nuovo singolo. La prossima canzone invece arriva da un album che si chiama Long Way From Home, anche questo album nuovo nuovo. Lui è il bravissimo George Lucas e noi ce lo gustiamo con Hello Fool.

0: Bella sferzata di Honky Tonk Music da George Dukas, questa era Hello Fool. E il prossimo artista è uno di quelli bravi, bravi, bravi. Ha fatto uscire il suo nuovo album più o meno a metà giugno, nella prima settimana di giugno. Si chiamava A Long Time Coming. Io ancora vi devo far sentire qualcosa. Era complicato scegliere il brano. Ho scelto questa Underdogs. Lui è Ry Davies.
1: The meal you eat with a silver spoon ain't what we got served. Circumstances with second chances, those are all reserved for the kids that went to the biggest schools, not the ones that

Ray Davies, questa era Underdogs dal suo nuovo album A Long Time Coming. E io purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa ultima puntata della stagione. Non prima di avervi ricordato per l'ultima volta della stagione di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Seal tornerà in quest'autunno. Sempre il martedì alle ore 21 e replica il mercoledì mattina alle ore 11, quella di Blue Valency Live, dove in contemporanea con le emissioni del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Valency è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Valency è in onda il venerdì mattina dalle ore 8. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alla pagina Facebook, scusatemi, alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che per il momento è aggiornata all'ultima puntata scorsa, quindi nei prossimi giorni ci saranno anche le canzoni di questa puntata. E allora io vi lascio dandovi un po' di appuntamenti. Allora, seguite la pagina Facebook e i canali social di WC Radio, perché WC Radio tornerà on the road presto. Fra un paio di settimane andremo a trovare i Crazy Bulls al Labirinto Effimero ad Alfonsine, a fine agosto andremo a trovare gli Hazard all'Hazard County Fair, poi in mezzo ci saranno tante altre serate dove ci troverete presenti, ad esempio a me troverete presente a spingere play al Mondelli Stable sabato 20 e venerdì 26, però seguitemi sulle pagine Facebook. E allora io vi lascio con la canzone di un artista che sarà presente al Savoniero Country Festival. Prima di lei suoneranno i locali Isabuna, poi suoneranno i Don Diego Trio, e lei è Martha Fields, che suonerà appunto al Savoniero Country Festival venerdì 2 agosto, quindi mi raccomando tutti a Savoniero il 2 agosto. Noi questa sera ce la sentiamo con la sua title track del suo album del 2021, che si chiamava Headed South. Gianutix vi saluta, vi dà l'appuntamento a questo autunno. Io, come dico sempre, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e se volete ci troviamo anche sotto il palco di Martha Fields al Savoniero Country Festival, dove sicuramente ci farà questa splendida Headed South.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: E rieccomi puntuale su questi microfoni per una nuova puntata di Note nel Tempo in compagnia di Simone Russo. Ben ritrovati a tutti. Anche oggi siamo pronti per un nuovo viaggio attraverso la musica italiana e internazionale. Come sempre ascolteremo grandi successi di epoche e generi diversi, pop, disco, musica italiana e internazionale, con qualche brano dal ritmo più coinvolgente. Tante canzoni che hanno accompagnato intere generazioni e che ancora oggi continuano a farci compagnia. E quindi iniziamo subito il nostro viaggio nel tempo. Avremo questa nuova puntata con una delle ballate più conosciute dei Simply Red, una canzone elegante e intensa, caratterizzata dalla voce inconfondibile di Mick Hucknall. Adesso andiamocela ad ascoltare.

Torniamo adesso alla musica italiana, con uno dei brani più celebri di Zucchero. Una canzone dalla melodia raffinata e suggestiva, diventata nel tempo uno dei grandi successi e dei classici del suo repertorio. Andiamocela ad ascoltare.

Continuiamo con una delle grandi voci della musica internazionale, una ballata elegante che ha contribuito a rendere Whitney Houston una delle interpreti più amate di sempre. Andiamocela ad ascoltare.

una delle melodie più conosciute della musica italiana. Riccardo Cocciante ci accompagna con un brano intenso e romantico, rimasto nel cuore di diverse generazioni. Andiamocelo ad ascoltare.

Adesso cambiamo completamente atmosfera con un grande classico della disco e del funk, un brano pieno di energia, diventato negli anni una vera icona della musica internazionale. Non vi dico di chi, cercate di scoprirlo, andiamocelo ad ascoltare.

Torniamo al pop italiano con Elisa, è una delle sue canzoni più conosciute, una melodia delicata e coinvolgente che racconta emozioni e sentimenti con grande sensibilità. E quindi andiamocela ad ascoltare.

0: E con questo brano si conclude la prima parte di Note nel Tempo. Mi raccomando, rimanete sintonizzati, ci risentiamo tra poco sempre qui con la seconda parte della nostra puntata. A tra poco!
1: 10. Welcome a Radio Show.
2: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
5: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
6: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
7: Oh no, è molto di più, amico mio.
6: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
8: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
9: Sono le 18 e 30 minuti.
10: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

Eccoci di nuovo insieme dopo questa breve pausa e riprendiamo il nostro viaggio musicale con una delle ballate più conosciute di Bryan Adams, una canzone romantica che ha conquistato ascoltatori in tutto il mondo. Andiamocela ad ascoltare.

un brano elegante e immediatamente riconoscibile. Sting racconta con il suo stile inconfondibile una storia ambientata nella grande New York. E quindi andiamocela ad ascoltare.

Torniamo alla musica italiana con una delle interpretazioni più celebri di Loredana Bertè, un brano intenso che ha attraversato diverse generazioni. Andiamocelo ad ascoltare.

È il momento di ritrovare un po' di ritmo latino. Ricky Martin ci porta nella seconda metà degli anni 90 con uno dei suoi più grandi successi internazionali. Andiamocelo ad ascoltare. 1, 2, 3, un passito.

Una delle canzoni più suggestive del repertorio di Lucio Dalla, un brano intenso e narrativo, capace di unire una grande storia a una melodia indimenticabile. Andiamocelo ad ascoltare.

Torniamo agli anni Ottanta con una delle più grandi protagoniste del pop mondiale, un brano brillante e immediatamente riconoscibile, che rappresenta perfettamente l'atmosfera musicale di quegli anni. E vediamo se siete riusciti a indovinare a chi mi sto riferendo. Lo scopriamo tra poco, andiamocela ad ascoltare.

Chiudiamo questa puntata con una grande protagonista della musica internazionale, un successo dal ritmo disco e coinvolgente, perfetto per salutarci con energia e buon umore. Andiamocela ad ascoltare.

0: Cari amici ascoltatori, per questa settimana il mio tempo a disposizione è terminato. Anche oggi abbiamo viaggiato insieme attraverso grandi successi italiani e internazionali, tra melodie, ritmo ed emozioni che hanno fatto la storia della musica. Ci risentiamo puntuali su questa emittente fra 7 giorni. Da Simone Rusto vi auguro un buon proseguimento con i programmi di questa emittente. Grazie per avermi fatto compagnia e appuntamento alla prossima puntata di Note nel Tempo. A presto!
1: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
2: 4, 3, 2, 1.
3: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
4: Marco Mari, mi fai ballare?
5: E come no?
6: Ma che bello, inizio un nuovo appuntamento con Get Up and Dance. Ciao a tutti, sono Marco Mari, sono qui pronto per farvi ballare se lo vorrete, o comunque farvi ascoltare ad alto volume la musica che si balla in discoteca in questo periodo. In queste ultime battute, beh, proprio battute no, però diciamo le ultime settimane del 2026. Insomma ragazzi, basta guardare il calendario, calcolate quante settimane ci sono da qui al 31-12. Dicono che da Ferragosto alla fine dell'anno è un alito di vento e quindi si tirano le somme, no? Beh, forse è un pochino presto per tirare le somme, però insomma il calendario è lì che ci dice qualcosa. Partiamo come sempre con una novità e per me quando si tratta di pezzi made in Italy è sempre una gioia. E qui ragazzi abbiamo il Benny Benassi, questa è la sua nuova produzione e si è fatto aiutare da una grande voce degli anni 90, ve la ricordate Sandy Chambers, voi che negli anni 90 c'eravate già, andavate magari in discoteca, protagonista di tanti pezzi dance. Bene, lui ha scelto lei per questa sua nuova canzone che vi regalo in apertura del Get Up and Dance di quest'oggi e siate sicuri, saremo sicuri che la balleremo per tutto il 2026. L'intro è decisamente lunga, poi tra l'altro ce ne sono diverse svariate versioni, Noi abbiamo optato per questa muy elettronica. Benny Benassi, Sandy Chambers.

Si intitola Illusion, questa è la nuova produzione di Benny Benassi per quest'autunno 2026, la voce l'avete riconosciuta se negli anni 90 c'eravate, quella di Sandy Chambers. Ed ora ragazzi, da qui in poi avremo tutti i pezzi che abbiamo in scaletta da qualche settimana a qualche mese. Nel frattempo ragazzi, vi preannuncio che come sempre nel corso del nostro appuntamento ci saranno due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno intorno al trentesimo minuto per non mandare il cervello all'ammasso, una frase importante che ci aiuta a riflettere sulle tante cose che volenti o nolenti ci capitano e ci girano intorno, e in conclusione c'è anche il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Adesso musica.

Ma che bello e raffinato questo motivo che abbiamo appena ascoltato. La rima non era assolutamente voluta, ma è uscita così a casaccio. Eccoci arrivati all'appuntamento con lo sguardo a quelle che sono le due piccole parentesi non musicali immancabili nell'appuntamento di Get Up and Dance. Tanta musica, ma anche modi per riflettere e per sorridere. E ad esempio al 30° minuto, se siete nostri fedeli ascoltatori, sapete che ci occupiamo dell'aforisma del giorno, una frase pronunciata da uno dei tanti grandi della storia che ci aiuta a non mandare il cervello all'ammasso. E quest'oggi parleremo della scelta del partner, che non è, secondo un grande personaggio della psicologia, non è così casuale. Verso la conclusione invece parleremo di che? Parleremo della pasta all'arrabbiata? Sì. Parleremo di alimentazione? Ma non è proprio così. Ma io vi tengo sulle spine, almeno spero di riuscirci. Spine che comunque non fanno male, curiosità, e nel frattempo si prosegue con la musica. Intanto il tempo corre via veloce e noi siamo nella prima parte di Get Up and Dance. Tutto questo comunque per quanto concerne le due parentesi non musicali avviene con l'aforisma del giorno nella seconda parte e il sorriso del giorno in conclusione, praticamente a pochi minuti dai saluti. Intanto teniamo alto il morale della truppa con tanto buon ritmo da ballare.

0: Dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
3: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici. Eccoci nella parte centrale, quella che vede oltre alla musica anche la parentesi che non ha nulla a che fare con la nostra programmazione musicale. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, ma in apertura abbiamo da regalarvi anche il primo flashback di giornata. Il secondo lo avremo all'inizio della terza parte del nostro appuntamento musicale. Intanto torniamo ad ascoltare e, se volete, anche a ballare una canzone che ci ha tenuto compagnia negli anni scorsi. Dai, che è bello ogni tanto andare a recuperare quei pezzi che, insomma, ci hanno tenuto compagnia quando eravamo un po' meno vecchi o un po' più giovani.

Siamo tornati indietro di 15 anni, era il 2011 quando questa Move Your Move sbancava praticamente le classifiche da discoteca. Ragazzi, il tempo scorre via veloce, a me sembrava ieri che la programmavo, mamma mia. Va bene, qui dite, torniamo al presente? Forza! Lo facciamo con Topic! E poi tra poco, ragazzi, ci sarà anche l'appuntamento con l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, andremo a recuperare una frase importante. In questo caso parleremo di relazioni umane, come avvengono, qual è la chimica che si crea, eccetera. Ma ragazzi, non pensate, non è un trattato di medicina o di sociologia o psicologia, è una frase che ci aiuta a riflettere. Tutto qui. E intanto c'è spazio anche per il topic.

Mi piace molto questo motivo di LB1 costruito su Show Me Love di Robin S. E intanto siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, ci affidiamo a questa frase, in questo caso relativa alle relazioni umane. Sentite un po' qua: noi non ci scegliamo reciprocamente a caso, ma incontriamo persone che esistono già nel nostro subconscio. Chi l'ha detto? Niente poco di meno che Sigmund Freud.

0: sì, ragazzi, lo so che una canzone dell'estate ormai dovrebbe essere in archivio, ma io mi sono voluto concedere l'ultimo passaggio di questo brano di Giuni Russo. Va bene, ragazzi, andiamo in pausa. Tra poco, naturalmente, si riparte con il secondo flashback di oggi.
1: Radio Tiguli Activity, con te sempre.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: E così, ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti dei 52 che abbiamo a disposizione di Get Up and Dance, gli ultimi 17 minuti che, come i precedenti, verranno aperti dalla seconda proposta musicale del passato, quindi secondo flashback di giornata. Questo non era nato come motivo dance, ma poi il suo successo all'epoca lo ha portato tranquillamente ad essere ballato in discoteca. Lui è Fabri Fibra.
3: Quanto senza paranoia.
4: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
4: Cosa?
0: Tranne te.
3: Cioè,

Ma chi è che non l'ha ballata almeno una volta? Il rap futuristico del Fabri Fibra, ragazzi, in apertura della nostra terza ed ultima parte di Get Up and Dance, ma dal passato ritorniamo al presente. Sì, ragazzi, anche perché noi questo programma lo abbiamo pensato per la musica del presente, non per quella del passato. Certo, ci facciamo un tuffo nel passato ogni tanto, però la cosa migliore è rimanere nel presente e magari anche nelle prossime settimane. Oh, là, uno dei tormentoni dell'estate.

Con questo bel motivo di Hugel siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Ma diciamoci la verità, ma quanto è dura alzarsi al mattino? Allora parliamo della pasta all'arrabbiata. La ricetta della pasta all'arrabbiata è come quello che sono io al mattino quando la gente mi rivolge la parola.

0: Questa è una vera e propria canzone estiva, leggera, che ci ricorda le serate d'estate. Del resto si titola Disco Summer Night. Sicuramente questo sarà l'ultimo passaggio che le faremo fare, anche perché l'estate ormai l'abbiamo archiviata. E così, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento musicale dedicato alla musica dance. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao da Marco Mari.
1: Game over. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio all'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo. Band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Riam dal loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Jutz. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: I didn't know my daddy. I guess he was proud. The plot turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band.

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turayay. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Weddle e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

0: L'onda del rock.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano. Faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Madi Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Madi Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Muddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Stone Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Skin ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

gli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: il meglio della musica rock.
1: Mi Carve e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow. Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, si fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti. Un album in uscita sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Deja Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave, arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings, Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Shockwave. L'onda del rock.
1: Fregia the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Car.

0: il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net, dal loro album Afterlight, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Radio Tigullio presenta.
3: Buonasera con Emanuele, avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuele Cida, vi auguriamo un buon divertimento.
0: Ma certo signora, siamo nel mese di maggio, certo, che cosa pensavo che fossimo davvero, no è maggio, attenzione un attimo che siamo arrivati, ok, deve passare il mio collega come al solito, vai. Eccolo qua, ciao. Bene, eccomi qua. Buonasera con Emanuele, è il caso di dire, certo. Se no con chi? Eccomi qua, puntualmente in questa meravigliosa, straordinario binario, eh? Binario, ovviamente questa è una strada ferrata virtuale in questa stazione dove voi già da tanto tempo mi state aspettando, che adesso sarete tutti, quei pochi che sono rimasti. Ok, bene, Angelo, perfetto, siamo tutti in carrozza, ci sono tutti. Allora si parte perché andiamo ad affrontare questa prima puntata, certo, prima puntata del mese di maggio, e fatemi finire, no? Siamo già alla milionesima, non so che numero siamo, che ormai è storia del Buonasera con Emanuele, ma la prima del mese di maggio, questo possiamo dirlo, anche perché questo mese insomma dovrebbe portarci la vera primavera, un po' sbarazzina ultimamente, lo vedo un pochino, no? Un po' sole, un po' più gelino, un po' fresco, un po' caldo, caldissimo, di nuovo freschetto, dai, pazzerello. Comunque pare, e ho sentito, ma non lo dite a nessuno, che forse avremo un'estate caldissima. Allora Angelo, se ci siamo, ok, mi fa segno con la palettina, non quella da spiaggia, quella colorata, che possiamo partire. Quindi andiamo, regia, direi, eccolo qua.
4: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuele è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

0: Ma che bello regia, ma che bello regia, ti meriti un caffè. E questo lo farò ovviamente per quanto riguarda il buongiorno con Emanuele. Intanto accontentiamoci. Questa chi è? Paulina con Fed to Love. Si incomincia la grande, si incomincia alla dance, diciamola, va. Questa serata del buonasera con Emanuele.
1: È il buonasera con Emanuele, ancora a tutti.

Around Again featuring Stewart, Armin Van Buuren. Un attimo, non è un programma dance, non si tratta di un DJ che fa girare i dischi, assolutamente no, un semplice sereno conduttore qui presente. Buonasera con Emanuel. Vabbè, ogni tanto cerco di, insomma, di scatenarmi, così mi dà, diciamo, l'adrenalina giusta, perché la serata è fantastica, questo viaggio virtuale. Quindi vi lascio ovviamente immaginare, perché staremo qui in questo treno, immaginate un treno bellissimo, tutto colorato, con radica di noce e anche di mandorle, giusto? C'è? Beh, lo invento, dai. E quindi, che beh, mi piace per la radica di mandorle, cioè non è che deve essere per forza di noce, cioè uno voglia la radica di mandorla, va bene? Ok? Ok. Allora, dunque, questa sera avremo un ospite davvero speciale, eh? Wow! A proposito di noci, di natura, ecco. Avremo il turista spazzino. Ne hanno parlato, ne stanno parlando e ne parleranno ancora. Qui lo dico e qui lo confermo. Eh sì, ve lo lascio questa piccola sorpresina, perché ancora magari ce n'è uno su un miliardo che non ha ancora saputo, ma l'avremo fra poco con la squadra insieme, perché avremo un po' della squadra questa sera, che adesso fra poco ci collegheremo, avremo soltanto Gemma e Anna. Perché? Adesso vi racconto, accomodatevi un attimino che sto qui a raccontarvi il tutto. Quanto tempo abbiamo No, comunque avremo Luigi, l'avremo nella seconda parte, perché è in viaggio di ritorno, poi ci racconterà il perché, magari, se vorrà. Invece la Simonetta è impegnata, e quindi è impegnata un pochino con delle cose molto importanti. Auguriamo ovviamente una serena serata per Simonetta, perché è impegnata con la mamma quando non si ha più 20 anni, è così. Allora, dunque, giovani e adulti, grandicelli come quelli come me, insomma, sono grandicelli. Il programma va avanti, vi ricordiamo che abbiamo anche un contatto, che è il 331 82 80 843. Adesso sapete cosa facciamo? C'ho qui una monetina, non so quanti di voi ricordano le 100 lire, e io ce l'ho. Non è il tempo per raccontarvi cosa siano, cosa sono, non so. Però diciamo, quelli non più giovanissimi sanno di che cosa sto parlando, eh? Era il 2001 e tutto cambiò, ragazzi. Vabbè. Allora, queste 100 lire la butto adesso, perché voglio ascoltare, c'ho una voglia matta di ascoltare un brano di 42 anni fa. E dice, è bellissimo, una bellissima canzone. Soprattutto i giovani innamorati, state a ascoltare questa canzone. È il grande Lucio Battisti, che sicuramente molti ricordano e molti conoscono, anche se non hanno avuto il piacere di attraversare quel periodo del grande... periodi del notissimo Lucio Battisti, che ci ha lasciato anche molto presto. Il pezzo quindi del 1980, sono 42 anni, ho fatto il conto prima di andare in diretta, e come sono? E quindi andiamo ad ascoltare Con il nastro rosa. Sentite le note.

0: Bene, è partito così. Noi lo chiamiamo nel gergo tappetino, il tappetino dove insomma lo teniamo sottofondo per quando abbiamo ovviamente l'intervento, come in questo caso. Buonasera ragazze. Oh, questa sera sono coccolato con Gemma e Anna. Eccole qua.
1: Ciao, ciao, buonasera.
0: Sì, allora, una con
1: buonasera a tutti.
0: Fatemi un massaggino sulla mano destra, Gemma sulla mano sinistra, Anna, mi raccomando, bene così.
1: Diventi così viziato.
0: Sì.
2: Vabbè,
0: è coccolato, dato che ha utilizzato questo termine piacevole la nostra Anna in privato sul nostro gruppo. Allora, dunque, perché questa sera siete soltanto due? Perché Luigi, come ho già detto, è in fase di ritorno in questo momento, quindi ritornerà tra diciamo 40 minuti, sarà ovviamente in sede, quindi l'avremo con noi. Ci mancherà durante l'intervista. Con chi abbiamo questa sera, Gemma? Raccontaci. Chi abbiamo questa sera?
2: Simone Riva, il turista spazzino che comunque raccoglie e ripulisce i rifiuti, le varie scogliere.
0: E infatti stavamo pensando che ce n'è uno solo. Pensate un po' se il numero aumentasse di coloro che fanno quello che sta facendo, che ha fatto Simone, detto appunto il turista spazzino, e poi ci deve raccontare da dove viene questo nome. Siamo curiosi perché turista spazzino, ma ha battuto il caso di dire effettivamente fisicamente l'ha battuto il record, però ci deve raccontare il perché non è entrato proprio nel tante cose, quindi l'abbiamo appunto questa sera. E poi come sorpresa abbiamo anche un brano, perché pensate, io insomma c'è anche una sua canzone, insomma abbiamo davvero tanto da raccontarci con il turista spazzino, ragazzi.
1: Però
0: il nostro Simone, che l'avremo fra poco con noi, Anna e Gemma, e manca Simonetta, che noi la salutiamo, ma l'ho già detto anche all'inizio della trasmissione, perché
2: ciao Simonetta
0: perché è preso un pochino anche ovviamente
1: sicuramente ci ascolta,
0: sì, sicuro un abbraccio forte alla mamma soprattutto, che è, diciamo, anche la motivazione, no, per questa assenza. E beh, come si dice, no, in ogni caso prima di tutto, prima di tutti, insomma è la mamma, ci ha curato da piccola, la famiglia in genere, certo. Va bene. Allora noi adesso ci lasciamo coccolare con un po' di musica, poi ritorniamo con Simone in diretta, il turista spazzino.
1: Ok.

0: Nanna. Entriamo, dai, eccolo qua. Simo, facci sentire. Nanna nanna in diretta.
1: Nanna,
0: che forte, eccolo qua. Oh, ragazzi, ce l'abbiamo veramente. Non è soltanto il brano che abbiamo appena ascoltato, appunto, di Simone Riva con Bacchespani, si dice così, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, dovresti raccontarci un sacco di cose. Non sappiamo dove incominciare per prima. Allora, dato che abbiamo ascoltato il pezzo, un attimino poi andiamo dopo su quanto riguarda la canzone. Allora, intanto con Simone ci siamo già presentati, abbiamo presentato l'Anna e la Gemma già in privato, quindi come vedi non sono solo, sono sempre coccolato insieme con le donne, non so, ti farà piacere, credo, no Simone, vero? Sì,
1: sì, okay. Come no?
0: Allora, Simone l'ho scoperto quasi per caso, si può dire, è stata una bella diciamo, ecco, conoscenza, perché veramente un ragazzo spritz, è il caso di dire, scatenatissimo, ma molto generoso, perché ha dato il suo tempo, hai dato tutto di te per fare pulizia. Ma come da dove è partita questa tua idea di fare, appunto, mettere a posto, pulire un po' dove tutto, cioè era una cosa già che ti portavi dietro? Raccontaci un attimino.
1: Innanzitutto ricambio i complimenti e un saluto a tutti. Sì, io ho scritto poi anche un libro, ho dichiarato anche su un libro e su alcuni giornali. Fu il 6 gennaio del 77 in Brianza da mio nonno, ho buttato una bottiglia di plastica sul camino, mio nonno è diventato un tirannosauro, mi ha sgridato, mi ha detto guarda, fa diossina, non buttare la plastica sul fuoco, si è arrabbiato.
0: Hai capito.
1: E da lì, siccome ai tempi la parola diossina sembrava un parolone pericoloso, allora ho deciso da lì di pulire l'ambiente.
0: Hai capito.
1: Così, cioè, è iniziato tutto lì.
0: Da sempre, si può dire, insomma, da quando tu...
1: Ecco. Sì.
0: Perdonami, cioè tu praticamente hai fatto altre cose nella vita, cioè come lavoro...
1: Sì, io sono un operaio, lavoro in regola da 33 anni e poi nella mia azienda è nato il brano, ecco. Tra un pezzo di lamiera e l'altro.
0: Hai capito, perché...
1: Sì.
0: Ah, ok, quindi praticamente poi dedichi il tuo tempo, lo spazio, cioè il tempo libero ovviamente, no?
1: Cioè, sì, io mi alzo molto presto al mattino, poi il grosso lo faccio il sabato e la domenica e pulisco tutto quello che mi capita a tiro in Lombardia e anche tutte le scogliere in Romagna e l'entroterra romagnolo.
0: Sei stato, non so quante ore, quante erano, 24, 25, quante ore sono state che sei stato sugli scogli?
1: Io ho inventato un record mondiale qua a Mediglia di 30 ore che l'ho fatto con Raffaele Brato, che saluto, che è un ultra runner, però dribblando il Guinness dei primati, il sistema denaro Guinness. Poi non rientrò nei parametri del Guinness, a parte che poi per fare un record chiedevano un sacco di milioni. Niente, allora ho deciso di fare la pasta in casa, fatta in casa, e nessuno ha speso nulla, e l'ho fatto ufficializzare da sindaci e giornali.
0: Comunque, che appunto, che insomma, si è sentito pure questa cosa, cioè non è passato inosservato, ovviamente ha dato il suo...
1: No.
0: Ecco, assolutamente,
1: no.
0: Tutti i giornali, tutto il resto, insomma, il turista. Beh, un attimo che adesso poi ci spiegherà, ti passo intanto, perché altrimenti continui a farti le domande e non voglio. Vediamo un attimino, chi vuole? Gemma o Anna? Dai, giocate la carta.
2: Vedo precedenza alla Gemma.
0: A Gemma, vai Gemma, prego, ok, vai.
2: Buonasera Simone, benvenuto.
1: Ciao. Buonasera a lei.
2: E dammi pure del tuo. E volevo dirti innanzitutto complimenti per quello che fai, perché questo dimostra un grande senso critico e anche secondo me una grande fatica. È faticoso quello che fai, come riesci a reggere anche questo ritmo, perché è fatica comunque.
1: Quello non lo so,
2: in questo modo,
1: si vede che pur di non fare i mestieri a casa ce la faccio, no, comunque faccio anche quelli. Sì, insomma, in pratica vado a letto magari 10:30, poi mi alzo alle 3 del mattino, 4, prendo e parto a caso, e da anni faccio questa cosa qui. Ritornando poi al record, ho fatto anche 25 ore sugli scogli là a San Mauro Mare nel 2020, adesso ho un record mondiale a Paullo di 50 ore e uno di 50 ore a Bellaria. Il 10 agosto, sì. Ecco.
2: Complimenti.
1: Grazie mille.
2: Hai partecipato anche a trasmissioni televisive, A che tempo che fa, La vita in diretta.
1: Sì.
2: Vuoi raccontarci qualcosa di queste esperienze, di queste partecipazioni?
1: Ma è stato tutto molto bello. Io sono sempre stata una persona molto semplice. Per me fino al 2011 i giornali radio e TV erano talmente lontani e inarrivabili nella mia mente, che ho detto ma cioè proprio eravamo distanti io e loro. Poi a un certo punto un bagnino di San Mauro Mare chiamò un giornalista che si chiama Ermanno Pasolini del Carlino di Cesena, che siamo molto amici, e lui mi fece il primo articolo e coniò il nome Turista Spazzino. E che cosa è successo? Che siccome è uscito un articolo, dopo, il giorno dopo, quando sono andato, due giorni dopo è uscito l'articolo, fece molto casotto in spiaggia, no? Tutti mi chiesero, mi assalirono nel senso buono, cosa è successo, cosa non è successo, e allora ho deciso di sfruttare, di sensibilizzare, andare avanti con TV, radio, giornali, ovviamente tutto gratis, perché poi la gente pensa che io ho in mano la Bugatti, ma proprio non è così, anzi spendo un sacco di soldi tra sacchi, guanti, tempo e tutto.
2: Sì, perché poi occorre tutto, ovviamente i guanti, tutta la attrezzatura, perché chissà cosa troverai. Troverai un sacco di rifiuti, plastica, cosa trovi? Le cose più assurde che hai trovato proprio sulle scogliere in Romagna.
1: Ma in Romagna? Sì. Beh, io vado sempre un po', diciamo, pantaloncini, guanti, altre cose non porto, solo i sacchetti. In Romagna purtroppo non riesco a fare, spero che questo record di Bellaria, perché quello di San Mauro non è bastato, spero che la piantano col fatto di buttare le reti delle cozzare, che sono quelle calze di plastica che avvolgono gli allevamenti delle cozze, che poi vanno a mutilare i cetacei, le tartarughe e tutto, e continuano a buttarne, e io continuo a raccogliere.
2: Sì, speriamo che non le buttino più, perché altrimenti creano veramente, come dici tu, dei problemi. Il tuo scopo è anche quello di sensibilizzare l'opinione pubblica.
1: Sì, è solo quello.
2: È importante. Bravo, bravo.
0: Ecco, speriamo che questo, anche questo, con questa sera, si allarghi un po' di più, no? Che non rimanga, diciamo, perché ecco, il territorio è abbastanza grande, cioè abbiamo mari bellissimi. E infatti adesso, pensando un po' agli esseri che stanno nelle acque, cioè appunto a causa di questi maledetti, cioè rete, cioè tutto il materiale che può danneggiare, se non anche uccidere, no?
1: Che poi diventano anche microplastiche, perché in pratica mangiamo più plastica che pesce, quindi...
0: assolutamente vero.
2: Ormai la plastica per smaltirla dicono che ci vuole tanto tempo.
1: Molto tempo, certo. molti anni.
0: Ma poi questo materiale come lo porti? Cioè, con un mezzo, ovviamente, cosa fai? Lo lasci lì?
1: Qua sulle strade un po' carico sulla mia macchina, un po' porto al lavoro, un po' avviso il sindaco che l'ho messa lì. Oppure ci sono dei miei amici che fanno gli spazzini, guarda, ho messo quella roba lì, le gomme, così là sugli scogli la butto io, se no i bagnini mi danno una mano a recuperare.
0: Ma quindi quando ti vedono in giro ti riconoscono, no? E dici guarda, è lui, no? Sicuramente
1: sì, diciamo che sono diventato umilmente virale, la cosa io non dico di avere cambiato molto, però qualcosa
0: che questo sia un messaggio per tutti, che si capisca un po', perché ci viviamo noi, non è che dice noi dobbiamo lasciare, cioè, capito, è una cosa nostra, ci appartiene. Quindi Anna, prego, vai, se hai altre Gemma, non so.
3: Eccomi,
0: se hai altre.
3: Okay. Ciao, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
3: Allora, io parlo da Bologna e diciamo che Riviera conosco molto bene, romagnola.
1: Io ho la malattia della Romagna, senza la Romagna non posso starci.
3: È unica Romagna. Poi ti posso dire anche che giustamente penso che Romagna neanche tanto sporca, perché vedo che abbastanza spiaggi puliti, a parte magari zone come dici te, sulle scogli, dove ci sono magari quelli che
1: c'è il peggio.
3: Sì, coltivano cozze o tutt'altro, magari può essere che scappa qualche rete, qualcosa, però in realtà io vedo spiagge tutti puliti abbastanza.
1: La situazione è migliorata tanto,
3: prima. Secondo, poi penso che se tutti cittadini faressero quello che fai tu, sarebbe nostra vita forse migliore, sarebbe futuro migliore e tutto andrebbe bene. Però quello che mi interessa, l'ho sentito, che e ti alzi presto, poi torni tardi, e la tua famiglia com'è? Cioè, sono tua moglie, tua famiglia com'è?
1: Anche io volevo fare a casa si lamentano che qua che là, però alla fine vado quando dormono e torno quando dormono, quindi non si possono lamentare.
3: Ma no!
1: Ritornando a una cosa...
3: Stai in vacanza, come parti? Spiegaci un po', se vai in vacanza cosa succede?
1: Succede che... magari mi alzo alle 4 del mattino, poi torno alle 7, 7 e mezza, ancora dormo. Mio figlio,
0: ma non è che magari
3: dopo torni la sera.
0: Non è che magari andando in vacanza, Simone, cioè abituato ormai a non vedere sporco, se cominci a vedere qualcosa in giro, vai e tacca, lo prendi e lo prelievi. Cioè, io ti immagino così, poi no? Un pochino. Vero?
1: E io dico sempre: il mondo è anche mio, e voglio il mondo pulito.
0: Pulito.
1: E ritornando a una cosa, adesso fino a 10 anni fa, uno era un extraterrestre se raccoglieva una latina. Adesso fortunatamente è diventata, è esplosa molto di più la cosa, nel senso che non sono solo io e altri 100 che puliscono, ma siamo milioni adesso, perché c'è tanti gruppi, tanta gente che ha preso la mania di farlo.
0: Sì, ma adesso diciamo che a stagioni, per esempio io so che alcuni comuni si organizzano, per esempio nel mese di maggio o aprile, insomma fanno le pulizie delle spiagge, giusto per fare un po' di, no? Un pochino, ecco, almeno in alcuni, soprattutto al sud, ma non è questo, non si risolve così, bisogna tenere pulito tutto l'anno, cioè 12 mesi all'anno. Ma poi soprattutto a proposito di spiagge, so che molti turisti sulle spiagge libere, insomma, fanno un caos, no? Lasciano
1: un caso. Bisognerebbe partire dalle scuole, tirare un po' le orecchie a Montecitorio.
0: Esatto, bravo. E poi magari anche i genitori devono abituare i bambini a non buttare nulla dal finestrino, cose che ancora purtroppo accadono. E quindi cominciano a vedere i bordi delle strade tutte di più, che poi possono causare anche danni agli autisti, alle macchine, cioè, insomma,
1: è successo che come io avevo lo scooter, poi adesso non ce l'ho più perché avevo fatto un incidente, e a me è capitato che in una serata di vento, io sono, guarda, la Paulese sono proprio qua davanti, io sono zona Castello Peschiera Borromeo, il vento ha mosso un sacco della spazzatura in mezzo alla strada, io andavo 80 e passa all'ora, lo scooter mi è passato proprio un centimetro dalla ruota, se lo prendevo mi ammazzavo.
0: Prego Anna, vai,
1: ecco qua.
0: Ok Anna,
1: prego.
0: Sì.
3: E poi ti voglio fare complimenti della tua canzone, perché a me, come parlavo prima delle quinte, mi ricorda quel film degli anni 70-80.
1: Vi ringrazio. Adesso con tutti questi complimenti devo prendere del lei o del voi. No, scherzo, sto scherzando. No. Io ho deciso tardi di fare... Insomma, innanzitutto voglio salutare Nicola Ursino, che ha arrangiato tutta la musica, che è un genio della musica, e quel giorno c'era anche Valentino Pero, che saluto, che è un cantante di Gatteo che ha fatto 30 canzoni così, e poi colgo l'occasione di salutare Gianni Drudi e Beto Baia, il Ciappa la Galegna, il re dei tormentoni romagnoli. E no, Bacchespani, io mi è sempre piaciuto cantare, ma non ho mai pensato di fare una canzone, perché proprio lo spazzino mi ha assorbito, no?
0: Sì.
1: E a un certo punto, un mese fa, questa canzone è nata in fabbrica. La canticchiavo, mi trapanava il cervello, ho detto: se non la produco non me ne libero più.
0: Cioè, avevi già le parole, avevi già le note, insomma, le note.
1: Sì, continuavo nella testa, ma poi finivo con Bacchespani perché non riuscivo, non sapevo che cosa dire, una parola inventata, no? Dopo scrivo il testo, ho detto: ma come la metto nel testo? E allora ho inventato questa parolina magica e ho fatto il testo.
0: Sì.
1: Adesso verrà fatto il video poi.
0: Ah, ecco, a proposito del video, quando lo vedremo? Cioè,
1: sì, allora Mi hanno detto che dal 10 maggio dovrebbe andare su tutte le piattaforme.
0: Ok, quindi per trovarlo, perdonami Simone, dobbiamo scrivere Simone Riva Bacchespani.
1: Bacchespani. Così mi hanno detto, preghiamo. Però comunque il video verrà fatto sicuramente il 14 maggio, che Nicola Ursino viene giù dal Piemonte, Revello. Lo facciamo e poi tempo qualche, non so quanto ci vorrà, lo monta e sarà su YouTube. Sì,
0: non
1: sì.
0: So se mi è sfuggito, ragazzi, ma Bacchespani, non pare che non sappiamo la motivazione di questo nome, Bacchespani.
1: Sì, quando io nel mio nella mia melodia mentale, sì, concludevo la canzone con, non potevo concludere con Pannolino, mi veniva Bacche Spani perché non lo so, suonava, l'ho inventata
0: io,
1: così,
0: no? Ok, quindi no, ecco, mi ricordi Prison Call Nancy Nanciuso, che non ha nessun significato, quindi Bacche Spani,
1: oppure quel Phil Collins lì,
0: sì.
3: Pensavo che era una parola romagnola,
0: infatti anch'io dico forse avrà significato qualcosa, invece no, Bacche Spani.
1: Poi l'ho trasformato in una parola magica, diciamo, di sensibilizzazione, certo, come se fosse, non so, un po' le parole di Harry Potter per agire su qualcosa, per darsi la carica su qualcosa.
0: Ma secondo me, sai Simone, convinto, allora, noi ti garantiamo una cosa sicura, Simone, praticamente questo, che tra non molto noi portiamo fortuna. È garantito, ormai è statisticamente provato. Cioè, su questo non ci sono dubbi, stai sereno. Perché non so quando, ma presto riceverai qualche cosa, magari qualcosa che desideravi, non sappiamo cosa. Se ti ricordi che è causato anche da questo flusso magico, infatti stavo pensando che tu meriti un riconoscimento.
1: Sì,
0: ma io parlo di un riconoscimento ufficiale, cioè non semplicemente dal comune, c'è qualcosa a livello un po' più, no?
1: Ah sì, no, io ho ricevuto già 20-22 riconoscimenti ambientali, anche il pallettone d'oro a Milano.
0: Hai visto, però.
1: Quindi sì, però ci vorrebbe, ma sono cose che poi
0: ci vorrebbe qualcosa di tosto, no? Bello un po' più, che magari possiamo leggere.
1: Andiamo da Mattarella.
0: No, ma succederà qualcosa, succederà.
3: Ti volevo chiedere anche, sì, ma turista spazzino, chi che l'ha inventato questa parola?
1: Turista spazzino l'ha inventato Ermanno Pasolini, che è un giornalista molto tosto del Carlino, lui ha un curriculum gigante, è uno che è andato a intervistare Maradona, Macron, qui e là, insomma un personaggio. In Romagna ha anche il Guinness dei primati, no, ha il Guinness dei primati di tutti gli articoli tenuti via, sì, è un personaggio mostruoso, fantastico, una persona incredibile, l'ha inventato lui. E perché era nato come turista ecologista nel primo articolo, poi non andò bene perché ecologista era, insomma, troppo perfetto, io inquino anch'io, allora è andato sullo spazzino, ma abbiamo tenuto spazzino perché non volevamo che fosse considerato un lavoro di serie B,
0: sì, sì,
1: e allora ce la siamo tenuti, come per dire, no, lo spazzino è un lavoro di serie A come tutti.
0: Certo.
3: Sì, beh, certo, giusto. Ma tu giri solo in Romagna o ti sposti anche da altre regioni?
1: Negli anni ho fatto la Liguria, un po' l'estero dei viaggetti che ho fatto, andavo in giro a pulire la mattina, non so, in Egitto, quella. No, prevalentemente la Lombardia, tutto quello che mi capita tiro in Lombardia, non so, l'Adda, la Muzza, il Po, così, le montagne, la

0: ok. Anni? Quanti possiamo anni chiedere quanti anni?
1: 10.
0: Ma ti dice sì, qualcosa, papà? Sei poco a casa oppure fai bene o che ne so?
1: No. Tutto ok. Niente, anzi, molto contento.
0: Scommetto che magari a scuola no, dice: ah, questo è il figlio di Simone, sì, del turista spaziale.
1: No, la cosa è. Non
0: è così,
1: non ne diciamo, parla quasi mai nessuno.
0: Ok. Vabbè, da questo momento succederà qualcosa di grande e di forte. Stai tranquillo.
1: Speriamo che Bacchespani diventi un tormentone. Allora, poi il video Bacchespani, sarà.
0: Bacchespani, sicuramente. Sì, Bacchespani, sicuramente. A parte che lo sentiremo anche. Magari soprattutto quando c'è un pochino, sai, quando uno c'è un pochino il malumore, no, quella cosa. Allora, tac, vai con Bacchespani e ti senti già meglio.
1: Sì, che poi la canzone sentita per il telefonino è, ma quando l'ho sentita nello studio di Nicola Orsino è molto, diciamo,
0: a proposito del telefonino, ma tu sai che mi stai quasi la dovremmo utilizzare anche un po' come suoneria, no? Cioè, ti sta chiamando.
1: Sì. È proprio un tormentone, sì.
0: Infatti, è vero, possiamo farlo. Poi andremo a vedere anche il video. E il video come si presenta più o meno? Cioè, cosa ci vuoi raccontare?
1: Il video viene fatto qua a Peschiera. La canzone parte, ma perché sempre un imbecille c'è, si basa sui rifiuti. E poi io e altri chi c'è tiriamo via i rifiuti. E poi una signora che, siccome è basata sull'indifferenza altrui ma anche sul suo posto, una signora che magari non ce la fa a portare due casse d'acqua, tutti passano, la guardano, nessuno gli dà la mano, e poi c'è chi le aiuta. E un mio amico Giuliano, che saluto, che lui poi è cugino dell'astronauta Vittorio, una curiosità se qualcuno ha piacere di sentirlo. E fa finta di essere caduto. È un po' come le vignette che ci sono sui social, avete presente quando uno sta annegando tutti quei telefonini?
0: Sì, a fare il video invece di aiutare.
1: Ecco, una roba simile, e finisce
0: mossa.
1: Così.
0: Esatto, come
1: sì, ormai poi finisce. Il finale ce lo inventiamo al momento, sarà carino, okay. Dai.
0: Certo, allora ricordiamo.
2: I romagnoli sono sempre ingegnosi.
0: Sì, vero. Cioè, chiaro. Vero. Anche perché dobbiamo dirlo, perché in Romagna sono nati davvero grandi nomi, grandi personaggi dello spettacolo, della musica soprattutto, cioè non si scherza.
1: Sì.
0: Abbiamo davvero.
2: Io ogni anno, Emanuele, sì. Vado, io preferisco, le volte vado a.
0: Sì.
2: Lido di Spina, che mi piace molto perché lì c'è più pulito un pochino di me. Se no vado a Vallugola, che mi piace molto, che è una spiaggetta piccola. Tu penso che conosci, Simone, Vallugola, no?
0: Quindi.
1: Non ho capito, scusami.
2: La dove? Vallugola, conosci?
0: Vallugola?
1: L'ho sentita.
2: Ah, okay. Non conosci Vallugola?
1: No, andrò a vedere.
0: Un'occhiatina questa volta ce la va a fare, dai.
2: Con tutto pare che giri lì in Romagna, non
1: sa neanche. Però è gigante la Romagna.
0: Certo.
2: Quello è vero.
0: Poi magari può anche darsi che lì. Poi può darsi che lì.
2: Il mare è lì vicino.
0: Ma può darsi.
1: Conosco tutte le rocche lì: San Leo, Verucchio, Sant'Arcangelo, Lago di Qua. Cos'è?
2: Io ho visitato
1: Lago di Ponte.
2: Sì, è bello.
0: Comunque può darsi pure che magari lì è un posto un po' troppo pulito per lui, no? Cioè, intanto facciamo piazza.
2: Ma allora, la spiaggia di Vallugola è molto carina e pulita, è vero, perché sai cos'è? Lì, se tu lo vedi, non so se qualcuno ha visto di voi il film Riccione.
1: No.
0: Sì, Riccione, ma di un bel po' di anni fa,
2: lì,
0: giusto?
2: Lì comunque un pezzo di film hanno fatto là.
0: Ecco, vedi.
1: Mi documenterò.
0: Certo. Basta dare un'occhiata.
2: Bene.
0: Simone Riva.
2: Molto perché è molto pulito.
0: Certo. Simone Riva con. Sì, Anna, prego. Vai, se deve dire qualcosa.
2: Dillo.
0: No, stavo dicendo, appunto, stavo ricordando ancora la canzone, perché dobbiamo tenerci su questo brano e anche il video, che poi sono curioso, siamo curiosi di andare a vedere e divulgare anche sulle nostre pagine. Per chi volesse, eventualmente, Simone Riva lo troviamo sui social, su Facebook, giusto?
1: Sì.
0: Per chi volesse, eventualmente, insomma, anche sapere qualcosa, lì c'è anche un po' di immagini. Ci sono anche articoli dei giornali dove ne hanno parlato tantissimo.
1: Li ho tenuti.
0: Esatto, bravo, bellissimo. Comunque presto riceverai, stai sicuro, una bella news che ti farà piacere. Il flusso magico. E l'augurio nostro, ovviamente, che vi auguriamo davvero un successo nella canzone, che sarà sicuramente di compagnia quest'estate.
1: Speriamo,
0: dai. Allegra, certo. Noi comunque l'ascolteremo anche in radio, spesso la mandiamo.

0: Anche per tenerci un pochino, no?
1: Grazie,
0: il morale
1: grazie.
0: Su, lo dobbiamo fare. Va bene, Simone, se vuoi salutare qualcuno, non so chi c'è in ascolto, qualcuno in questo momento che ti ha dato una mano sia nel tuo percorso lavorativo oppure qualcuno che musicalmente, non lo so, lo salutiamo noi anche tutti insieme, dai, ok?
1: Ma sì, io saluto, sì. Preferisco salutare tutti quelli che mi conoscono e a voi vi ringrazio veramente infinitamente.
0: Ma, tranquillo,
1: di quello che avete fatto per me.
0: No, noi non abbiamo fatto nulla.
1: Super
0: noi...
1: gentili, super.
0: Noi ti stiamo dando, diciamo, ecco, un pochino di più spinta perché hai bisogno di un riconoscimento che io mi aspetto che accada.
1: Oh, speriamo, dai.
0: Parlo sempre a livello nazionale. Come, Gemma?
2: No, dico che merita tanto, Simone,
0: esatto.
2: Proprio per la bella
0: sì.
2: persona che è.
0: Esatto.
1: Grazie, grazie, allora, Enrica.
2: Secondo me, Simone, se non avessi la possibilità di andare nelle scuole...
1: L'ho già fatto!
0: Ecco. Vedi?
1: Bravo. Sì, sì, l'ho già fatto e sto premendo per farlo, ma siccome non è ancora una cosa... Che è comune,
0: sì.
1: E sto cercando di martellare anche altre classi così e via.
2: Ecco. Quindi anche questo speriamo che vada tutto a buon fine e che ci siano belle notizie sempre di più per il futuro e che la canzone ovviamente andiamo a vedere, condividiamo il video, l'ascoltiamo, perché è importante.
1: Così. Grazie mille. C'è anche poi la canzone che aveva fatto Valentino Pero, Turista Spazzino, l'anno scorso. Una l'ha fatta Salviamo l'Adriatico, che Beto Baio, un mio amico di Ivo d'Ospad, è un ragazzo di Savignano,
0: sì.
1: Michael Smancini, che saluto. Savignano Mare, lui ha una pizzeria, ha fatto un video, Gettar poi nuoce, c'è anche quello, ecco,
0: okay.
1: Da vedere.
2: Andiamo a vedere tutti i video.
0: Assolutamente
2: sono
0: sì.
2: Molto, molto belli.
0: Assolutamente sì.
1: Ecco. Grazie.
0: Lo faremo e invitiamo tutti quanti che ci stanno ascoltando, che sono in tantissimi ovviamente, in tutta Italia, anche oltre, ti stanno ascoltando, anche gli italiani in Spagna, pensa, no? In quell'angolino dove è sempre bello anche il clima. Va bene, Simone, sì. Ti salutiamo per il momento, ti salutiamo così.
1: Grande saluto.
0: Mi raccomando, continua sempre così. Intanto, vabbè che noi
1: grazie.
0: Lo andremo a leggere se accadrà qualcosa di grande come ti ho già anticipato,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Lo ricorderei.
2: È un bel esempio per tutti.
0: Esatto, quindi... Simo, allora facciamoci una promessa: se accadrà quello che ho detto o qualcosa di simile, ti rivolgiamo di nuovo in diretta, così come questa volta, per raccontarci il tutto, va bene? Okay?
1: Anche se non accade lo faremo lo stesso.
0: Lo faremo lo stesso.
1: Ma speriamo che accade.
0: Ma soprattutto se accade, certo.
1: Sì,
0: grazie.
1: Va bene.
0: Va bene, grazie di cuore Simo, noi ti salutiamo,
1: buona
0: è stato davvero
1: tutti.
0: Un piacere.
1: Grazie infinite.
0: Grazie, ciao Simone Riva, ciao.
1: Grazie.
0: Il turista
1: grazie.
0: Spazzino, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Perfetto, simpatico, frizzante il nostro Simone, no? Ci voleva davvero,
2: sì, davvero.
0: Questo.
2: Proprio frizzante, energia.
0: Ecco Anna, uno per ogni regione, che dici? Sarebbe una bella idea, no?
3: Sarebbe già una bella cosa.
0: una bella cosa.
3: Ti mancano.
0: Certo.
3: Sai cos'è che sto pensando? Potevamo farlo lasciare un saluto a Radio Isola che non c'è.
0: Ah, e vabbè, questo magari in seguito vediamo un attimino.
3: Facciamo la prossima volta,
0: tranquillo. Va bene, noi ci sentiamo dopo, facciamo la pausa perché abbiamo tanta okay. bella musica e poi ritorniamo con le rubriche. Ok? A dopo ragazzi, ciao.
4: È il buonasera con Emanuel. Ancora a tutti.

0: Yendi con Love Is Not Hard to Find qui al Buonasera con Emanuele. Tra poco collegamento con le nostre rubriche. Beh, si incomincia sempre con le news con Gemma e si prosegue. Questa sera manca Simonetta, avremo sicuramente anche dopo Luigi. Intanto salutiamo Gianni che ci manda un paio di vocali insieme, quindi l'andremo a sentire se siete d'accordo. Gianni Vendemmia dal bar Rendezvous, vediamo un po', Portico di Caserta. Se la regia è pronta, vediamo un attimino che sentiamo. Ok. Allora, il volume qua è basso, mi pare. Vediamo un attimino se riusciamo ad alzarlo. Ok, un attimino, ecco qua, vai regia.
1: Anche io ascolto Radio L'Isola che non c'è. Baci e abbracci da Gianni Vendemmia degli Angels of the Night di Caserta. Saluti al Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta e un grande abbraccio ad Emanuele Scida.
0: E però, vediamo.
1: A breve mi sentirete con il Buongiorno con Emanuele.
0: Ok, ringraziamo quindi Gianni Vendemmia del appunto ci comunica quindi questa news in anteprima che noi ringraziamo e salutiamo, poi più tardi faremo ancora un altro salutino. Nel frattempo andiamo con la musica, potete farlo anche voi al 331 82 80 843.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Breaking news. Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Anche in Giappone le imprese aprono alla settimana lavorativa di 4 giorni. L'obiettivo è di consentire ai dipendenti di equilibrare maggiormente la vita familiare a quella professionale ed eventualmente ampliare le loro competenze. Infatti, un numero crescente di aziende giapponesi sta adottando la settimana di 4 giorni lavorativi come possibilità per i dipendenti che sono intenzionati appunto a equilibrare maggiormente la vita familiare a quella lavorativa o che necessitano di tempo per aggiornare o ampliare le loro competenze professionali. Questo lo riferisce appunto la stampa giapponese, secondo cui molte aziende considerano appunto questa opzione un aiuto per attrarre nuovi talenti o mantenere quelli esistenti. L'ultima tra le grandi aziende giapponesi ad avere sposato questa iniziativa è proprio la Panasonic Holding Corporation. La holding industriale ha infatti annunciato che la settimana lavorativa di 4 giorni verrà messa a disposizione di alcuni dipendenti entro la fine dell'anno fiscale appena iniziato. Il governo giapponese ha incoraggiato la riduzione dei giorni lavorativi nelle linee guida di politica economica varate appunto lo scorso anno. Tra le aziende che hanno già diramato annunci analoghi a quelli di Panasonic figurano Hitachi, Mizuho Financial Group e Fast Retailing. E passiamo alla seconda breaking news. La seconda breaking news riguarda Mr. Facebook. Mr. Facebook, sapete dov'è? È in visita a Torino. Il presidente di Exxon e di Stellantis, John Elkann, ha accompagnato il capo di Facebook, Mark Zuckerberg, e la moglie Priscilla in visita, pensate un po', al laboratorio dell'azienda Peirano fondata nel 1915 a Torino, dove i due hanno potuto degustare le famose praline torinesi. La visita è rimasta riservata finché lo chef del cambio, Matteo Baronetto, ha postato una foto presso il celebre ristorante. Zuckerberg, invitato da Elkann a Torino, ha fatto anche poi una visita lampo al Museo Egizio. Quindi chi passa, chi si trova appunto per Torino, troverà appunto Mark Zuckerberg anche in occasione poi dell'Eurovision Song Contest che inizierà a breve, fra pochi giorni, e si pensa che anche lui possa fare qualcosa, delle manifestazioni, delle innovazioni. E la terza breaking news invece riguarda una curiosità. Pensate un po', non tutti sanno che nel cuore di Roma, di fianco al Colosseo, si possono trovare dei laghi sotterranei. Intorno al 54 secolo d.C., in questa area iniziarono i lavori per la creazione di un grande tempio dedicato all'imperatore Claudio, costruito appunto per volere della moglie Agrippina. Tanti anni fa, sotto al tempio, vennero, pensate un po', scavate delle gallerie per l'estrazione del tufo e della pozzolana. Sui muri, infatti, ci sono dei cavi elettrici. Probabilmente, pensate un po', questi spazi vennero utilizzati anche come rifugi durante la Seconda Guerra Mondiale. Percorrendo questi grandi cunicoli si raggiungono i laghetti sotterranei. Sul soffitto ci sono delle stalattiti create dallo gocciolio dell'acqua. La temperatura interna è di 12 gradi. L'acqua dei laghi, pensate un po', è 1,70 m in altezza. Questi specchi di acqua si sono creati in seguito agli scavi per l'estrazione della pietra, al di sotto del livello della falda acquifera. L'acqua, dalle analisi effettuate, pensate un po', è risultata pura e cristallina. Verrebbe proprio la voglia di farsi un bel bagno in queste acque, in questo luogo appunto senza tempo. Pensate un po', per chi fosse interessato, le visite vengono organizzate da Roma Sotterranea ogni venerdì, sabato e domenica. Il biglietto costa 12 euro, quindi io sinceramente sono venuta proprio a conoscenza di questi laghi e mi hanno molto molto incuriosito. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking news.

0: piaceri belle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
1: Ed eccola qua, ciao Anna, di nuovo con noi.
2: Ciao, eccomi qua, ciao.
1: Ok.
2: Allora, stasera abbiamo, come abbiamo parlato prima, abbiamo il nostro famosissimo brand che è Trussardi.
1: Ah.
2: Penso che conoscono tutti, però come è nato e come si è creato questa azienda penso che conoscono in pochi. Abbiamo parlato un pochino domenica, però non penso che tutti quelli che ascoltavano domenica
1: ci ascoltano.
2: Certo,
1: c'è chi ascolta
2: ancora.
1: Di giorno, c'è chi ascolta di sera.
2: Infatti, quindi noi lo ripetiamo, nostra rubrica, e a me mi fa piacere molto, diciamo, far conoscere tutti i brand italiani, come sono stati creati, come sono partiti e tutto il resto. Come sappiamo, tutti una volta si è partito tutti da niente e poi si sono diventati e si sono ritrovati quelli che sono. E stessa cosa anche i Trussardi. E parliamo di Dante Trussardi, che ha fondato un'azienda diciamo nel 1911. E non, cioè, in realtà mi sono espressa male, perché non era neanche un'azienda, era un laboratorio, ok? È creato a Bergamo, è stato creato sto laboratorio per produzione di guanti in pelle che si vendevano diciamo in Italia, non erano conosciute all'estero, ok? Si vendevano sul territorio, erano di grande qualità, tutto il resto. Durante la seconda guerra mondiale l'azienda forniva anche proprio guanti all'esercito italiano, pensa un po'. E quindi diciamo che si è fatti conoscere, si è fatti così anche pubblicità di più.
1: Sicuramente.
2: Poi l'azienda è stata rimandata, come sanno tutti, da fratello a fratello, da figlio a fratello, e poi è andato sempre nel... c'è stati divisi anche alcuni percentuali di aziende, perché poi l'azienda è cresciuta, si è ricreata di più, sempre di più, si è allargato molto, e quindi è stata divisa anche in alcuni percentuali fra i fratelli, diciamo, e figli, ok? Però comunque sempre rimasta nella famiglia di Trussardi. È partita, che si è allargato molto negli anni 70, quando è rientrata una moglie di Nicola, che era Maria Luisa Durante, e lei, diciamo, un pochino stravolta il marchio di Trussardi, perché l'ha inserito abbigliamento femminile e maschile e anche profumi.
1: Sì.
2: E quindi vendevano dopo non so, tipo valigie in pelle, guanti, scarpe, tutti articoli, tutti accessori, abbigliamento, diciamo che è diventata più completa.
3: E quindi in pratica ha aggiunto qualcosa, diciamo.
2: Lei l'ha inserito, diciamo, non più qualcosa, tante cose. Sì, l'ha inserito tante cose.
3: No,
2: poi
3: tutte aziende, diciamo, sono partite poi anche a...
1: Ma comunque, infatti, se noi vediamo oggi, no, tutti gli stilisti, che normale sono, sì, dovrebbero essere solo per la moda, diciamo, abiti, non so se è il termine,
2: sì,
1: giusto, no? Però poi alla fine danno sempre il marchio agli occhiali o anche a altri oggetti, a tutto quello che sta comunque sempre intorno alla persona.
2: Completano.
1: Sì.
2: Sì, sì. Poi nel 1986 loro hanno lanciato anche Jeans Trussardi, non so se,
1: sì,
2: voi vi ricordate,
1: sì,
2: che è diventati famosissimi.
1: Beh,
2: poi c'è, come dicevi Emanuele, dopo occhiali, tutto il resto. E invece Trussardi l'hanno inserito non solo vestiti, hanno inserito anche, diciamo, biciclette, orologi, tutti articoli sportivi anche.
1: Ah, anche poi, biciclette di Trussardi.
2: Certo, hanno anche biciclette. Biciclette, sì sì. Poi hanno a Milano anche un ristorante e un negozio di prodotti dolciari, tipo una pasticceria.
1: Il ristorante di Trussardi mi mancava, questo, cioè non veramente.
2: C'è a Milano, sì.
1: Sì. Non so come, non mi è mai capitato di sentirlo.
2: Vicino Teatro La Scala.
3: Ed è quindi proprio.
1: E che livello?
2: Un bar e un ristorante.
1: Ma sì, diciamo che è particolarmente di un certo calibro, o diciamo comunque.
2: Beh, direi.
1: Sì.
2: Direi, no? Se no non si poteva distinguere, no?
1: Sì.
2: Ecco, direi. Poi ultimamente, diciamo che conosciuti, si sono fatti molta pubblicità anche con Michel Hunziker, perché con Scandalo che fu con diciamo suo marito,
1: sì,
2: hanno fatto una bella pubblicità con Tommaso, giusto?
1: Sì.
2: Ora gestisce moltissimo la mamma di Tommaso, perché è diventato Trussardi S.P.A.
1: Quindi,
2: diciamo, negli anni di oggi, e gestisce molto Maria Luisa Gavazzetti, che è la, diciamo, la mamma di Tommaso.
1: Sì.
2: E poi sempre c'è Tommaso che gestiscono l'azienda.
1: Chiaro.
2: Sì, vabbè, sì, insomma.
1: E poi c'è la Michelle che, insomma, fa
3: sì, esatto.
1: Perché
3: quello
1: lei,
3: che è affascinante,
1: perché
3: che
1: lei infatti Michelle, ho sentito, l'hanno anche definita Michelle anche imprenditrice, no? La Michelle. Imprenditrice. Adesso non so se lei stessa, mi pare che abbia qualcos'altro, forse, non so bene. No, perché è la moglie di Tommaso, diciamo, Trussardi, no, però per sé forse ha fatto qualcosa, non ho capito bene, vabbè, comunque. Insomma, dai, un bel, ho detto Michelle perché mi è simpatica, non so se ve ne siete accorti.
2: Sì. Guarda, io adoro Michelle.
1: Sì, lo so.
2: Ma per me è proprio.
1: È quella che è, no? Completa, insomma.
2: Sì, completa, sì, perché poi. No, ma anche c'era un periodo che Striscia Notizia l'avevano cambiato altre persone, per carità.
1: No, però lei, ecco, è tagliata.
2: Ha quel brillantino in più.
1: Non, cioè, tu, secondo me, a proposito, questa trasmissione televisiva non possono farla tutti, Secondo me no,
2: sì,
1: non è di tutti.
2: Sì, sì.
1: Poco tempo fa c'è stata anche un'altra coppia che, insomma, quasi quasi per poco nemmeno più guardavo Strisce perché non mi piaceva più, no? Perché ti capita quella cosa,
2: questa cosa lì.
1: Ecco, sì. Invece, quando ci sono queste coppie come la Michelle e Jerry, che vanno perfettamente, si vogliono bene comunque, perché sì, sono amici, sono tantissimi. Io ho seguito un'intervista di Michelle dove con un saluto che ha fatto appunto Jerry da lontano, lei ha visto anche le lacrime,
2: si
1: vogliono un mondo di bene. E poi ci sono anche le altre coppie, quelle ovviamente storiche, no?
2: Ma io penso che a Michelle non c'è nessuno che non vuole bene, perché è molto solare,
1: ma come fai a non volerle bene? A parte che ha attraversato anche un po' qualche anno fa, ha attraversato anche un periodo, no? Quando si trovava.
2: Ma tutti ce l'hanno loro, loro hanno loro periodi come anche.
1: No, perché
2: voi
1: si è trovato in una setta, mi pare. Non so se è con
2: sì,
1: una setta.
2: Ma sì, ma questo era un periodo dopo Romazzotti.
1: Dopo Romazzotti, diciamo, sì, appena dopo, sì, infatti.
2: Sì.
1: Comunque, dai, là,
2: fa,
1: ecco, Tommaso ha visto bene Tommaso Trussardi, insomma. Chiaramente. Beh, anche se ovviamente quando si è nel mondo dello spettacolo ci si parla sempre, si deve sempre parlare, quindi si inventa un po' di tutte, si stanno lasciando, si sono lasciati, e così per fare le copertine, no? I giornalisti ne inventano sempre.
2: Diciamo che Michelle Hunziker non è mai stata anche nel mondo di spettacolo di questo ruolo, è sempre quello che le è accaduto e basta. Lei
1: sì,
2: non ha mai
1: infatti,
2: giocato,
1: non ne ha fatto uno
2: vita
1: show
2: privata,
1: sì, assolutamente,
2: con spettacolo,
1: certo.
2: Per quello che mi piace molto, perché non, diciamo, aveva sempre un pochino di privacy, cercava sempre non di, però certe cose non si possono nascondere, certo, giustamente, perché certo, personaggi come loro non si possono nascondere.
1: Assolutamente.
2: Però hanno fatto comunque, come diceva appunto, della nostra serata, del nostro brand, hanno fatto Michel Hunziker, ha fatto pubblicità tantissima, sì, a Trussardi, perché con questo scandalo, come sempre succede, vabbè, erano già brand famosissime, non avevano bisogno di più pubblicità e tutto il resto, però non guasta mai, come si dice, giusto?
1: Sì, certo, cioè, assolutamente sì.
2: Anche scandalo fa la pubblicità, e quindi si è fatto tantissimo. Sì. Diciamo, bene, ero più contenta se facevano un'altra pubblicità, non so, magari ero più felice a posto di questa, però...
1: Ebbene, Tommaso Trussardi, famiglia Trussardi, grande nome, grande marchio, storia anche questa, sì, che fa parte dell'Italia, quella della moda, della bellezza, perché siamo conosciuti fra tante cose, soprattutto di questo, in tutto il mondo, insomma, dobbiamo,
2: certo,
1: siamo orgogliosi, siamo orgogliosi. E grazie a quest'angolino dedicato, appunto, creato da Anna, condotto e curato da Anna, appunto, con questo dolce ribelle che ci racconta un po' storicamente.
2: Io cerco di raccontare la storia, certo, di ogni brand, e poi alcuni magari piace, alcuni no, alcuni
1: vabbè, quello non c'entra,
2: vogliono sentire, non lo so, ma io penso che, come per me, è bello scoprire ogni brand, come è nata, sì, e da dove partite, cosa, come hanno cominciato, e proprio che articolo magari anche era di partenza, perché, certo, come si sa, come si vede, non tutti sono partiti con, come finiscono, diciamo, produrre dopo tutto, come dicevi te prima, tutti partiscono sempre con un articolo, due, certo, poi dopo inseriscono, certo, tutto l'altro, vanno avanti.
1: Bene, Anna, noi ti aspettiamo alla prossima del Buonasera con Emmanuel. Niente, quindi poi ci racconterai che cosa, perché non sappiamo che cosa, no? Che cosa ci...
2: Allora, noi sì, prima ci sentiamo alla domenica.
1: Esatto,
2: poi...
1: e poi ci sentiamo alla buonasera. Bene, a frappè, anche perché avremo il nostro Luigi con i momenti paranormali. A dopo.
4: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti, siamo pronti con i nostri Momenti Paranormali, caro Emanuele, e stasera abbiamo un paio di storie, due o tre storiette che non sono male, partendo subito da una casa stregata. Il fondatore del PIT, questo gruppo che esce molto spesso anche su YouTube, che è sul paranormale, esperti del paranormale, ha comprato una casa in montagna, in zona Biella se non erro, dove ha fatto la sorpresa alla fidanzata, che sarebbe la sua collega, ma la casa l'ha pagata pochissimo, perché chiunque posseda questa casa ha sempre avuto una morte in famiglia, e lui sapeva già che era infestata da qualcosa, e ci è andato a fare un paio di notte con il gruppo suo, e in teoria si dice che ha scoperto che all'interno di questa casa ci viva l'anima di una strega che farebbe, prendendo c'era un taccuino nero dove tu segni il tuo nome e lei faceva apparire la data della tua morte. Un po' titubante questa cosa, un po' strana, però diciamo questo gruppo ha continuato a fare un po' questo delirio su questa cosa qui. C'è chi gli va un po' contro dicendo che è tutto architettato, chi invece ci crede, e anche infatti questi video sono un po' sotto l'occhio del CIT, che sarebbe proprio l'organo che studia i fenomeni paranormali, per vedere se sia veramente tutto organizzato per la questione views su YouTube. Però diciamo che di solito il PIT fa dei video abbastanza simpatici sulla storia, e questa è un po' la storia di questa casa stregata, che poi in effetti ci sono dei fenomeni molto strani, si sente parlare all'interno della casa, si vedono degli oggetti che si muovono. Adesso sarà una strega, sarà un poltergeist, o saranno dei trucchi che useranno loro, questo non si sa, ma nel vederlo di notte diciamo ti dà un po' questa impressione di spaventoso. Poi passiamo a un argomento sempre paranormale, ma più scientifico, parlando degli famosi alieni, che oramai ce ne sono di tanti tipi, ma stanno circolando delle foto che sono adesso state sequestrate e controllate se sono state contraffatte o se no. Foto reali, si parla della prima e della seconda guerra mondiale, perciò stiamo parlando di un periodo un po' difficile da modificare, però se tu attualmente, sempre parlando della tecnologia di oggi, puoi prendere una foto del passato e modificarlo, dove si vedono dei frati abbastanza bassini vicino al Führer Hitler, ma guardando bene questi frati cioè, sembrano dei piccoli grigi, gli alieni, quelli che tutti conosciamo, con gli occhioni grossi, testone. Che si dice che, perché molto spesso si è sempre detto che Hitler era molto attratto da queste cose, esoterismo, magia, alieni, infatti c'era una sezione proprio che lui aveva creato dove si tentava di cercare il Sacro Graal.
3: Ecco, infatti te lo volevo dire, addirittura c'è anche qualcosa, non so se è di scritto, ne fecero anche un film riguardo a questo.
2: Infatti si dice che per un periodo lui questa poi è una leggenda più alta, che l'abbia posseduto, perché si dice chi possiede il Sacro Graal è un vincitore, diventa una persona forte e importante. Infatti c'è il periodo della prima e seconda guerra mondiale, si dice che lui abbia avuto questo Sacro Graal, e si vedono proprio queste foto di questi esserini, sembrano dei nanettini in effetti, con questo saio addosso, ma c'è un paio di foto dove si vedono in effetti il viso, che sembrano esattamente questi alieni, questi famosi grigi, che sono quelli che un po' conosciamo tutti, quelli che abbiamo visto nei film, quello che ci immaginiamo che possa essere un alieno. E adesso queste foto sono proprio, stanno girando da un paio di mesi, però sono sotto osservazione perché, come sempre, a volte ci sono tante fake news su queste cose e stanno controllando in effetti se le foto siano veramente di quel periodo del 42, quante, tra il 15-18 del 42, o sì, le foto sono di quel periodo ma sono state modificate poi attualmente. Questo devono capire, perché, come diciamo sempre, la tecnologia di oggi è abbastanza fenomenale su queste cose. Gli alieni ci sono di tanti tipi, come, cioè, è uscita proprio una lista poi dopo queste foto dei vari alieni in teoria che ci sono nel mondo. I primi sono i grigi, quelli di cui parlavamo, e ce ne sono di vari tipologie: il grigio, il non grigio, il grigio arancione, e poi ci sono i rettiliani, che tutti conosciamo come questi esseri in forma da rettile ma anche umani, e poi ci sono i nordici, che erano un po' dei norreni che noi immaginiamo, il Thor, tutti questi qua. Sì. Si dice addirittura che fossero degli alieni con occhi azzurri, capelli biondi, fisico abbastanza prestante, molto simile agli umani, ma con questi poteri molto molto forte. Siamo sempre lì con la domanda, caro Manuel. Sì, certo, certo. Verità, non verità? Chi lo sa, chi lo sa, però a volte a noi piace girare con la fantasia. E l'ultimo argomento, che più che sembrava molto paranormale, però a volte anche la paura e l'indifferenza della gente fa credere cose che c'era un mito che circolava, che si parlava di una zombie che girava per, se non erro, San Francisco. Si vede un video che c'è questa donna con del sangue che usciva dal ventre, senza i capelli in testa, e urlava, e tutti erano convinti che fosse uno zombie reale, e per la paura o sempre per l'indifferenza della gente nessuno si avvicinava, e per un bel po' di tempo si gridava agli zombie. Invece alla fine si è scoperto che non era altro che una povera ragazza che purtroppo aveva dito al suo ex ragazzo che l'aveva fatto lo scalpo per non farla stare più con nessuno, e poi l'aveva pugnalata e l'aveva abbandonata in strada. In effetti la gente l'aveva presa per uno zombie, però come sempre capiamo che a volte non tutto ciò che si dice in video può essere vero. Sì. Adesso tutti hanno questa paura degli zombie, ma in effetti poi alla fine non è così. Questo era un terzo argomento un po' diverso, ma che sempre andava nel paranormale, perché in effetti per un periodo è girata questa voce.
3: Certo.
2: E niente, questa sera è un po' trascendente.
3: Tanta roba. Sai, stavo anche pensando appunto a quelle cose che mi pare che tu hai anche già detto, oggetti visti, fotografati, anche in un momento che magari non era il periodo, no? Che tipo che sembrasse un cellulare, tante cose.
2: Già pensi ai geroglifici egiziani, proprio nell'antico Egitto ci sono dei geroglifici dove sono rappresentati questi famosi grigi sulle tombe di alcuni faraoni, e in effetti guardandoli hanno la classica faccia, e lì credo che sia un po' più difficile modificare un geroglifico oppure un sarcofago dell'antica
3: qualcosa Egitto. Comunque secondo me c'è qualcosa
2: sì, anche c'è un quadro del XV secolo dove c'è la figura della Madonna, alle spalle c'è praticamente nel cielo, in effetti sembra un UFO disegnato dal pittore di quell'anno, e il quadro
3: a parte sai una cosa, pure mi pare che ci siano anche quadri dipinti originali storici, di roba dedicato insomma a cose cattoliche, no? Cioè in genere il cosantico, c'è la nuvoletta, la Madonna, con le nuvole dietro che sembrano dei dischi volanti, con qualcosa del genere, no?
2: C'è anche un quadro di, se non è, non vorrei dire se mi sbaglio, di Michelangelo o di Leonardo, dove vengono raffigurate nel cielo proprio delle sfere a modi di astronavi, di alieni. Chissà, come nello stesso

0: Però paranormale, cioè, non ti abbiamo avuto nella prima parte perché stavi rientrando, perché ti stai organizzando per quest'estate, dove ricordiamo che Luigi fra le mille cose fa anche l'animatore, insomma, tiene vivace i villaggi, insomma, è stato spesso anche in Calabria, in Sardegna, insomma, se sai, in Puglia, insomma, in tutti i posti dove, capisci, quando uno fa un lavoro, cara Anne, cara Gemma, quando fa un lavoro e nello stesso tempo ti diverti, e cioè bisogna anche,
1: è una bella cosa,
0: fantastico, fantastico davvero, non è di tutto. Ecco, Luigi, per esempio,
2: detto, se fai un lavoro che ti piace, non lavorerai,
0: non lavorerai mai un... esatto, e tu ci sei dentro pure, esatto.
1: E conosci tante persone, vedi tanti luoghi, tanti
0: sì,
1: punti.
0: Ma si diverte,
1: bello,
0: certo,
1: bello,
0: certo.
1: Bello.
2: Io ho vissuto quasi 3 anni, non quasi, ho vissuto per 3 anni in Egitto con questo lavoro, senza mettermi a casa. E ho conosciuto bene quel mondo, mi sono avvicinato molto a conoscere delle cose, anche lo stesso Corano, per capire un po' come funzionava tra il Corano e la Bibbia. Vi posso dire, alla fine è il Corano e la Bibbia,
0: sì.
2: Un po' messo in modi diversi, ma
0: sì, esatto, anch'io sono
2: quello che ci dicono molto spesso.
0: Sì, sì, è vero. Io ho sentito, bravo Luigi, hai detto una cosa, io ho avuto il piacere di stare per motivi di lavoro con uno di origine, insomma, orientale, arabo, eccetera. Era questo qua, un ingegnere, insomma, poi stavamo insieme e si chiacchierava. Ed io, dato che sono stato sempre un fannullone nel leggere, vai a leggere il Corano, no? Dice, parlami, insomma, ogni volta che stavamo lì mi diceva, no, un po', perché lo conosceva molto bene. E mi sono rimasto affascinato, che poi alla fine dico, infatti lui lo diceva, questa, la Bibbia, mi diceva sempre, era contenuto nel Corano, cioè praticamente, ecco, era un libro che poi ovviamente poi se lo si racconta,
2: sì, perché
0: in tanti
2: modi. Stesso Allah non è altro che Dio,
0: esatto, sì, sì,
2: Gesù.
0: Sì, sì, è così. Fantastico, fantastico davvero. Luigi, l'avremo quindi alla prossima? Anticipazione di qualcosa, Luigi? Non lo so.
2: Abbiamo ancora un po' di storie che sto seguendo, sempre su queste apparizioni di questa famiglia che abbiamo già parlato, di questa bambina che viene perseguitata da questa entità. Ci sono nuovi video, nuove cose molto particolari.
0: Ok,
2: e ci sarà da rabbrividire.
0: Perfetto, benissimo, grande anticipazione. Bene, Anna, Gemma, Luigi, che dire, è stata un'altra serata fantastica, davvero da 10 e l'ora. Da 10 e l'ora. Luigi, sono stato coccolato da tutte e due, uno mi faceva il massaggino della mano destra, l'altro il massaggino della mano sinistra, ogni tanto.
1: Ma non dovevi raccontare tutto.
0: Vabbè, dai, mo questo lo posso fare. Poi ovviamente quando eravamo dietro la pausa musicale, poi lì insomma c'erano cose che eccola. Insomma, lasciamola fare.
2: Beato fra le donne,
0: sì. Me la sono spassata senza di te, tiè. vabbè, dai.
1: Hai capito che vendetta di Zorro.
0: No, dai, no, che scherzo, beh, si sa già. Ok, ragazzi, io purtroppo devo lasciarvi con dispiacere, ma vi aspetto alla prossima puntata del Buonasera con Emanuel. Con Luigi ci sentiamo anche al Buongiorno, chiaramente, perché, come ripeto, fra 1100 cose che fa anche l'angolo dedicato al cinema. Cinefilo anche.
2: Belle novità questa
0: sera. Ok, beh, non lasciamo nulla, aspettiamo al Buongiorno con Emanuel. Bene, ragazzi, vi lascio una buona notte. Andate a letto, cosa fate di bello? Oh, Anna, cosa fai dopo?
1: Guarda, Emanuele, sì, sinceramente sono già nel letto con mio Oscar qua vicino.
0: Eccolo.
1: Cosa vuoi che faccio quest'ora?
0: Adesso esplode la fantasia. Adesso esplode la fantasia di tutti quelli che stanno ascoltando. Immaginano Anna, che ne sa com'è, nel letto allora, il nome che ha detto, attenzione, non è un uomo, Cos'è il Oscar? Chi è Oscar?
1: Sì. Ma te non devi dire tutto.
0: Vabbè, lasciamo con Oscar, dai, è il maggiordomo che ogni tanto gli fa: Oscar, c'ho un po' di appetito. E allora Oscar,
1: povero,
0: vai
1: per... mio Oscarino.
0: Va bene, Gemma, tu invece cosa farai?
1: Penso ai miei gatti, che comunque
0: insomma tutti con gli animali,
1: che fa andare.
0: Ecco. Luigi sicuramente mi pare che c'è pure un quadrupede, vero?
2: Sì, c'è un cane.
0: Ecco. Allora devo dire pure io, dopo chiudo, vado un attimino a salutare Saki, mi faccio un giro con Zeus e Felix, che non sono i cartoni animati, bensì sono due gatti, quindi pensate un po'. Va bene, ragazzi, vi lascio e ci risentiamo fra 7 giorni, va bene? Ok?
2: Alla prossima.
0: Ciao ragazzi. Ciao.
3: È il Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti, un buon ascolto.

and Years, Sooner or Later. Qui al Buonasera con Emanuele, fantastica serata quella di oggi. Io ringrazio ovviamente tutti coloro che stanno ascoltando da tutte le radio a livello ovviamente nazionale, anche estero, perché salutiamo anche coloro che ci seguono dalla Spagna, da Lanzarote, che sono in ascolto, gli italiani che ci seguono lì. Salutiamo anche tutti coloro che ci seguono dal Belgio, dalla Francia e dalla Germania tramite ovviamente le nostre radio in collegamento. Grazie ragazzi. Oh, allora proseguiamo, anche perché devo salutare come sempre Gianni Vendemmia, esatto, lui degli Angels of the Nights, è il Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. Dobbiamo salutarli perché magari ci troviamo da quelle parti, un caffettino, una sigarettina, una bella colazione, perché no? E poi troviamo lui, Gianni Vendemmia, un salutone grande, ma l'avremo sicuramente presto, grandi sorprese ragazzi.

sempre da sole, non ho capito ciò che siamo e nemmeno ciò che sono. L'ho fatto solo per me stesso, ne avevo bisogno. Io che sto solo con me stesso, tu che hai tutti attorno. E ci ripenso quanto è matta questa vita mia, quando la notte resto sveglio pensando che sia l'unico modo per poi togliere tutta la polvere. Figlio dell'odio come fosse la mia malattia.

Evola, Anima con la mia strada, featuring Ethos. Volevo ricordare anche il contatto telefonico per quanto riguarda appunto la messaggistica. Il numero è il 331 82 80 843. Potete scrivere su WhatsApp, potete usare anche Telegram, sempre con il numero. Potete scrivere anche sui social. Io sono qua, magari se non riuscite in tempo a farlo adesso, potete farlo sempre durante la settimana. Ovviamente impeccabilmente, immancabilmente farò il vostro salutino. Se mandate un audio, un vocale, ancora più bello. Ricordo anche che fra poco, più tardi, abbiamo l'angolo dedicato alle pagine 70, ma quello lo lasciamo tra poco. Intanto ascoltiamoci Rocuzzo con Solo io e te.

0: The Hug, o meglio Luca D'Alessio con questo bandana. Allora proseguiamo questo buonasera con Emanuele, ancora un grazie per averci scelto, ovviamente davvero un piacere sapere che siete in tanti anche per quest'altro viaggio del buonasera con Emanuele, e immancabilmente arriva lei, esatto, l'angolo dedicato alle pagine 70, un viaggio quindi nel tempo, cosa accadde negli anni 70 per quanto riguarda la moda, le cose belle. Quanta roba, ragazzi, che magari non tutti conoscono, non hanno avuto il piacere, come sottoscritto, anche di vedere e di sentire, soprattutto, come anche la musica. Quindi passiamo la linea alla nostra Monica con Pagine 70.
1: Va ora in onda.
2: Pagine 70, l'informazione dagli anni 70.
3: Negli anni 70 le fibbie e i motivi metallici hanno goduto di un'ampia fama nella moda e anche tra gli accessori. Naturalmente la parte del leone la facevano le fibbie sulle cinture, rigorosamente metalliche, squadrate ovali oppure circonferenziali, però sempre comunque molto grandi nei primi anni del decennio, più piccole, più minute e sottili dalla metà in poi. Le fibbie non erano soltanto usate nelle cinture, ma anche nelle borsette. Potevano fare da chiusura laterale, ma molto più spesso da regolatore di lunghezza che permetteva alla borsetta di essere portata a spalla oppure a mano. Un altro particolare tipicamente 70 che faceva della fibbia un elemento caratteristico era il trench, il famoso soprabito doppio petto di cui ad esempio il tenente Colombo ne indossa uno sgualcito modello. In un'ipotetica classifica tra tutti i luoghi su cui venivano usate le fibbie, il premio del più emblematico e del più anni 70 va senza dubbio agli stivali. E io non mi riferisco a quelle piccole fibbiette metalliche che tra il 78 e la fine del decennio venivano cucite con un piccolo cinturino attorno alla zona della caviglia dello stivale. Non mi riferisco neanche alle stesse fibbiettine metalliche messe anteriormente sulle scarpettine estive dal tacco bassissimo. Io mi riferisco piuttosto ai primissimi anni 70, quando moltissimi modelli di stivali avevano sulla parte terminale della gamba un cinturino alto anche un paio di centimetri. C'era una bella fibbia laterale in plastica e ovviamente nel colore dello stivale. Altrettanto ovviamente essa aveva anche funzioni estetiche e non certo di serraggio. Troviamo inoltre piccoli motivi metallici o fibbiette anche sul dorso dei guanti all'altezza del polso, delle fibbie finte, su abiti in cui non c'era la cintura o una mezza cintura cucita lateralmente in vita. Le troviamo anche sui costumi da bagno, da quando 10 anni prima Ursula Andress aveva indossato nel primo film di 007, Licenza di uccidere, lo slip del bikini sormontato da una grossa cintura chiusa davanti da un'altrettanta grossa fibbia. Insomma, ancora una volta il decennio più significativo del XX secolo in materia di costume e società ha fatto ovviamente parlare di sé, soprattutto per quello che riguarda il particolare, come abbiamo visto oggi ad esempio per le fibbie. Con buona pace di colui che la inventò per risolvere il problema di reggere soltanto i pantaloni.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
4: 1978.

0: Agile 70. Agile 70. L'informazione dagli anni 70.
1: È epocale, non esistono altri aggettivi per definire la musica che è stata scritta per il gran film che segnò l'ascesa nello Star System di Sylvester Stallone. Note che hanno segnato non soltanto la musica cinematografica in generale, ma anche il nostro vivere quotidiano, nel senso che se l'incipit della quinta di Beethoven riporta alla mente eventi tragici, il tema di Rocky suggella un'impresa sportiva, una rivincita personale sulle difficoltà della vita. Certo, non era molto semplice per il 34enne Bill Conti scrivere uno score che coniugasse sonorità da bassi fondi con altre invece tripudianti. Il miracolo è riuscito alla grande, grazie anche alla sua formazione jazzistica e a una perfetta orchestrazione che unisce moderno e classico. La canzone principale, Gonna Fly Now, è sicuramente quella più nota, però ricordiamoci anche Eye of the Tiger dei Survivor, che invece in Rocky 3 diventerà un classico. E ha avuto, pensate, una genesi abbastanza singolare. In un primo momento il leitmotiv era stato composto da Frank Stallone, fratello di Sylvester Stallone, ma fu scartato perché poco adatto alla storia e anche quello fu consegnato però nelle mani di Bill Conti. In poco tempo era tutto pronto. Mancava ancora il testo, che era stato nel frattempo affidato a una musicista che si chiama Carol Connors, la quale lo compose durante una banalissima doccia. Un aneddoto infatti racconta che l'autrice chiamò immediatamente Conti dalla cabina doccia per avvisarlo di questo evento e lui la supplicò di dettargli subito le strofe casomai dovesse subire una fulminazione con il phon. Ed ecco finalmente il celeberrimo attacco di fanfare, seguito da un ritmo disco rock dove chitarra elettrica, percussioni, ottoni sembrano quasi dialogare, mentre il succinto testo è cantato dalla coppia di Etta Liddell e Nelson Pickford. Un testo di sole 30 parole che incredibilmente racchiudevano tutto il senso del film. Il brano Going the Distance, con la sua tensione in progress, scandisce mirabilmente la sequenza dell'incontro tra Rocky e Apollo Creed. Reflection, con le sonorità, fusion jazz, la canzone Take You Back, suggeriscono ambientazioni da ghetto di Filadelfia. Ma è The Final Bell, il brano dello showdown post-match finale, a innalzare il corpo di Rocky Stallone verso la gloria e verso anche la sua amatissima compagna Adriana con tanto di urlo. Stallone desiderava per Rocky una musica che esprimesse solitudine, sconfitta, amore, coraggio e dignità. E di sicuro Bill Conti lo ha accontentato.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1977.
3: Un giorno da quel treno dissi aspettami, un anno passa presto.

succede. Scusami se puoi.

0: tecniche e notizie in diretta dagli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Difficile trovare l'aggettivo giusto per la Vespa. Negli anni 70 era di gran lunga il mezzo più usato, grazie a una serie di qualità che la rendevano per l'epoca comoda, piacevole, economica e indistruttibile. Inoltre, per chi era alle prime armi, le marce sul manubrio davano un senso di semplicità e, dulcis in fundo, lo scudo e il parabrezza permettevano l'uso quotidiano, anche durante la stagione fredda, per non parlare poi della possibilità di montare la sella a due posti, utilissima per la fidanzata o per andare in due a scuola. Il fatto poi che, essendo chiusa in un guscio di lamiera, dava libero sfogo alle fantasie degli amanti della verniciatura, facendo così la felicità dei venditori di bombolette di vernice spray. Come se non bastasse, il Vespino, ovvero il 50cc, era supportato da una serie di elaborazioni che lo rendevano competitivo e spesso vincente contro gli altri 50cc. Infatti era quasi obbligatorio, dopo un breve rodaggio, montare il famoso 90 Pinasco e, per i più spericolati, il 121. Naturalmente non mancavano le controindicazioni, di cui la più frequente si chiamava sequestro del mezzo da parte dei vigili urbani. Malgrado ciò, la stragrande maggioranza dei giovani degli anni 70 sono cresciuti sui Vespini 50, sostituiti poi con gli indimenticabili 125 Primavera e T3, che facevano tendenza, marroni con la sella bianca. Poi i 125 TS, rigorosamente accessoriati con enormi parabrezza, ai quali veniva ridotta la visuale con strisce di adesivo della discoteca in del momento o più frequentemente della Radio del Cuore. Radio Baboleo di Genova spopolava. Se poi le scocche erano di due colori diversi ma piacevoli alla vista, malgrado l'effetto tamarro, il successo in compagnia era assicurato. Per finire infine con i 200 rally.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1976.

0: abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
3: 331-8280-843. 331-8280-843.

Message, 5 Seconds of Summer. Beh, siamo ritornati dopo le pagine 70 con Monica, ovviamente fantastica, davvero ci fa questo viaggio, non so a quanti di voi farà sicuramente piacere, a me sì, eh? Allora potete inviare i vostri messaggini, potete anche proporre qualcosa, magari, che ne so, mi piacerebbe al Buonasera con Emanuele avere un angolino così, un angolino colà, magari, che ne so, il divano un po' spostato più, no, non c'entra nulla, era giusto per dire. Allora, io sono sempre curioso, come i bambini. E voi? Anche nella vita? Cioè siete, magari vi fate delle domande? Per esempio, ho trovato la risposta involontariamente o quasi, perché ci sono, avete visto, no? Ovviamente avete il brick del latte, succhi di frutta, qualsiasi cosa, in brick, praticamente ha le alette laterali, uno a destra, uno a sinistra. Dice, vabbè, serve per tagliare, vabbè, si poteva anche fare, secondo me, anche in qualche altro modo, ma le ali del brick hanno uno scopo ben preciso ed è bello questo scopo. Sì, perché non servono per volare, intendiamoci, cioè il brick rimane là, servono per facilitare la presa dei bambini. Eh sì, proprio per quella. Lo so, non lo sapevate, adesso grazie ad Emanuele sapete anche questo.

con Spazio-Tempo. Beh, ci stiamo avvicinando pian pianino verso il termine di questo viaggio del Buonasera con Emanuele. Ma prima di avvicinarci alla stazione voglio dire una cosetta molto simpatica e carina riguardo ai margini. Pensate, sentite bene, ai margini nella carta a righe. I margini, va bene? Dove voglio andare a parare? Ma vi siete mai chiesti le origini, il perché ci sono questi margini sui fogli, soprattutto tipo di classe, le prime classi, eccetera? Sì, vabbè, si usano perché bisogna scrivere in ordine. Non è esattamente così l'origine. Ho trovato la motivazione storica. Infatti dice così: non molti sanno che c'è una storia dietro i margini della carta righe. Quando i ratti, pensate, i ratti erano un grave problema comune, molti si infilavano in casa, ok? E quindi nelle case della gente, e mangiavano la carta. Con i margini cosa è successo? I ratti mangiavano solo i bordi, ovviamente non succede più, ma i margini aiutano comunque a proteggere la pagina dallo sporco e da qualsiasi altro agente che possa rovinarla in generale. Cioè, io ho trovato questa cosa un po' una... cioè, non voglio adesso dire cattive cose, però... cioè, beh, cioè, è una stronzata, cioè... no, dai, cioè, non è che i margini fermano il ratto, il topo, che sia, insomma, mangiare la carta, no? Se mangia tutto il pezzo e vai, no, arriva il margine, stop! No! Oppure il foglio si cade il latte, il cappuccino, insomma, quello che sta mangiando il bimbo, colui che, insomma, sul foglio, quindi si ferma al margine. Non lo so, cioè, chi ha detto questo?

Love Me Lost featuring Simon Walls, Armin Van Buren, il pezzo cantato. Allora, dunque, siamo davvero agli sgoccioli. Questa è una brutta notizia per tanti, lo so, anche mia. Ma come si dice, purtroppo a tutto c'è il termine, quindi sta per terminare questo viaggio del Buonasera con Emanuele. Mi raccomando, aspetto sempre le vostre notizie, ci tengo tantissimo. Ascoltiamoci, prima di salutarci, Bianca Zei con Siamo Tutti Uguali featuring Cristiano Malgioglio.

0: Beh sì, certo, Bianca Zei, Cristiano Margioglio, con questo brano siamo tutte uguali. Beh, giunge il momento di salutarci, ragazzi. Che ne dite? Vi è piaciuta l'edizione di oggi? Ma sì, sicuramente. Io soprattutto ringrazio tutti coloro, le radio che hanno avuto il coraggio di mandarmi in onda. Grazie davvero di cuore. Aspetto i vostri messaggi, mi raccomando, contattatemi, fate in modo di raggiungere il vostro Emanuel Sida. Con me quindi ci risentiamo fra 7 giorni al Buonasera con Emanuel. Ma prestissimo al Buongiorno con Emanuel, e se vi va ci sono anche 30 minuti. Questo è tutto per il momento, vi dico ciao agli uomini.
1: Il Buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: mandati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: State ascoltando.
3: Você está escutando.
4: You're listening to.
5: Écoutez-vous.
6: Hören Sie.
7: Écoute.
8: あなたが聞いている。
9: هل أنت الاستماع؟
10: Jazz Train.

0: Lei è una musicista e strumentista di notevole livello artistico, si chiama Tiziana Nawawi. Con la sua band ha realizzato questo lavoro suggestivo con contaminazioni mediterranee tra Spagna, musica medievale e cultura medio orientale, un mix assolutamente da ascoltare con grande curiosità. Il brano all'ascolto proposto era questa, La Regina, per Tiziana Nawawi, album e artista della settimana su Just Rain. Nawawi Sefarad.
1: Quando credevo di sapere, correvo come un pazzo, senza occhi per vedere, senza nessun preavviso, si è poi fermato.

La voce, la musica e le composizioni originali di Emiliano Begni, pianista, cantante e produttore, per questo suo album d'esordio come From End to Beginning, che abbiamo avuto il piacere di suonare in radio oggi su Just Rain. Dalla musica di Emiliano Begni all'oriente indiano di un artista e produttore tamil, lui è Allarakaraman.

grande classico del jazz con Take the A Train, un brano dedicato alla linea A della metropolitana del tempo. Siamo negli anni 40 a New York e questo è un brano di punta nel repertorio di Duke Ellington, composto fra gli altri anche da Billy Strayhorn, che ha collaborato con lui per circa una trentina d'anni. Duke Ellington, Take the A Train. Torniamo per qualche istante sul jazz italiano con un lavoro del 2022 di un pianista jazz come Paolo Bernardi, che con la sua band, un quartetto, The Cinema Show Quartet, ha realizzato un album come Fugue to Heaven. L'estratto è Bure in Fugue, un brano evidentemente ispirato alla musica barocca di Johann Sebastian Bach. Paolo Bernardi e The Cinema Show Quartet.

Lo swing è il jazz del Cinema Show Quartet con Paolo Bernardi, pianista di riferimento, e questo suo ascolto con Bure in Fugue, tratto da un disco di un paio di anni fa come Fugue to Heaven per Paolo Bernardi e The Cinema Show Quartet. Torniamo al blues arcaico, uno dei più importanti nella storia della musica afroamericana. Ci riferiamo a un classico come Sometimes I Feel Like a Motherless Child, un blues e un canto tradizionale diffuso sul fine dell'Ottocento, e questa è una delle prime versioni per Bessie Griffin, nata a New Orleans nel 1922. Sometimes I feel like a motherless child. Bessie Griffin.

condanne con un totale di...